0: passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Yeah!

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

UK. Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: It'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Lo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio parlarvi di un posto, un'isoletta, della quale ignoravo l'esistenza fino a pochissimo fa. Il tutto è partito dal mio gatto. Abbiamo trovato questo micetto, un trovatello sotto casa, e oltre a diverse malattie, fra cui una terrificante cistite, aveva la peculiarità di essere senza coda. Dunque, una volta a casa, mi sono messo su internet a cercare gatto senza coda per capire se c'era un modo di discernere se fosse un qualcosa di genetico o per caso un traumatismo. Il primo risultato è stato quello di Isola di Man. Io, seguendo i consigli dei Dick Dick, al massimo conoscevo l'isola di Wight e dunque sono andato incuriosito a cliccare sul link. E ho scoperto un meraviglioso mondo tendente all'arcaico che non pensavo potesse esistere. Mamma!

L'isola di Man è un territorio, c'è una ragione se la chiamo così, situato nel mare d'Irlanda, equidistante dalle coste di Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. Ha una superficie di 500 km quadrati e circa 85.000 abitanti ed è un esempio piuttosto peculiare di autonomia politica e culturale all'interno di quello strano cappello, per l'appunto un pochino arcaico, per i miei gusti, che è la Corona Britannica. Perché non fa parte del Regno Unito né dell'Unione Europea, ma è sottoposta all'autorità della corona, eppure gode di una relazione del tutto particolare con la monarchia britannica, che è rappresentata localmente da un governatore, il governatore della regina. Ma in sostanza l'isola di Man è autonoma e non solo. Il Tynwald, il suo parlamento, è considerato il più antico del territorio europeo, se si considerano parlamenti che abbiano operato senza mai cessare le proprie attività. Ha più di 1000 anni.

e il Team Walda potere legislativo in una marea di ambiti, rendendo l'isola una dipendenza autonoma della corona. L'isola di Man è famosa per il Manx, un'antica lingua celtica che non è più parlata come lingua madre, ma oggetto di un movimento di rinascita, quindi insegnata nelle scuole locali. Un altro aspetto curioso è che qui si svolge una delle gare motociclistiche più famose, nonché pericolose, di tutti i tempi, la Tourist Trophy Cup di Man, una corsa che ebbe la sua origine nel 1907, si svolge sulle strade pubbliche e attrae appassionati da tutto il globo. Secondo il Ministero degli Esteri, chiamiamolo così, dell'isola di Man, la gara rappresenterebbe l'essenza della cultura dell'isola: audacia e passione.

L'isola di Man emette una propria moneta, la sterlina mannese, che ha lo stesso identico valore della sterlina britannica, ma è accettata solo sull'isola. L'equidistanza dalle coste di Scozia e Irlanda poi si vede parecchio nei costumi. Per esempio, diffusissima la cornamusa, suonata da una percentuale veramente rilevante degli abitanti dell'isola. Ma in tutto questo, cosa diavolo c'entrava il mio gatto? Ecco, sembra che sull'isola si sia, per una ragione che ancora non si è riuscita ad identificare, sviluppata spontaneamente, attenzione, una specie autoctona di gatti senza coda, chiamati Manx Cat. Sarebbe la prima esistenza documentata di felini senza coda non selezionati artificialmente dall'essere umano, e il perché esistano solo in quest'isola resta un mistero.

0: Se volete visitare l'isola di Man, magari vi ha colto curiosità, fatelo a luglio, perché il 5 di quel mese casca il Teen World Day, la grande celebrazione della fondazione del Parlamento che rappresenta l'indipendenza formale e legislativa dalla corona inglese. Perché sebbene gli abitanti dell'isola di Man riconoscano il regnante inglese come loro sovrano, non gli riconoscono il potere di decidere quasi nulla sul proprio territorio. Che da più di 1000 anni sono uno strano esempio di indipendenza accanto alla madrepatria. Per oggi Wake Up Pills finisce qui. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills. Wake Up Pills.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
6: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
7: Allora io penso al vino.
8: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. The Rock Show! The
1: Rock Show! The Rock Show! Questo è il Morning Show di Radio Rock. Summer Edition.
2: Buongiorno amici ed amiche di Radio Rock, sono le 7:04 minuti, siamo pronti ad iniziare insieme questa settimana che questo mese vedrà questo rock show in versione Summer Edition a tenervi compagnia da lunedì al venerdì fino alle 10, siamo in due, io sono Nicole Fondato e con me per vostra fortuna c'è Sandro Fuffo Bernardini.
3: Ciao Nicole, buon lunedì a tutte e a tutti.
2: Partiamo senza indugi dalla musica dei Cult con Firewoman.
4: Radio Rock, back in time.

0: I Queens of the Stone Age con la loro Easy Street. Nel videoclip c'è Josh Homme che ha il volto tumefatto, è malandato, però al contempo si reca verso una casa per fare festa. Ora io spero che questo lunedì mattina abbiate apprezzato meglio di Josh Homme a livello di forze fisiche almeno.
1: Forse è esattamente questa la condizione in cui vi trovate questa mattina. Noi intanto vi auguriamo di iniziare con il piede giusto questa settimana. Se volete interagire con noi, farci sapere come state, noi siamo anche, visto che insomma ci stiamo presentando così agli amici mattutini, mattinieri di del Rock Show, se volete fare delle richieste musicali, 3899 106 e 600, cerchiamo così una captatio benevolenze.
0: Salutiamo Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna, che torneranno a inizio settembre. Secondo te che cosa stanno facendo adesso?
1: Sono dormendo.
0: Perché e sono dei professionisti.
1: Il mio augurio è che lui, loro stiano tutti quanti dormendo almeno fino a mezzogiorno, almeno per oggi, per
0: almeno,
1: recuperare
0: almeno.
1: Per recuperare. Poi magari domani proviamo a svegliarli a quest'ora. Se ci siete, battete un colpo. Noi intanto andiamo avanti con la musica e Lordi, Hard Rock, Hallelujah.

0: Lordi, Hard Rock Hallelujah, una prima così, un primo incoraggiamento per darci una svegliata questa mattina. Ma sentiamo voi, le vostre voci al 3899-106-600. Raffaele, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, ce l'ho, Nicole Fuffo Show.
2: Bello. Non parla Maurizio Costanzo Show. Si può fare meglio.
1: Qualsiasi titolo, l'importante è che ci siate. Buona giornata.
0: Buona giornata a te, ma anche a Luigi, Marco e Flavio che ci scrivono. C'era una richiesta musicale, sentiamo.
3: Buongiorno Alessandro da Livorno.
0: Buongiorno. Andiamo.
3: Ah, vediamo se siete all'altezza dei nostri quattro amici mattutini. Vediamo se ci mettete un po' un'anzone dei Ghost, un po' bella pesante stamani mattina, tipo, che ne so, Mary on the Cross.
0: Questo, come posso rimanere sorda a una richiesta così? Mi solletichi.
2: Tu ci hai provocato e noi rispondiamo.
0: Esatto, Mary on the Cross.

0: Ghost alle 7:22 di questo lunedì mattina per il Rock Show Summer Edition. Allora, oggi sarà una giornata, ti do una notizia, molto calda.
1: Grazie.
0: 25 città su 27 prese in considerazione saranno bollino rosso, quindi bisogna capire quali sono queste due nicchie nelle quali rifugiarsi. Ma stavo vedendo un po' di immagini, ma non solamente in Italia c'è questo caldo, un po' in tutta Europa, anche i livelli di grandi fiumi

0: Probabilmente, beh, se succedesse a Roma ci troveresti Numa Pompilio, probabilmente.
1: Esattamente lui che è ancora lì. Ma sentiamo ancora le vostre voci, buongiorno.
2: Buongiorno, allora siccome sono solito mandare cazzate tutte le mattine, questa
1: molto
2: volta
1: bene,
2: proporrò l'argomento del giorno, ovvero mandare messaggi di cordoglio ai quattro in vacanza, così da inoltrarglieli e fargli passare al meglio queste vacanze. E la canzone che mi piacerebbe ascoltare stamattina è Liquefy the Servants, che ce l'ho in testa da quando sono sveglio.
1: Allora guarda, noi lasceremo stare questi poveri ragazzi che hanno, vi hanno comunque intrattenuto per tutto questo anno senza tediarli ulteriormente, però sicuramente possiamo ascoltare Liquefy.

0: brano del 2004 che mi riporta a scuola. Magari non
1: un giovane fuffo.
0: Sì, avevo 17 anni
1: con
0: all'epoca.
1: La cartella.
0: Intanto c'è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ci fa sapere una cosa.
1: Che cosa?
0: Ieri ci ha fatto sapere che non attaccherà l'Iran. Ha detto no, sarebbe stato l'attacco più grande dalla seconda guerra mondiale oggi.
1: Ovviamente.
0: Perché se non usa i superlativi
1: e
0: non
1: fin
0: sta
1: qui
0: bene.
1: Quindi buone notizie.
0: Buone notizie, ma ci ha detto che ha vinto il torneo di golf Bedminster Club Championship, che si svolge, guarda caso, nel suo circolo di golf di Bedminster nel New Jersey. E ha messo il video del suo colpo vincente e ha detto:

0: Sono onorato per aver vinto questo torneo perché, a differenza degli altri partecipanti, ho avuto pochissimo tempo per allenarmi, dato che sono concentrato su molte cose.
1: Io immagino gli altri che colpivano la pallina con lo stuzzicadenti, con una cannuccia per cercare comunque di non battere. Sembra andata una partita di biliardo di Fantozzi, quella in cui comunque per fare degli scatti in avanti dovevano perdere tutti quanti.
0: Con le esattamente
1: così.
0: Con le bacchette
1: così.
0: Del cinese.
1: Con Melania che sta su un trono a sferruzzare, come la mamma del
0: presidente. Io vorrei sapere chi fossero gli altri partecipanti. Immagino non Tiger Woods.
1: Dubito che ci abbiano messo dell'impegno per cercare di giocare, ma noi siamo contenti che abbiano dato questo trofeo al presidente degli Stati Uniti. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi, le vostre richieste al 3899 106 600. Se volete continuate, arriviamo alla pausa delle 7:30 con il System of a Down e la loro Sugar. Torniamo tra poco.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
9: Summer Edition
1: on Radio Rock.
10: 7.34, stiamo affrontando insieme questo lunedì mattina con il Rock Show Summer Edition. Fuffo Nicole con voi fino alle 10. Ripartiamo dalla musica dei Queen, Don't Stop Me Now.

0: Io adoro il pezzo finale di Don't Stop Me Now, perché mi sembra Freddie Mercury sotto la doccia. Però cantato bene.
1: Cantato meglio di quanto possiamo fare noi sotto la doccia.
0: I Queen sono stati protagonisti anche della coreografia di Filippo Pelati, argento nel suolo tecnico maschile nel nuoto artistico. Ci sono gli europei di nuoto a Parigi in questi giorni. L'Italia sta andando benissimo proprio nel nuoto artistico. Ieri altra medaglia per Pelati e Lucrezia Ruggero, argento, mentre Chiara Pellacani ieri si è aggiudicata 2 medaglie d'oro per quanto riguarda i tuffi, che è la disciplina che ci hai detto ieri che tu avresti sempre sognato di fare.
1: Sono stata un'atleta, una campionessa di tuffi mancata. Però prima stavamo celebrando il successo di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, a un prestigiosissimo torneo che ha organizzato lui e con Infantino.
0: Nel suo golf club.
1: Nel suo golf club, in cui io immagino il grado comunque di competizione che ci sia stato per non mettere in difficoltà il presidente, che però a quanto pare sia il Tiger Woods della, così, di New York.
0: Hai visto? Pare che vogliano far fuori Infantino adesso, non nel senso di farlo fuori,
1: definitivo,
0: di costringerlo alle dimissioni, perché aveva proposto sostanzialmente di privatizzare parte della FIFA, di fare una società per la gestione dei diritti commerciali mondiale.
1: Così, vita naturale.
0: Avrà vinto da solo il mondiale, non è andata in porto questa cosa, ma.
1: Però è una bella amicizia tra loro che ci scalda il cuore, ma sentiamo che cosa ne pensate voi.
2: Vi chiedevate che stavano a fare paniconi, tirocchi, pappagallo e caronna prima? Beh, io so per certo che paniconi è andato a giocare a golf contro Trump, ecco perché ha vinto il presidente.
1: Cioè, è partito e è andato alla ricerca comunque della fortuna.
0: Come si chiama quello che porta Trump le mazze?
1: Il caddy. Credo di sì. Forse sì. Ve lo immagino su quelle macchinine, quelle lì, per muoversi nei campi da golf. Con questa immagine nel cuore e nella mente, io direi che possiamo ascoltare serenamente una delle nostre novità. Brand new music right here.

0: In This Moment Crawl, questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Se vi piace, lo sapete, potete far valere la vostra preferenza o le vostre preferenze sul sito radiorock.it. Ma sentiamo ancora cosa ci raccontate stamattina, Domenico.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno. A me qualsiasi cosa sia Summer Edition mi fa venire in mente Paperissima Sprint, sì. Estate, con il Gabibbo, la sigla, Splash, il Gabibbo, gli animali con la voce di Bill Clinton, le imitazioni, sì, insomma qualcosa ce la potete riservare pure voi, sì. Eppure se c'è sta una sorpresina con il 3-3, quanto ci manca?
0: Allora
1: no,
0: tu lo sai, perché tu sei attento, perché io l'altro giorno li ho menzionati, perché vi aspettavo al varco
2: stamattina. Sei rimasta l'unica in Italia
0: a menzionarli, però volevo regalarci questo momento di Amarcord.

0: vede i primi 3-3, i primissimi.
1: Questa è una chicca che sapevo, ma che magari non tutti sanno.
0: Magari qualcuno non sa neanche chi sono i 3-3, giustamente.
1: Giustamente, i più giovani. Era ghiacciante, se la levo.
0: Oddio, come si
1: era...
0: chiamava la trasmissione?
1: Beach on the... No,
0: no,
1: aspetta.
0: No.
1: Era... È tipo il TG dell'estate, una cosa del genere. Era, credo che... E c'era Wendy Windham, che era all'epoca comunque una sorta di velina nella versione estiva.
0: Non c'era Striscia la Notizia d'estate. No. Striscia la Notizia che non ci sarà più nei prossimi palinsesti di Canale 5 dopo 38 anni. Perché Pier Silvio Berlusconi a gennaio ha provato 5 puntate nella fascia prime time, sono andate malissimo. Nel preserale c'è invece Gerry Scotti che fa successi successi, e quindi addio a Striscia la Notizia. E chi c'è qua?
1: Allora, io non sono, devo dire, una grande amante di Striscia la Notizia, però la bambina che c'è in me ancora, quando vedi i video, quello degli animaletti, quelli, posso stare vicino? Io ancora ho un modo
0: la mia generazione.
1: Ci arriviamo, vedete, però è una cosa che ancora mi fa molto
0: piacere.
1: A me
0: facevano impazzire i tormentoni innocui di Striscia la Notizia, che ne so, il fufu di D'Alema, la fufu dance. Sta roba qua.
2: Camilla!
0: Camilla!
1: Io ancora, ecco, quelle
0: e
1: cose.
0: E abbiamo fatto
1: ancora
0: un grande riassunto.
1: Faccio finta che non sia così, ma purtroppo è così. E a proposito degli anni 90 e di anni 80, ecco qua, i Killing Joke con 80s.
0: E chi?

0: E Killing Joke 80s ci scrivono uno dei programmi più stupidi della televisione privata. Quale? Striscia la notizia, Paperissima Sprint o il TG delle vacanze? O tutti
1: che intanto
0: e tre.
1: Il regista era sempre lo stesso.
0: La matrice era sempre la
1: mascherato.
0: Stessa. Si segnala, sì, c'erano anche i nuovi mostri, è vero, era una delle rubriche di punta.
1: Capitan
0: ma
1: Ventoso.
0: Aspetta, perché qui c'è una citazione importante da così ricordare a tutti quanti.
2: A me mi pare una struzzata.
0: Erano i cavalli di battaglia. Questo è quello della papera non galleggia. Erano questi più o meno.
1: Gino Cuiandro, sì. Edoardo Romano e Mirko Setaro. Senti, a proposito, questo è un mondo surreale e lo sappiamo. Notizia di ieri è che Amanda Knox, voi la ricorderete, la 39enne americana che fu accusata, processata, inizialmente condannata nel caso dell'omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel 2007, poi nel 2015 la Cassazione l'ha assolta insieme a Raffaele Sollecito, farà uno spettacolo di stand-up comedian sul caso Meredith.
0: Lo spettacolo è su Meredith?
1: Allora, lei dice, non farò battute sulla morte di Meredith, ma sulla demonizzazione che è stata fatta nei miei confronti. Spettacolo comico, eh? Parliamo di stand-up. Allora, o sei Ricky Gervais, oppure qui è una cosa.
0: Io lo trovo di un cattivo gusto.
1: Tra l'altro, lo spettacolo si chiamerà Cartwheel, ovvero Capriola, perché lei, prima di essere interrogata in commissariato, fece una capriola e quindi ci scherza già dal titolo. E c'è la famiglia di Meredith che dice che è una cosa sostanzialmente agghiacciante, non si scherza. E dice, io volevo fare uno spettacolo sulla mia maternità perché ha due figli. Poi i miei amici comici hanno detto no, invece devi subito andare su qualcosa di pesante. Non lo so chi c'è.
0: No, fermi, quali sono gli amici comici di Amanda Knox?
1: Non ne ho idea, però lei
0: Anna
1: l'anno
0: Panzoni.
1: Scorso
0: chi
1: questo è grave. Questa è molto grave.
0: Scusami.
1: Non lo so, c'era degli amici. L'anno scorso lei ha cominciato con una stand-up comedy. Ha detto, tra l'altro, tra le cose negative della mia esperienza a Perugia ci fu anche che io all'epoca volevo andare a vedere gli spettacoli di stand-up, ma ero...
0: Io non sono contrario tout court al black humor, però anche costruire un'intera identità su comunque un caso abbastanza spiacevole.
1: Lei
0: poi ha fatto un documentario, c'è stato
1: su Netflix,
0: credo che sia stata fatta anche una serie su questa vicenda. Ora, farci un spettacolo di stand-up, non lo so, come il senso dell'opportunità mi porterebbe da un'altra parte. Però magari...
1: Chi siamo noi?
0: Se volete, diteci la vostra. Intanto andiamo avanti con la musica e Libertines con Oh Shit.

0: Oh shit.
1: I Libertines con Oh Shit, che potrebbe essere il commento perfetto per tutte le notizie che abbiamo dato finora. Ma c'era una richiesta che mi preme accontentare, perché Daniele ci scrive: sono in viaggio da Paola a Crotone per l'ultima settimana di trasferta prima delle ferie. Volevo salutare Adriano e Fabrizio, compagni di viaggio. Ne vorrebbe svegliare uno con un brano dell'Itfiba. Io a questo punto ho chiesto a Fuffo quale fosse il brano più adeguato.
2: Allora dipende, la domanda è: quali Litfiba? I Litfiba degli anni 80 o i Litfiba degli anni 90, che sono completamente diversi anche come formazione? Io nel dubbio
1: sì,
2: volevo un brano,
1: no, la cosa democristiana
2: sì, di inizio sì, anni 90, quindi Litfiba più rock, senza maroccolo eccetera, con una bella pro proibito.
1: Ed eccola qua, arriviamo così alla pausa delle 8 e torniamo tra poco.

0: Proibito.
1: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Stai ascoltando
4: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition on Radio
5: Rock. Eh sì, The Rock Show Summer Edition fino a settembre con Fuffo e Nicola. Tanta musica. Ci auguriamo che questa mattina siate delle shiny happy people. R.E.M.
6: Radio Rock, back in time.

0: Wires, la novità dei Basement, ci riporta in diretta alle 8 e 9 minuti. Entriamo nella seconda ora di questo Rock Show Summer Edition.
1: Com'è la situazione in città? Non lo dico solamente a chi abita a Roma, magari anche a Milano, Napoli, chi ci sta ascoltando in tutta Italia, perché si può farlo. Allora, si capisce se la città si è svuotata dai parcheggi sotto casa, sì, che io ho trovato
0: in abbondanza.
1: In abbondanza, però vorrei sapere se scorre il traffico oppure.
0: È vero,
1: ancora
0: si sente
1: no.
0: Un po', insomma, all'inizio, insomma, un primo esodo in questo weekend, quindi magari c'è meno traffico rispetto al solito, oppure è tutto uguale?
1: Venerdì e sabato, bollino nero, sabato, quindi due giorni fa, ieri di rientro. Tra l'altro, ieri c'è stata questa tragedia dal punto di vista stradale che oggi occupa le prime pagine dei giornali, con 6 morti e 34 feriti sulla Rieti Terni, sulla statale 79 Ternana, in zona Lago di Ventina, con un camper e un autobus, di quelli che fanno la spola con la cascata delle Marmore, che si sono scontrati frontalmente. Pare dalle prime ricostruzioni che il camper abbia tentato il sorpasso in un punto dove non si poteva e quindi ha preso questo pullman, questo bus. Altre 3 macchine coinvolte. Ieri la strada è stata chiusa praticamente per tutto il giorno dal pomeriggio e le immagini sono francamente scioccanti e agghiaccianti.
0: Sì, sì, davvero scioccanti. Intanto noi andiamo avanti con la musica, gli A Perfect Circle, So Long and Thanks for All the Fish.

0: Thanks for all the fish. Ci scrive Daniele dandoci il buongiorno. Canzoncella che mi fa venire in mente il numero 42. Come mai? Lo sappiamo perché il 42 è la risposta alla domanda fondamentale della vita, l'universo e tutto quanto. Ovviamente il riferimento anche al titolo della canzone è il libro di Douglas Adams, Guida Galattica per autostoppisti.
1: Allora, come avrete seguito in questi giorni, c'è stata la crisi vera e propria di Ceuta, questa exclave spagnola nello stretto di Gibilterra in territorio marocchino. Ebbene, sta rientrando nella normalità la situazione. Ieri c'era il capo di Vox, il partito di estrema destra spagnolo, che era proprio a Ceuta. C'è stata anche una manifestazione contro di lui che invocava addirittura il carcere per Pedro Sanchez. Pedro Sanchez che era stato venerdì proprio a Ceuta. Però in Spagna c'è stata diverse critiche nei confronti del premier spagnolo. Perché? Perché sabato è andato in vacanza, che quello è il periodo
0: che
1: speriamente.
0: Mi frega, c'ho già le valigie pronte tipo Mago Merlino alla fine della spada.
1: È andato in
0: roccia.
1: Vacanza a Lanzarote, nella sede che poi è del re di Spagna, però viene usata dai premier, nel complesso della Mareta. E quindi ci si domandava se fosse opportuno proprio il giorno dopo la crisi. È anche vero che si fa tutto da remoto, però per evitare le polemiche, a mio avviso, sarebbe stato opportuno aspettare un paio di giorni prima di andare a Lanzarote.
0: Voleva proprio comunicare la nonchalance e l'idea di avere tutto sotto controllo.
1: Beh, però è un momento molto delicato perché lui stesso sabato mattina ha inviato la lettera ai vertici della Comunità Europea per invocare domani la riunione speciale straordinaria dei ministri dell'interno, e quindi ci sono state polemiche. Ripeto, si può fare tutto tranquillamente anche a distanza, però per evitare polemiche.
0: Ma poi ha voluto anche strafare.
1: Ha voluto strafare perché poco prima, sabato mattina, ha pubblicato la sua playlist estiva, esattamente come ha fatto Obama il giorno prima.
0: Abbiamo parlato nel weekend di questa playlist di Obama, in cui comunque lo fa ogni anno, di pubblicarla su Spotify, dove mette un mix. Obama è andato molto sul classico, Manuele Cencelli musicali, ha messo vecchie gloria, classiconi, insomma intramontabili, anche qualcosa di più moderno. Quindi Sanchez ha pensato: chi sono io per non fare altrettanto?
1: Però, ripeto,
0: Due giorni.
1: Tra i tre brani indicati, poi sono diversi, c'è El Baifo di Quevedo, poi Spring Summer 26 di Charlie XCX e Tantas Cosas di Melanie.
0: E Papi Ciullo.
1: Si poteva fare meglio. Pedro, caspita.
0: Pedro, non lo so come ci collochiamo di fronte a questa cosa. Forse per un senso di opportunità poteva balla con Pedrito 2026.
1: La gasolina.
0: Sai, io la gasolina con Sanchez la ballerei. Ma ci riflettiamo mentre ascoltiamo invece i Deftones con Around the Four.

0: Deftones con Around the First. Stavamo parlando della discussa andata in vacanza con annessa playlist estiva di Pedro Sanchez, il premier spagnolo, dopo insomma dei giorni abbastanza difficili comunque per la politica estera spagnola. C'è Anna per esempio che ci vede: ammazza Pedro, un grande, gli ha proprio detto non vi calcolo, che era un po' quello che pensavo, magari lui voleva fare proprio, dare proprio un segnale di nonchalance, di avere tutta la situazione sotto controllo, mentre invece ci sono state grandissime polemiche anche sui social quando ha pubblicato il video della playlist, proprio degli spagnoli insomma indignati perché in questo momento lui se n'era andato in vacanza.
1: Comunque sono morte 130 persone nell'attraversamento a Ceuta, situazione critica, per cui secondo me sì, puoi dare l'idea che è tutto sotto controllo due giorni dopo. Sì. Tra l'altro l'Italia da venerdì ha sospeso il trattato di Schengen per quanto riguarda le frontiere marittime aeree con la Spagna, che vuol dire che quando dalla Spagna si va in Italia ci sono controlli a campione sui cittadini extra UE fatti dalla polizia, e stranamente non hanno trovato nessuno che veniva da Ceuta. Perché allora, per andare da Ceuta alla Spagna continentale, quindi attraversare Gibilterra, a parte si va solo col traghetto e c'è un eliporto, non c'è l'aereo a Ceuta, e soprattutto i controlli vengono già fatti per imbarcarsi, quindi è diciamo un'operazione quella italiana per segnalare che la distanza dal governo spagnolo, e lo stesso Sanchez ha parlato di ignoranza e di propaganda politica in questo provvedimento.
0: E quindi, sai cosa aveva in sottofondo quando ha detto questa cosa, quando ha fatto questa dichiarazione? Così, stava esattamente così, con la camicia a petto,
1: dicendo agli italiani quanto vi costa la gasolina.
0: Esattamente. Tra l'altro, a proposito di playlist, ci scrive Gianni: buondì, che bello sentirvi e vedervi durante la settimana. Beh, già che c'era Sanchez poteva aggiungere A Sere E della SketchUp, oppure Chihuahua di DJ Bobo. Io ti ringrazio Gianni per avermi ricordato quel

0: E Bush con Machiner, stavamo parlando di Sanchez e di quello che è accaduto a Ceuta in Spagna e appunto della mancanza probabilmente di tatto anche di partire, non soltanto pubblicare un video sui social in cui pubblicava la sua playlist estiva per augurare una buona estate a tutti quanti. Ci scrive Anna: è vero, la situazione a Ceuta è stata una tragedia, ma anche un gatto si rende conto che è stata una sceneggiata fatta ad arte per incrinare i rapporti europei con la Spagna. Poi i social esistono apposta per buttare benzina sul fuoco e allora balla la gasolina. Che te devo dire?
1: Allora, secondo me è molto più complicata di come sembra la vicenda di Ceuta, che mi ricorda un po' le strategie che adottava Erdogan oppure la Libia, che sui migranti, a discapito dei migranti, ovvero minacciare determinati paesi. Allora, ci sono diverse questioni. Uno, Spagna e Marocco sono i paesi confinanti, perché confinano tramite queste due exclavi, con la differenza di stipendi più alta al mondo, di stipendio medio tra Marocco e Spagna. Quindi chiaramente le persone dal Marocco

0: vorrebbero andare in Spagna attraverso queste exclave. C'è stata una sentenza della Corte Suprema spagnola che sostanzialmente dice che i respingimenti immediati possono essere fatti solamente se qualcuno scavalca il muro che c'è lì a Ceuta. Se arrivano invece a nuoto, si fa tutto l'iter normale. Quindi questo è uno dei motivi. C'è la questione del Sahara occidentale, la frizione tra Marocco e Algeria, in particolare la Spagna, che era una ex colonia. Tra l'altro, qualche settimana fa c'è stata la proposta da parte dei parlamentari spagnoli di dare la cittadinanza spagnola a tutti coloro che sono nati nel Sahara occidentale ai tempi di quando era una colonia, quindi del 76. Il Marocco non l'ha vissuta bene, il Marocco non ha vissuto bene il fatto che Sanchez sia andato in Algeria il 20 di luglio, Algeria nemico storico del Marocco. Quindi 60.000 persone che in un giorno si radunano lì. Dove sono i militari marocchini, le autorità marocchine?
1: Non può essere comunque un
0: perché
1: caso.
0: Perché è successo e non può essere un caso. Poi a livello internazionale il Marocco ha stilato il famoso accordo di Abramo con Israele e Stati Uniti che riconoscono il Sahara occidentale come marocchino. Insomma, è complessa la situazione e ne è nato un casino vero e proprio. 60.000 persone in un giorno vuol dire che è raddoppiata sostanzialmente la cittadinanza di la città di Ceuta. E le persone poi sono rimaste giorni, due giorni senza acqua, senza cibo. Quindi è stata una catastrofe e c'è stato sciagallaggio a livello europeo e non solo, a livello internazionale su questa vicenda in cui sono morte 130 persone.
1: Se volete fare altre considerazioni, sentitevi liberi. 3899 106 600. Noi arriviamo alla pausa delle 8:30 con i Ramones, Judy is a Punk, ma torniamo tra poco.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
4: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Let's get back to the rock.
12: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
13: Summer Edition.
14: Sono le 8.35, prosegue la mattinata di Radio Rock insieme al Rock Show Summer Edition. Siamo Fuffo e Nicola, saremo con voi fino alle 10 e ripartiamo dagli Who con The Sicker.
15: Radio Rock, back in time.

0: See Out Loud, l'Interpol, novità che ci riporta in diretta alle 8:43, novità che se vi piace più delle altre potete votare sul nostro sito radiorock.it.
1: Hai visto che Ben Affleck ha vinto Chi vuole essere milionario?
0: Che mi stai dicendo?
1: Sì, è vero, la versione VIP ha partecipato.
0: Sai che è tutto sbagliato fino adesso?
1: Io ogni volta che sento la parola Ben Affleck, sì, penso a Maccio Capatonda.
0: Sì.
1: Per fermarmi ci vuole Ben
0: Affleck. E quindi lui ha partecipato a Chi vuole essere milionario con i Jerry Scotti.
1: VIP. Sì, con Jimmy Kimmel al posto di Jerry Scotti che conduceva. L'attore premio Oscar era in coppia con il campione di Jeopardy, che è un quiz
0: sì,
1: famosissimo negli Stati Uniti di cultura generale, Jamie Ding, e sono arrivati fino in fondo. E la domanda finale era la seguente, te la faccio.
0: Sì.
1: Nella tradizione annuale del giorno del ringraziamento, quale tra questi nomi non è mai stato dato a un tacchino graziato dal presidente? C'erano Peanut Butter e Jelly.
0: E questo so per certo che c'è, perché
1: c'era,
0: mi ricordo quelli di Biden,
1: brava,
0: se non erro.
1: Brava. Poi c'era Tater and Tot, Mac and Cheese e Spaghetti and Meatball.
0: Spaghetti and Meatball.
1: Brava, brava.
0: Avrei vinto anch'io.
1: Comunque tra tutte le domande finali era abbastanza facile.
0: Ma era in beneficenza, spero, tutto questo.
1: Era in beneficenza, ah, sì, okay, alla sua associazione, per quanto è stato donato interamente il montepremi di 1 milione. Però non c'erano arrivati e quindi avevano chiesto l'aiuto da casa e l'aiuto proprio a Jimmy Fallon.
0: Vedi, potevano chiamare me, vedi, Ben Affleck, se chiamavi me trovavamo la soluzione. Noi siamo grandi esperti dei nomi dei tacchini graziati che ogni anno affrontiamo questa notizia. Quindi,
1: tra l'altro, curiosità, l'anno prima aveva vinto Matt Damon, perché i due sono un po' fratelli.
0: Sono fratelli dell'ECE. Sentiamo invece cosa ci dite voi al 3899 106 600.
2: Buongiorno Nicole, buongiorno Fuffo. Buongiorno. Scusate, ma nella playlist del buon Sanchez è vero che ci stanno pure gli Scapè e gli Rossi del Silenzio? Soprattutto quest'ultimo che lui ama tantissimo. Buona giornata.
0: Allora, devi sapere che c'è una canzone degli Eroi del Silenzio che è Entre Dos Tierras, che era una delle mie canzoni preferite quando avevo 20 anni. Poi abbiamo fatto qualche tempo fa una puntata con canzoni rock spagnole e l'abbiamo riascoltata
1: e non ti ha fatto più quell'effetto.
0: Devo dire che è invecchiata male. Non so se sono invecchiata io o se... Ditemi voi se magari è il caso di rispolverarla. Io nel frattempo mi sposto comunque a Puerto Rico con i Puglia e la loro Fundamento.

0: Poia con Fundamental da Puerto Rico. Parlando di canzoni comunque che rimangono in questo ambito, ci propongono i Molotov con Dammi il Poder. Pensa, mi erano venuti in mente i Molotov però con Puto. Adesso vediamo quale delle due inserire, perché proposta interessante. Mentre invece si chiamano Buongiorno, Eroes del Silenzio, Top Assoluti, Avalancia, Maldito Duende, Entre Dos Tierras, sempre in playlist per obbligo di legge. Quindi vedi, c'è voglia di Eroes del Silenzio.
1: La pronuncia mi piace molto, sì. Mi sembra di andare in Andalusia.
0: Sì, sentiamo Paolo, perché è lui che mi ha convinto a ripassare, a dare un'altra possibilità, perché io la ricordo come un brano di quelli che ho nel cuore, di quando avevo 20 anni. Poi l'ho riascoltata, mi ha fatto un effetto più, me la ricordavo meglio. Adesso sentiamo però.
2: Ti fai domande, la metto qua su? Ma per l'amor di Dio, mettila su immediatamente, è uno spettacolo di canzone. Ma come fai a dire che non ti prende più? Ma sei uno spettacolo. Già soltanto l'intro con la chitarra fa venire la pelle d'oca. Poi quando parte a cantare, cioè, troppo mitico.
0: Vamos! Tu
1: mai sentito così tanta sicurezza,
0: Paolo,
1: in un solo uomo.
0: Mi hai convinto veramente, diamo un'altra chance a Entre Dos Tierras.

0: del silenzio entre dos tierras. Ah, mi fa molto ridere che si è spaccato si è spaccato l'uditorio, come immaginavo, come era già accaduto. Intanto ci scrivo, ma è Piero Pelù andaluso, esattamente, c'era un po'
1: di Saragozza, quella, per Saragozza, l'esattezza,
0: c'era un po' questa similitudine. Infatti ci scrivevano anche: buongiorno, a me ha fatto lo stesso identico effetto. Negli anni 90 avevano quell'estetica post punk, la Litfiba, che me la faceva piacere, anche perché non c'è molto, c'era molto MTV. Oggi riascoltando la trovo un po' più sciapa. C'è chi ci dice è invecchiata malissimo. Ma
1: è del 1990 il brano. Mi ricorda un po' il modo di suonare live proprio di Litfiba negli album, tipo Pirata, Colpo di Coda, il sound è quello
0: era
1: là.
0: Era esattamente quello, una sorta di new wave riaggiornata. Però invece c'è chi si è commosso.
2: Buongiorno ragazzi, con questa canzone vi segnalo che c'è un ragazzo in ufficio in lacrime.
1: Ma in lacrime positive, lacrime o negative?
0: Comunque è un ricordo, secondo me è stata una canzone generazionale, in molti l'abbiamo amata, ascoltata questa canzone. Poi gli Eroi del Silenzio, insomma, hanno avuto un loro momento. Devo dire che io mi trovo in mezzo in questa situazione. Non sono così delusa nel riascoltarlo, però tra l'altro io avevo uno dei miei primissimi amori, aveva la bacchetta che gli era stata lanciata dal pubblico.
1: Ah, la bacchetta magica.
0: Sì, Mago Merlino. No, mi ricordo questa cosa che mi, insomma, mi faceva vedere che c'era la bacchetta.
1: Sai che sciocco era questa bacchetta? Silenzio. Sembra guarda che bacchetta, sembra
0: sì,
1: bella,
0: sembra una cosa da Christian De Sica, però in realtà era molto normale, perché me l'abbia fatta scoprire lui per...
1: di tutti i reperti questa bacchetta però no,
0: è silenzio, non è una cosa pecoreccia, è una cosa comunque
1: no
0: carina.
1: No, però che ne so, poteva citare Nirvana,
0: gli
1: Eroi del Silenzio.
0: Vabbè, sì, perché comunque erano questi i gusti musicali dell'epoca. Se avete altre considerazioni sentitevi liberi. 3899 106 600. Arriviamo alla pausa delle 9 con i Rancid, ma torniamo tra poco.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Inse ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Inse è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Inse.
6: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition on
1: Radio Rock. Eh sì, The Rock Show Summer Edition, Fuffo e Nicole con voi per un'altra oretta. Ci sono un sacco di curiosità da dire, ma anche di musica da ascoltare. Ad esempio i Pearl Jam, la loro Alive.

0: Hyper Jam con Alive aprono le danze di questa terza ed ultima ora per quanto riguarda il The Rock Show con Fuffo e Nicole fino alle 10. Intanto salutiamo Tatiana Fabrizio che arriverà alle 10 e ci chiede se vogliamo qualcosa al bar.
1: Allora io voglio della branza come Matti il Biondo, che è diventata la passione comune.
0: Un guilty pleasure, sì.
1: E di Marco Muscarà, che mi ha appena scritto che vorrebbe andare in vacanza alle ova come questo giovane.
0: Si sono materializzati insieme Tatiana e Marco con una comunione e un fil rouge meraviglioso.
1: Ah, intanto scusate, c'è qualcuno che in questi giorni prenderà o ha già preso la metro A a Roma?
0: La branza.
1: Perché è un formaggio moldavo.
0: Sì.
1: No, allora, perché c'è un vagone, non so se uno o due vagoni, dedicati a una mostra fotografica, ovvero ci sono le stampe sui seggiolini, ma anche sulle pareti del vagone della metro, dedicate a Yannick Sinner e alla vittoria del Mondiale dell'Italia nel 2006. Sono foto del fotografo Ferdinando Mezzelani. È una mostra vera e propria in collaborazione con ATAC. Lui è uno dei fotografi che collabora con il CONI ed è molto figo, quindi adesso io mi faccio tutte... Vivo in metro per beccare quel vagone.
0: Intanto c'era un messaggio molto bello, è arrivato durante la pausa.
2: E niente, con Eroi del Silenzio in Tostierra avete fatto piangere un uomo, un ragazzo in ufficio e commuovere uno in macchina e... che ha cominciato a suonare la batteria, no? Mentre si guida, no? Uno stavo lì a suonare e suonare con la lacrimuccia.
0: Vedi?
2: Certo, adesso per Gemma è altra cosa.
0: Quindi si sei tornato allo stato iniziale, però siamo lieti di avervi regalato questo momento di commozione. Noi andiamo avanti con la novità di Brandon Flowers e torniamo tra poco.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
3: Brand new music.

0: From Paradise, una delle novità che ci piacciono di più, devo dire, l'hanno riscosso più successo in questo periodo. Se vi piace potete votarla sul nostro sito radiorock.it. arrivava una precisazione per quanto riguarda la notizia che stavi dando poc'anzi.
1: Buongiorno. Allora, piccola correzione, non è un vagone ma è tutto il treno, è l'installazione tutto il treno, e non ci sono soltanto Yannick Sinner d'Italia, ma ci sono anche Yuri Chieghi quando ha vinto le Olimpiadi, quando stava nella posizione della croce, ci sono le farfalle della ginnastica artistica, ma è tutto un vagone.
0: Che meraviglia.
2: È tutto un treno della metro A fino a ottobre, e quindi io stazione la Giulia Agricola tutto il giorno
0: sperando di incrociarlo
2: finché non lo incrocio, esattamente. Senti, prima abbiamo parlato di musica latina, eccetera, anche spagnola e sudamericana. Purtroppo ieri c'è stata sabato questa vera e propria tragedia in Perù, che ha riguardato 7 vittime italiane, 2 famiglie, poi c'erano anche 2 turisti spagnoli, 2 tedeschi e il pilota di un aereo e una guida, alle linee di Nazca in Perù. Ho visto il video sia nel TG che online, è impressionante, dell'aereo che perde pezzi, perde le ali in volo. Si era parlato del vento, l'aereo che è partito da Pisco, si tratta di un Cessna. In realtà oggi ha detto il ministro spagnolo dell'interno che era stato segnalato un mayday, un problema tecnico all'aereo pochi secondi prima che l'aereo precipitasse, quindi non sarebbero cause naturali, ovvero il vento che si alza in quelle zone con forza impressionante, potrebbe essere questo. Tra l'altro, una delle zone più belle del mondo, con i geoglifi, si va lì proprio in aereo per ammirarli dall'alto. Una tragedia, dicevo, 7 italiani, ma in generale non è che se il pilota è peruviano conta meno, quindi...
0: No, certo. Quindi insomma una notizia orrenda. Per quanto riguarda la musica, c'era una richiesta prima dei Molotov che avevo lasciato in sospeso con Gimme the Power, e quindi li riascoltiamo tutti insieme.

0: Give me the power o dame il poder, i Molotov. Era una richiesta in sospeso.
1: Tra l'altro, a proposito di musica in lingua spagnola, c'è stata polemica perché Donald Trump, anzi la Casa Bianca, ha pubblicato un video in cui, video di propaganda sull'ICE, sulle note di Bad Bunny, che è proprio, se c'è una persona, un cantante contrario alle politiche di Trump, è Bad Bunny, sulle note di La Mudanza, che tra l'altro è una canzone sull'orgoglio portoricano, quindi sa proprio di provocazione questa qui. Bad Bunny che non ha fatto il tour negli Stati Uniti per evitare i controlli dell'ICE negli stadi americani, nel Super Bowl, nell'halftime show, si è esibito uno spettacolo importante.
0: È stato anche poi ovviamente molto contestato, c'era stato anche un contro halftime fatto da cantanti o comunque artisti e gruppi simpatizzanti MAGA.
1: Allora, c'è, per quanto riguarda il mondo del calcio, una notizia curiosa e riguarda il Como. Il Como che giocherà la Champions League quest'anno, di proprietà di un magnate indonesiano che è il proprietario più ricco di una squadra di calcio in Italia, per capire. Allora, se ne occupa Repubblica, anche altri giornali. Il Como ha lanciato la propria campagna abbonamenti e sul comunicato c'è espressamente scritto: i titolari di abbonamento del Como che dovessero assentarsi a più di 3 partite casalinghe senza aver informato preventivamente il club e senza un motivo valido, quindi senza giustificazione, esatto, potranno perdere l'abbonamento e il diritto di rinnovarlo per l'anno prossimo, quindi il diritto di prenotazione per l'anno prossimo.
0: Scusa,
1: che è bizzarra come cosa. Allora, c'è la Juventus, mi sembra che se manchi per il 30% delle volte non hai il diritto di prelazione per l'anno dopo. Però qui
0: e questo già ha più senso. Però se io pago un abbonamento, ora devo mandare una giustificazione a Mr. Como per non presentarmi. L'abbonamento l'ho pagato, è mio.
1: La regola non si applica nel caso in cui l'abbonamento venga ceduto a un familiare stretto. Solo a un familiare stretto.
0: Però allora, io capisco la ratio, cioè l'idea che c'è dietro, che tu magari non vuoi gli spalti vuoti. Loro stanno facendo una grandissima operazione di marketing di lusso da tantissimi anni, quindi magari hanno investito anche molto, credo, per avere artisti da tutto il mondo, insomma,
1: guarda,
0: VIP tra virgolette, se
1: io
0: così
1: non
0: li vogliamo
1: sopporto,
0: definire.
1: Lo posso, a me non sopporto la gestione del Como, che mi sembra una squadra costruita dal niente,
0: sì,
1: ad arte,
0: da ricchi ovviamente. Però voglio dire, non so se sia anche possibile da un punto di vista una clausola del genere. Mi sembra una clausola capestro, non è inaccettabile che io nell'economia di un
1: però
0: campionato.
1: Se le regole sono scritte, tu lo sai, ci pensi prima di comprarlo, non è che a sorpresa, te lo dicono subito. Se salti 3 partite senza giustificazione, ti tolgo l'abbonamento, non lo puoi rinnovare. E poi c'è un'altra clausola particolare.
0: Ne parliamo fra poco, prima i Korn con Got the Life.

0: God Life, i Korn. Fa molto sport americano questa cosa qui, questa scelta del Como sugli abbonamenti. Se non fai la giustificazione, sostanzialmente salti tre partite senza motivazione valida, potrebbe essere revocato il tuo abbonamento. Ti faccio una domanda indiscreta: falsificavi la firma a scuola dei tuoi genitori o inventavi giustificazioni?
1: Allora, adesso non so quanto. Allora, mai falsificata la firma dei miei genitori, perché non ho mai fatto giustificazione, non ho mai fatto sega a scuola. Non avevo bisogno, se non volevo andare a scuola.
0: Hai fatto la faccia da a chi fa la splendida?
1: No, non mi è mai successo. Però mi è capitato per fare. Allora, in ufficio a volte mi si chiedeva di.
0: Scusa, facevi prima.
1: Ero bravissima comunque a fare le firme degli altri. Questa ero abbastanza brava. Però mi si chiedeva a volte per necessità di così, fa la firma del direttore, perché che ne so, dobbiamo firmare questo documento.
0: Lavoravi per la Mava.
1: Sì, però ecco, prima che dell'avvento delle tecnologie moderne, facevo da falsaria.
0: No, immagino questa giustificazione mandare al Como, tipo: Como, scusa, mi è morto il gatto, eccetera. No, altra cosa particolare nel comunicato diramato dalla squadra lombarda è: qualora riscontrassimo comportamenti offensivi, minacciosi o discriminatori, è ok, oppure l'esibizione di abbigliamento della squadra ospite non nel settore ospiti, potremmo annullare il biglietto.
1: Avevo capito, ma
0: è che, cioè, tu immagina, non è per forza un violento quello che si presenta con la maglietta di un'altra squadra e quindi gli annulli il biglietto. Però loro dicono: noi vi avvisiamo, potremmo farlo. Quindi non puoi andare a vedere, che ne so, Como Fiorentina con la maglietta della Fiorentina in tribuna, ma solo nel settore ospiti, o ti annullano il biglietto. Mi pare eccessivo. Dovresti anche educare le persone.
1: Ma pensa che
0: al fatto che non c'è per forza conflittualità nel vedere la partita accanto a uno.
1: Non mi piace per niente questa cosa. Penso che invece mi era piaciuta molto la campagna che aveva fatto per la nuova maglietta del Como, in cui aveva utilizzato dei cittadini. La campagna mi sembrava molto bella. Invece poi sono uscite fuori queste cose, mi sembrano un po' meno edificanti. Non so cosa ne pensiate voi. Noi nel frattempo arriviamo alla pausa delle 9:30 con Bad Religion, Punk Rock Song, e torniamo.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.

0: Pica nei McDonald's la disponibilità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Stai ascoltando
3: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock,
3: Summer Edition on Radio
5: Rock. Le 9.34 di questo lunedì mattina, abbiamo ancora mezz'ora davanti a noi. Fuffo Nicole fino alle 10, poi passeremo il testimone a Tatiana Fabrizio che vi terrà compagnia per le prossime tre ore. E ripartiamo dalla musica dei Darkness, I Believe in a Thing Called Love.
6: Radio Rock, back in time.

0: Redeemer Yard Act, altra novità in alta rotazione qui su Radio Rock. E così torniamo in diretta alle 9:42 minuti, una 20 minuti scarsi abbiamo davanti a noi prima dell'avvento di Tatiana Fabrizio. Un saluto a Emanuele che ci scrive: buongiorno e ben ritrovata la coppia estiva che terrà compagnia ai poracci come me ai quali tocca lavorare, dai, ma perché Radio Rock non vi lascia mai da soli
1: e si può anche vedere. Grande novità per Radio Rock, da oggi puoi ascoltare ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV in tutta Italia.
0: E c'era una richiesta che mi premeva accontentare di Leonora e Fabio, che volevano dedicare alle loro bimbe Mia ed Alma Mother Mother di Tracy Bonham, e quindi la riascoltiamo tutti insieme.

0: Mother Mother Tracy Bonham in questa versione un po' differente.
1: Intanto, Nicole, c'è un piccolo caso che riguarda il film di Bobby, che abbiamo visto ormai 3 anni fa, era il 2023, perché si parla dall'epoca, da 3 anni, di un possibile sequel. Leggiamo su Repubblica che la Universal Studios in realtà ha pochi mesi per arrivare al dunque e firmare per un Barbie 2 fino a dicembre. Poi scadranno i diritti e quindi non potrà più fare un sequel. E in quel caso, visto che cambierebbe proprio casa cinematografica, sarebbe un reboot, non si potrebbe più fare Barbie 2. Qual è il problema? Che solitamente quando fai un film del genere fai firmare dei contratti in cui già è previsto magari un secondo capitolo.
0: Sì.
1: In questo caso non era stato fatto perché forse si era scettici su Barbie, invece ha incassato 1,5 miliardi e quindi adesso Ryan Gosling, Margot Robbie, Greta Gerwig, che è la regista, vogliono denaro contante. Pare che abbiano offerto 20 milioni di dollari più una percentuale sul sequel a Ryan Gosling, che ha detto no. A quanti voti Ryan Gosling?
0: Mi sembra pretenzioso, mi sembra. Anche perché
1: vabbè, però un miliardo e mezzo
0: non era dispiaciuto. Però non è che sento questo bisogno di un due.
1: Però ecco. Universal sì.
0: Universal sì, beh, giustamente deve fare il suo a livello economico, quindi immagino di sì. Però
1: un Barbie 2 cosa mi deve dire?
0: Non lo so, non adesso vedremo come andrà a finire questa storia. Però un reboot peggio mi sento. Ma
1: scusa, non era la Universal, ma la Warner Bros.
0: La Warner Bros.
1: Con il capo della Warner Bros. Dice: stanno esagerando con le richieste. Greta Gerwig, che è la regista.
0: Questo sembra, sai, quello dei quali mi devi dare 2 milioni di euro.
1: Cash. 2 milioni di euro.
0: Sembra un po' eccessivo.
1: Greta Gerwig non vuole ha già scritto una bozza di trama, ma non ne vuole parlare con la Warner Bros.
0: No.
1: Prima di firmare il contratto.
0: Sai che non ho delle vibrazioni positive su questo progetto, non so se vedrà mai la luce, chi può dirlo, magari attenderemo aggiornamenti quanto prima. Intanto andiamo avanti con la musica, i Megadeth, Peace Sells.

0: Megadeth, stavamo affrontando l'odissea, diciamo, per quanto riguarda la Warner Bros. Cinematografica, per quanto riguarda una seconda potenziale parte di Barbie.
1: Sì, qual è il problema? Warner Bros. Ha incassato 1,5 miliardi per Barbie nel 2023. Ora ha tempo fino a dicembre per un sequel o perderà i diritti che torneranno alla Mattel e quindi può rivolgersi a qualsiasi altra casa cinematografica. Sapendo questa cosa, in realtà nel 2024 Margot Robbie, che è Barbie, e Greta Gerwig, la regista, avevano detto di non essere convinte di un sequel perché era autoconclusivo.
0: Non mi sento di dar torto a nessuna delle due.
1: Sapendo la situazione, Margot Robbie, Ryan Gosling, che è Ken, e Greta Gerwig dicono facce sognare.
0: Questo
1: quindi
0: cioè, se proprio dobbiamo farlo, dovete ricoprirci di danaro.
1: Esatto, addirittura una percentuale sugli incassi, 20 milioni Ryan Gosling più la percentuale, e ha
0: detto
1: no. E lo Ius
0: Prime Noctis.
1: Vabbè, oh. Tu, come ti porresti tu nella trattativa?
0: Ma allora mi fa capire che non hanno grande voglia, quindi a quel punto, se proprio dovessero affrontare questo progetto, vogliono essere ricoperti.
1: Fammi sognare.
0: O comunque stanno facendo delle richieste impossibili proprio per non far naufragare questo. Beh, se diventa un budget impossibile, penso che non si possa fare. C'era Domenico che aveva centrato secondo me il punto.
2: Nicole, se a te non dice niente, neanche a me dice niente il secondo film su Barbie, e figuriamoci ad un attore, Ryan Gosling, che già l'ha fatto, già l'ha interpretato, e giustamente io farei come lui, chiederei 200 miliardi di dollari, proprio sparerei alto. Cioè, parliamo di un secondo film di Barbie, lui già l'ha fatto, ma chi glielo fa fare se non un boato di soldi?
0: Ma non solo lui, anche Margot Robbie, quindi evidentemente non sono molto convinti. Per essere motivati vogliono, insomma, un'offerta sostanziosa, quindi vedremo. Io sono d'accordo con loro, secondo me è un progetto che era autoconclusivo, ha detto quello che doveva dire, secondo me, però non lo so. Chi siamo noi per tarpare le ali a questo progetto? Nel frattempo andiamo avanti con Wet Leg CPR.

0: Sono distratta, scusate, dalla battuta. Possiamo dire che Ryan Gosling gli ha fatto Barbie e capelli, e su questo
1: Barbie e capelli non è male, eh? Cosa succede,
0: si è
1: Nicole?
0: bloccato.
1: Si è bloccato Todos.
0: Si è bloccato un momento in cui si è paralizzato
1: Sì,
0: tutto
1: il
0: all'improvviso.
1: nostro programma è diventato Andreotti a Buona Domenica.
0: Esattamente. Ma con questo arriviamo al momento dei saluti. Cari amici, vi lasciamo in compagnia di Tatiana Fabrizio con Gagarin da sola, perché Marco Moscarà si godrà le sue ferie. E l'appuntamento per quello che ci riguarda è domani mattina, sempre dalle 7 alle 10.
1: Ciao ragazzi, a domani.
0: Ciao.

0: avete ascoltato
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Passare l'estate in città è bello, solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
2: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla COP? Io ho già preso la carne.
6: Allora io penso al vino.
7: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le COP e Ipercop di Roma e del Lazio.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Gagarin. Mi ricevi?
17: Forte e chiaro.
16: Accensione motori.
17: 3, 2, 1. Decollo.
0: Questo è Gagarin
2: on Radio Rock.
18: Buongiorno, buon inizio settimana, questa è Gagarin in versione solista. Sarete in mia compagnia per due settimane, Marco se la sta godendo in vacanza, però mi manda le notizie, mi ha appena mandato questa mattina la notizia di Essardo, il primo borgo italiano che spegne le luci per accendere il cielo. Mi ha detto di parlare di questa cosa perché finalmente c'è un borgo tatianista dove ci trasferiremo. E fra l'altro Marco Muscarà non c'è e il primo brano che mi tocca passare in questa playlist di questo lunedì 3 agosto sono i Muse. Incredibile.
2: Radio Rock.

alle novità di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Stavo leggendo una playlist perché Phil Collins ha risposto a una domanda fatta sulla BBC che gli chiedeva quali sono 10 brani, diciamo, che raccontano un po' il suo percorso umano e artistico, offrendo un po' uno spaccato sulle influenze che hanno contribuito a plasmare appunto anche la sua vita e anche forse la sua musica. Una selezione che attraversa diverse epoche, diversi generi, partendo dai classici anni 60. E tra i brani c'è anche questa degli Who che stiamo per ascoltare, ovviamente, che si chiama Won't Get Fooled Again. Ma tra le tante scelte ci sono i Beatles, c'è Dustin Springfield, c'è Stevie Wonder, ci sono i Beach Boys con God Only Knows, poi insomma un sacco di altre cose interessanti. Ma c'è anche Taylor Swift con White Horse, con appunto grande stupore rispetto a questa classifica, con quasi tutti brani molto molto vecchi.

0: Feast di Phil Collins. Andiamo a festeggiare i compleanni di oggi. Nel 1926, un 3 agosto, nasceva a New York Tony Bennett, anzi in realtà Anthony Dominic Benedetto, voce storica del jazz americano anni 50, che morirà il 21 luglio del 2023 e che aveva realizzato con Amy Winehouse un bellissimo duetto il 23 marzo 2011 agli Abbey Road Studios di Londra, duetto insomma di cui era molto orgogliosa Amy Winehouse perché era un po' il suo mito.
1: My heart is sad and lonely, for you I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: mi fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Gagarin. Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
3: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Continueremo tra pochissimo con i compleanni rock di oggi. Intanto arrivano i Black Crowes.
2: Radio Rock. Back in time.

Distortion nell'alta rotazione di Radio Rock. Continuate a votare le vostre novità preferite, deciderete anche voi se farle restare o farle uscire dall'alta rotazione di Radio Rock. Gagarin in versione solista, sarò con voi per 2 settimane e naturalmente continuiamo a parlare di compleanni di oggi. Il compleanno di cui vogliamo parlare è quello di Skin, anche voce degli Skank Nancy, che nasceva appunto il 3 agosto del 1967. Ora ascoltiamo qualcosa, poi ascoltiamo anche un po' di novità. Fatemi sapere al 3899-106-600 se per caso state ascoltando qualcosa di nuovo in questi giorni che vi sta piacendo particolarmente. Quindi parleremo tra poco anche di nuovi album.

Fresca anche a Nancy per fare gli auguri a Skin. Ma oggi, come ci ricordava anche Tony al 3899 106 600, 3 agosto compie gli anni anche James Hetfield, che naturalmente mi richiedeva con qualcosa a mia scelta dei Metallica, e quindi facciamo gli auguri anche a lui, che nasceva il 3 agosto del 1963. Master of Puppets.

Metallica, mentre i Greta Van Fleet hanno annunciato ufficialmente il loro ritorno a 3 anni di distanza dall'ultimo disco. Si chiama Palace for the People. Avete ascoltato già il primo singolo, che era stato anche nell'altra rotazione Radio Rock, Play Your Games, mentre ora c'è un altro singolo accompagnato dalla dichiarazione ufficiale dell'uscita dell'album. Hanno scritto anche sui loro social che sarà disponibile dal 9 di ottobre il nuovo album dei Greta Van Fleet. Questo è un nuovo singolo, vediamo se vi piace, si chiama So You Stand.

roba dei Ghetto Van Fleet. C'è qualcuno che ci scrive: premetto che mi piacciono, ma pensavo riuscisse a fare almeno una strofa senza urlare. Beh, fa molto ridere questo messaggio, però non ho capito se questo brano in particolare alla fine della fiera ti piace oppure no. Ma ne parleremo più tardi, tornando dal break delle ore 11. Senti, non ha urlato. Con Black Keys arriviamo appunto al break delle ore 11 e poi torniamo ad ascoltare qualche novità di questo 2026. Fatemi sapere le vostre preferite al 3899 106 600, anche che avete scoperto grazie a Radio Rock.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
7: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
8: Gagarin vi tiene compagnia fino alle ore 13. Naturalmente, intanto questi sono U2, Sunday Bloody Sunday. Radio

0: l'alta rotazione di Radio Rock. Meraviglioso questo brano. Votate se vi piace questa novità sul sito radiorock.it. Ancora commenti su Greta Van Fleet che abbiamo ascoltato prima. C'era qualcuno che scrive, invece io constatavo che prima cantava come Robert Plant e invece in questo pezzo sembra Shakira. Bene, bene, bene. Vai, vediamo.
1: A me Greta Van Fleet piacciono pure struscinati per terra, attaccati al mucco. In ogni modo,
0: in ogni modo, perfetto.
1: Bella, bella, bella sta canzone. Bella.
0: Perfetto, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere che tu la veda così. Vi stiamo chiedendo al 3899 106 600 se avete ascoltato in quest'ultimo periodo qualcosa di nuovo, e ci sono tantissime cose interessanti uscite in questo 2026, molte delle quali sono state anche nell'alta rotazione di Radio Rock, come questo brano dei Foo Fighters che vi è piaciuto tantissimo, particolarmente. Devo dire, io da grandissima amante dei Foo Fighters non ho amato tantissimo le ultime cose, però insomma, perché no? Il ritorno dei Foo Fighters passa per questo brano, che è comunque diretto, che è comunque potente e che racchiude sempre l'essenza.

0: Foo Fighters, dunque, che ci siamo appena ascoltati. E parlando ancora invece di novità, Tom Waits torna con The Fly, nuovo brano che è disponibile da pochissimi giorni in tutte le piattaforme, e quindi perché no ascoltiamolo. È il lato B di Boots on the Ground, la collaborazione con i Massive Attack pubblicata all'inizio dell'anno, primo brano dell'artista dai tempi di Bad As Me, album del 2011. Vediamo un po' se vi piace questo brano in cui Tom Waits sfoggia un po' il suo tipico umorismo surreale, e il brano racconta anche con ironica ammirazione la breve vita dell'insetto che ecco qua. Vediamo un po', dai, vediamo se vi piace questo The Fly. Senti qua.
1: You've got those 360 degree see around eyes. You've got wings so fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house, well, you have mine. You have no real friends, stay away from the wine. Housefly, go to sleep, say goodbye, no one will weep when you die. On horses, on houses, in May, any spill is a pond where you play. Buzzing and hovering tabletops, when you land, it abruptly stops. Get a job. Turn off the siren. Go into town. See if anyone's hiring. You have such a short life. Who is that there, your wife? I guess she's Shelley. You must be Byron. You're schmutz, but you still clean your hands. You and your toots by the frying pan. This must be you and your aunt, your nephew and your daughter. Stand still. Don't move. I'll go get my swatter. You're a buzzing fly in F sharp.
0: Tutto così praticamente. E parlando di questo pezzo, Tom Waits ha dichiarato: oggi come in tutti gli ieri dell'umanità, questo tipo di canzone non passerà mai di moda. Le follie e i continui fiaschi dell'uomo sono un banchetto per le mosche. Per questo il lato B del prossimo 12 pollici del The Massive Attack, The Fly, è il mio omaggio a questo fastidioso insetto alato che probabilmente tutti odiano. Thank you.

invece, a proposito di Massive Attack, che appunto citavamo, che hanno fatto questo brano che ora ascolteremo insieme a Tom Waits, quest'anno non potranno, sembra, più esibirsi a Singapore. Due componenti della band sono stati banditi dal rientro nel paese dopo aver esposto una bandiera palestinese durante il concerto dello scorso 29 luglio al The Star Theatre. Le autorità di Singapore non hanno reso noti i nomi dei due musicisti coinvolti, ma hanno confermato di aver notificato un severo ammonimento al termine dell'indagine avviata dalla polizia. Sono stati indagati per aver manifestato a sostegno a una causa politica ed esposto una bandiera straniera, hanno dichiarato appunto dalla polizia.

0: cold and hot.
1: Massive Attack e Tom Waits. Sentite questo messaggio, molto interessante, molto interessante. Vai.
2: Tom Waits, scusami, sì. La mia testa è andata a un brano del sì. disco, uno dei dischi più belli di questo anno, che è quello di Danno.
1: Assolutamente
2: ma
1: sì.
2: Ma non il brano Tom Waits, al blues di Gundabad, che sembra scritto apposta per Tom Waits, perché è il sound dove immagino di ascoltare la sua voce.
1: Bene. L'ascoltiamo, l'ascoltiamo. Fra l'altro c'è una nostra amica che ci scrive: peggio per Singapore, viva

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Stai ascoltando Gagarin.
12: Una trasmissione spaziale
13: on Radio Rock.
14: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Jack White.
15: Radio Rock, back in time.

0: di Radio Rock, potete votare questo brano, seconda anticipazione del prossimo lavoro, tredicesimo album in studio, che arriverà il 14 di agosto, a meno di 2 anni dal precedente, quindi non ci lascia tanto sulle spine Marilyn Manson. Prima della pubblicità, del break, ci stavate parlando, cioè stavamo ascoltando Danno, e molti di voi hanno mandato messaggi: accidenti, che testo, disco bellissimo. Sentiamo un po' di messaggi. 3899 106 600. Salve, buongiorno.
1: Insieme,
0: benvenuto
1: a tutti e tutte, sì, gli ascoltatori e ascoltatrici squisite che siamo.
0: Ah sì, siete proprio squisiti.
1: Sei proprio preoccupata che stai sola a far trasmissione, vero?
0: 100 anni di solitudine. No, che sono preoccupata.
1: Mi auguro, insomma, che non ti sentirai troppo abbattuta.
0: Ma non sono abbattuta,
1: niente,
0: assolutamente.
1: Mi sto maledicendo per parlare sopra sto pezzo meraviglioso, insieme a tutto il disco che Ben, il collega, ha sottolineato. Ti amiamo.
0: Grazie mille. Io somiglio alla solitudine, ma poi mi mancano tutti. Va bene, quindi Marco già mi manca. Le 11.43 del primo giorno. È disponibile la colonna sonora di Nimrods, il nuovo film con la musica dei Green Day, disponibile già da qualche giorno. L'album raccoglie 30 brani, viene pubblicato in formato CD e in diverse versioni in vinile, in cassetta e su piattaforme digitali, e ci sono 22 brani dei Green Day scelti durante la carriera della band, oltre a materiale esclusivo realizzato per il film. Il nuovo brano anche c'è, ovviamente, insieme a 4 registrazioni live inedite tratte dall'esibizione dei Green Day al Palladium di Los Angeles, mostrata nel film. Il film naturalmente sarà nelle sale il prossimo 11 di agosto. Non so se è una buona idea farlo uscire quel giorno, cioè questi giorni qua, però tant'è,

c'è qualcuno che ci scrive: Marilyn Manson quando non canta fa il segretario del PD. Va bene, 11.44 l'universo ti dice che manco ti che Marco ti manca. Eh beh sì, me lo dice alle 11.44, pensa. Invece parliamo di Soundgarden, non ho nuovo materiale da farvi ascoltare, ma ascolteremo qualcosa ovviamente, perché l'ultimo album dei Soundgarden con la voce di Chris Cornell compie un nuovo passo verso la pubblicazione, perché il batterista Matt Cameron ha rivelato che il disco è attualmente in fase di missaggio, anche se al momento non è stata ancora ovviamente annunciata una data di uscita. È stato intervistato in un podcast in cui ha spiegato che la priorità della band è completare il lavoro sul disco, e hanno detto che stanno cercando di mixare questo progetto e portarlo al traguardo. Poi avremo, ha detto, un'idea più chiara di quello che succederà dopo. Stiamo procedendo un passo alla volta, perché è stato un processo molto lungo, ve lo ricorderete. Questo album sembra che conterrà 8 brani con la voce di Chris Cornell registrati prima della sua morte avvenuta nel 2017, e insomma il progetto era stato a lungo bloccato per una disputa legale tra la band e gli eredi di Chris Cornell, che era risolta poi nel 2023, e da allora i Soundgarden hanno più volte aggiornato i fan sullo stato dei lavori, fino ad arrivare a questa attuale fase in cui il missaggio è il passaggio che precede la pubblicazione dell'album, e quindi tanta attesa per questo lavoro.

riferito alle novità, stavo ascoltando il nuovo singolo di questa band, i Polifia, non so se l'avete ascoltati, che insomma sfidano i generi perché sono rock ma sono anche hip hop ma anche elettronica, insomma veramente un mix incredibile, uno stile unico dovrei dire, che ha delle influenze molto particolari, anche un po' trap volendo, però comunque grandissime percussioni, molto molto fighe. Vi faccio sentire il nuovo singolo che si chiama Can You Feel It. Sono tornati, fra l'altro hanno anche un tour che passerà per l'Italia a breve, vediamo se vi piacciono. Polifia.

incredibili, veramente originali e interessanti. Invece, tra le canzoni più fighe uscite quest'anno, molti di voi stanno proponendo It Stars dei Rolling Stones, che insomma è un brano che racchiude un po' tutti gli elementi invece classici dei Rolling Stones, che insomma sono quelli: accordi potenti, cori irresistibili, la voce di Mick Jagger, falsetti, eccetera eccetera. 60 anni di carriera, che gli vuoi dire? Potevo non passarli?

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: State ascoltando Gagarin. Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
6: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente ancora per un'ora fino alle 13. Vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 ultime cose che avete ascoltato che vi sono piaciute.
7: Radio Rock, back in time.

un'altra redazione di Radio Rock. Parliamo ancora di novità, di canzoni belle uscite in questo 2026. Corrosion of Conformity hanno pubblicato un brano che si chiama Run for Your Life, che è all'interno del doppio album Good God, Bad Man. 9 minuti di tensione crescente per uno dei momenti più sorprendenti dell'album. Una cavalcata, qualcuno dice, dalle atmosfere quasi pinfloidiane. Non lo so come la pensate, ma adesso vediamo un po', adesso lo ascoltiamo tutti insieme e potete decidere se volete fare le vostre proposte, canzoni uscite in questo 2026, album ascoltati, cose scoperte. Fatecelo sapere al 3899 106 e 600.

E continuando in questa carrellata di canzoni uscite in questo 2026, qualcuno proponeva Streets of Minneapolis del boss Bruce, che possiamo tranquillamente passare visto che oggi non ci sarà Giuliano Leone, quindi probabilmente non verrà programmato a manetta nelle prossime ore. E poi un brano importantissimo in cui Bruce torna a raccontare l'attualità con questa ballata intensa dedicata alla città, un brano che quindi intreccia, come spesso lui sa fare, la cronaca, la memoria, l'impegno civile

3899106600. Poi dopo il break appunto delle 10 a delle 12:30 parleremo anche della lista del Mercury Prize 2026, riconoscimento che ogni anno premia il miglior album britannico o irlandese. Il vincitore sarà proclamato il 22 di ottobre, ma abbiamo la lista dei candidati e per la prima volta entra a far parte di questa lista anche Paul McCartney.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da INSS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora INSS è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre INSS.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Ultima mezz'ora insieme a Gagarin, in particolare oggi solo Tatiana Fabrizio, ma tornerà presto anche Marco Muscarà qui su 106.6 di Radio Rock. Fino alle 13 insieme.

andare sul sito radiorock.it. Continuiamo a parlare ancora di brani usciti in questo 2026. Tra poco Days We Left Behind, Paul McCartney, perché si parlava appunto dei Mercury Prize. Tra i candidati spicca appunto Paul McCartney, alla sua prima nomination nella storia di questo premio, che come sapete è un riconoscimento che ogni anno va a premiare il miglior album britannico o irlandese. In corsa ci sono un sacco di interessanti cose, oltre a Paul McCartney ci sono i Sweat, ci sono i Florence and the Machine e tante altre cose. Magari ascolteremo ancora qualcosa da questo 2026 proprio tra i candidati al Mercury Prize. L'evento poi deciderà il vincitore ufficiale, lo proclamerà il 22 ottobre.

comunque 3899 106 600, tante ancora le richieste arrivate qui al nostro numero di telefono per quanto riguarda ovviamente questa selezione 2026, brani più carini ascoltati da parte vostra. E qualcuno citava anche Peter Gabriel, che riflette sulle trasformazioni del mondo dall'intelligenza artificiale alle nuove tecnologie in diversi brani, spesso scritti in questo caso durante la luna piena. Ne abbiamo parlato tantissime volte anche qui con Marco Muscarà, e c'era anche questa tra le canzoni di questo ultimo anno di Peter Gabriel.

Peter Gabriel, ovviamente, che ci siamo ascoltati da queste novità, diciamo, ultime cose ascoltate anche da voi. Qualcuno scriveva, penso facendo riferimento a Paul McCartney, non lo so, stai andando benissimo. Ah no, scusa, che tenerezza la voce dell'84enne mito che non fa niente per modificarla e trasmette uno struggimento per il passato. Poi qualcuno dice, Dadi, stai andando benissimo, l'importante è non mettere le scelte scellerate del Muscara, quali Muse, System of a Down e altre cose. Ma non c'è Marco, quindi niente. Tra pochissimo, fra l'altro, non ci sarà nemmeno Giuliano Leone, ma c'è Lollo con voi.

0: What is my mind? Così ci salutiamo, ci ritroviamo domani sempre insieme. Vi lascio con Lollo naturalmente, e se volete riascoltare i podcast, sapere qualcosa della nostra trasmissione, trovate tutto naturalmente sul sito radiorock.it. Poi abbiamo anche un canale Telegram che è Gagarin Radio Rock e la pagina Facebook di Gagarin. Ci ritroviamo domani, ciao ciao.
1: Avete ascoltato Gagarin.
2: She lived on a curve in the road.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
13: A spasso con Leone.
12: On Radio Rock.
14: Cari Radio Rockers, buon lunedì 3 di agosto, sono le 13.04, voi vi aspettavate l'ottimo Giuliano Leone, invece vi dovete beccare il peggio Lollo. D'altronde come si può fare? Quando devi andare a sostituire un microfono d'oro, puoi tappare i buchi, puoi stare lì all'angolo cercando di prendere pugni meno possibile, e fare in modo di tirare sulla radio comunque lo stesso. Un abbraccio gigante a Tatiana che si è invece vi ha intrattenuto con Gagarin tutta da sola e quindi vi ha fatto compagnia prima di me. Radiorock.it, il sito della radio, 3899 106 600, il numero per stare in nostra compagnia. Cambia per quello che mi riguarda la trasmissione, non cambia il fatto che al rientro dalla pubblicità ce ne andiamo indietro nel tempo. 1997, loro sono i Deftones dall'album Around the Fur e questa è My Own Summer. Show it.
12: Radio

C'è anche il rientro dei Basement all'interno delle 15 novità dell'alta rotazione qui a Radio Rock, questa Wired, che trovate appunto su radiorock.it, sezione novità in alta rotazione. Sta in attesa di lì del vostro voto, se la volete votare. Quella prima settimana può diventare la seconda, poi la terza, poi la quarta, poi la quinta. E no, basta, quante volte, quanto la dovete votare? Insomma, ce ne sono tante altre di canzoni belle che usciranno e che possiamo ficcare dentro, insomma, però sta a voi, sta tutto quanto a voi. Arrivano già i primi messaggi, 3899 106 e 600. Saluto Andrea che mi dice: con Lollo bisogna sempre preparare dei giochi di parole per allietarlo. No, me li faccio da solo i giochi di parole, però se voi avete voglia ci confrontiamo, li facciamo insieme. Una cosa che mi è rimasta in sospeso da ieri, dice: vabbè, ma è un'altra trasmissione, lo so, però era rimasta indietro una cosina che è venuta fuori con 3 o 4 ascoltatori della radio riguardo la bravura e la bellezza del drumming, quindi della capacità di suonare la batteria di Stuart Copeland. E poi nel discorso che abbiamo fatto è venuto fuori appunto che lui, dopo l'esperienza Police, ha cominciato a comporre colonne sonore. Ce n'era una, dicevo io, Don't Box Me In, che lui non ero sicuro del film, e invece stranamente ci ho beccato. Era la colonna sonora di Rusty il Selvaggio, e questa qui è proprio Don't Box Me In di Stuart Copeland.

Don't Box Me In Louis, Stuart Copeland, anche se alla voce c'è un signore che si chiama Stan Ridgway, noto soprattutto per essere stato fondatore e frontman di una band californiana dei primi anni 80 che si chiama Wall of Voodoo, band New Wave californiana, che insomma, personaggio questo Stan Ridgway che insomma andrebbe, varrebbe la pena di approfondire, tanto che addirittura nel 2016 riceve il premio Tenco, quindi roba tutta italiana, alla carriera, quindi per farci capire che insomma il riconoscimento al merito di questo signore va anche oltre oceano. Non vi, insomma, poi se avete sentito una melodia abbastanza strana all'interno di questa Don't Box Me In, niente di più facile, perché se c'era qualcuno all'interno dei Police che quando scriveva cose storte e strane, vedi Miss Gradenko contenuta all'interno di Synchronicity, cioè era proprio Stuart Copeland. Non vi siete, dicevo, fatti mancare proprio nulla, perché arriva subito Luigi al 3899 106 600 con una bella foto fatta da lui, un cane con un parrucchino, e ovviamente quello è il cane da riporto. Benissimo, andiamo avanti così. Saluto anche Anto che mi dice c'è un toast messo sullo stendino fuori dal balcone di casa, è pronto in 2 minuti, perché effettivamente insomma, questo caldo ci può stare che un toast te lo fai anche sullo stendino.

E perché Chad Smith dove me lo mette come batterista? E dove glielo metto di verdoniana memoria? Easily. Red Hot Chili Peppers, che mi fanno scrivere ti voglio bene tanto, dice grazie mille per aver passato i miei amati Red Hot Chili Peppers, con addirittura il simbolino del fuoco, capito? Ragazzi, che roba seria. Andrea, che giustamente dice come gli altri scrivono e io non mi metto in pari, i cani che diventano frati, come si chiamano? Domenicani. E dai che è solo lunedì, insomma io sto qua fino a venerdì. Gioco di parole addirittura medievale. Ah, però, e allora vale la pena passarlo. Saluti anche a Laura e Paolo, che dice grazie Lollo, una canzone che adoro, insomma. E poi hashtag Team Stewart, come se Stewart Copeland adesso facesse parte un po' di questi reality, no? Così chiamano, talent show, il Team Stewart. Vabbè, ma ragazzi, Stewart Copeland, i Police in generale, ma di che parliamo? Hanno girato pagina nel librone del rock, che vogliamo di più?

Mammut, quando ancora si chiamavano WVH, oltre che Mammut, I'm Alright, ovviamente la band del figliuolo di Van Halen, quindi Wolfgang Van Halen. Questa peraltro è stata per un bel po' di tempo nostra novità in alta rotazione, perché ogni tanto

Lollo, ben trovato. Potresti mettere qualcosa di Giovannino Bonamassa, che quell'antipatico di Giuliano non mi mette mai? Manadiuzza, bella nostra. Ma te ci pensa Lollo, te ci penso io. Ci andiamo in pausa con Notches. Lui è Joe Bonamassa.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza?

0: artificiale.
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio
6: Rock. E anche Soul Driver si lascia la prima pausa alle spalle alle 13.33 di questo lunedì 3 di agosto, si ritorna in voce e di conseguenza si va indietro nel tempo, anno 2006. La band è Evanescence, il nome ovviamente viene dalla mamma di Eva che dice, quando è andato il fidanzato, gli ha detto: signora, questa sera può uscire Eva? E lei: no, deve studiare, stasera Evanescence. E l'album è The Open Door e questa è Call Me When You're Sober.
5: Radio Rock, back in time.

tornano anche The Strokes all'interno delle 15 novità dell'alta rotazione, prima settimana per loro con Lonely in the Future. Siete fan degli Strokes? E allora li trovate su radiorock.it, la sezione la conoscete, se non lo sapete ve la ripeto io, novità in alta rotazione, 15 brani ai quali voi date forma und colore, se vi piacciono li votate, se non vi piacciono quelle che vi piacciono le votate, quelle che non vi piacciono non le votate. Mi manda una notiziona Anto, mi dice vado a Bari ma il biglietto è per Bali, Bali, e questo sarà stato Giuliano probabilmente, dice scopre l'errore all'aeroporto di Tokyo, dice lo scalo a Giacarta mi ha insospettito. Io mi auguro che questa notizia sia finta, perché effettivamente dice ok andare a sud, ma insomma nel sud est asiatico un po' insomma, vabbè, a Giacarta ti rendi conto che vabbè, che non stai sulla rotta giusta. Saluti di nuovo ad Andrea che dice lo so vado fuori tema, mi è venuta in mente My Name Is di Eminem, comunque vada grazie per la musica. Beh, c'è da dire comunque che tutto sommato Eminem ogni tanto qui a Radio Rock passa, ci sta bene, e forse tra i rapper è il più rock che ci abbiamo.

a chi le dava e a chi le prometteva Eminem con questa My Name Is. Infatti non proprio tutti quelli citati all'interno della canzone all'epoca la presero molto molto bene su il fatto di essere citati. Allora, Anto fa ridere molto il fatto che sia stato Giuliano Leone, potrebbe essere stato Giuliano Leone ad aver sbagliato destinazione. E poi Andrea che dice grazie Lollo, che poi questa canzone va bene per prendere un po' in giro youtuber, influencer eccetera. E sì, l'abbiamo detto, insomma, massacrò all'epoca un po' tutti quanti all'interno del testo. Capacchione che mi scrive, e ha ragione lui, mi dice bonjour, journe caro, Eminem rocker tra gli attuali sì, altrimenti tutto indietro ai Beastie Boys. Che ne pensi? Che ne penso giusto, perché probabilmente ho sbagliato io a dire il più rocker, è tra i più rocker che abbiamo. Poi Beastie Boys, che ne so, ce ne vogliamo rendere conto insieme se sono parecchio rocker loro? Vediamo un po', vediamo con questa Sabotage, che ne pensate?

0: Insomma, vediamo un po' se Beastie Boys vengono ritenuti, possiamo ritenerli tra i più rocker, tra i rapper, perché arriva il messaggio di Capacchione.
1: Questa si ascolta così!
0: Che mi sa di sì, allora.
1: Grazie, nonno!
0: Ma di che? Ma figurati, è un piacere comunque passare Beastie Boys, figuriamoci, per cui grazie anche a te che mi hai in un certo senso lanciato la, capito, mi hai lanciato l'amo. Poi saluti anche ad Isabella. Ciao Lollino, lo sai qual è la meta turistica preferita dai cartai di Fabriano? Vi ricordo che solo lunedì Giacarta, eccola là, eccola là. E poi saluto anche Andrea che mi scrive una cosa meravigliosa. Lollone, buongiorno, ogni anno aspetto questo momento dell'anno per sentirti tutti i giorni a pranzo. E che ti devo dire, io ti ringrazio tantissimo per quello che scrivi, non so neanche se lo merito. Fatto sta che per tutti quelli che sbagliano e vanno a Bali invece di andare a Bari, signori, imparate a volare, che vi devo dire.

I Foo Fighters di Learn to Fly. E riaprendo una parentesi di pochi minuti fa, quanto manca anche la batteria di Taylor Hawkins all'interno della musica rock. E a volte le scelte sbagliate si pagano. Stiamo per andare alla chiusura della prima ora di Soul Driver in questo lunedì 3 di agosto, dove c'è Lollo in sostituzione per tutta la settimana di Giuliano. E mi prendo Black Rose, Rats and Clowns. Yeah,

Il Southern Rock che si chiama Black House con Rats and Clowns, peraltro piccola, eccola qua, citazione a Get Back di The Beatles da parte di Black Rose, e noi insomma ci siamo, li abbiamo utilizzati per avvicinarci molto all'andarcene in pausa, ma la direzione sarà quella giusta per andare in pausa? Secondo Sugar Ray, sì, right direction. Noi ce ne andiamo in pausa e poi ci risentiamo dopo.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Stai ascoltando
6: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone on Radio Rock.
7: E ascolti Soul Driver che comincia la sua seconda ora alle 14.01 in questo lunedì 3 di agosto. Rientro dalla pubblicità uguale. Back in Time, anno 2002, album In Absentia. Loro sono Porcupine Tree e questa è The Sound of Music.
6: Radio Rock.

Anche Your Act rientrano all'interno delle 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock con Redeemer. Te lo ridico allora, sì, anche Your Act. No, basta, basta, fare il cretino. Comunque Redeemer la trovate all'interno di RadioRock.it, sezione delle novità in alta rotazione. Peraltro, visto che si era aperta inizialmente quella parentesi sui batteristi, Back in Time con i Porcupine Tree e insomma il che c'hanno peraltro un gavinello bello Harrison alla batteria, anche lì stavamo messi bene, stiamo messi bene.

Cut the Line per Papa Roach. Saluto Roberto che scrive: non ci credo che hai fatto quella battuta su Redeemer. Ho capito, è dall'inizio della trasmissione che vengo provocato per una cagata che dico io. Dove vogliamo alzare il polverone? Vogliamo alzare. Mi abbasso un pochino il BPM. C'avevo voglia di The Passion Mode, The Passion Mode, Free Love.

Depeche Mode, Free Love, perché c'avevo un po' voglia di abbassare leggermente i BPM, prendermi qualcosa dal passato, che insomma bei ricordi con questo brano, che vi devo dire, spero che siano anche per voi legati dei bei ricordi con i Depeche Mode. Biffy Clyro, North of No South.

Biffy Clyro, North or No South, 3899 106 600. Saluti a Silvia che dice Lollo con Taddeo, che ci fai a quest'ora? Ehi, che ci faccio? Che ci faccio a quest'ora? Sostituisco Giuliano per questa settimana, quindi fino a venerdì Soul Driver è praticamente roba mia, sperando, insomma, sai, quello è un microfono d'oro, mica bau bau micio, quindi speriamo di, insomma, di stare, tenere alto l'onore di questa trasmissione. My God is the Sun. Loro sono Queens of the Stone Age.

Queens of the Stone Age, My God is the Sun, ci hanno portato molto, molto vicino alla chiusura di questa mezz'ora, prima mezz'ora della seconda ora per Soul Driver. Intanto Capacchione mi manda una copertina di Gabriella Ferri, è tutta roba mia, è tutta roba mia, tutta roba tua, tutta roba tua, no, tutta roba mia perché l'ho detto prima. Saranno i Genesis però di Tonight, Tonight, Tonight a portarci definitivamente in pausa.

0: Rock Sport. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
3: Allora io penso al vino.
4: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: ultima mezz'ora per questo lunedì 3 di agosto, anzi ultimi 27 minuti, e per noi è Back in Time. L'anno è il 2022, All the Aces, l'album per Motorhead, Killed by Death.
1: Radio

L'ultimo Back in Time per il sottoscritto, questo qua per Motorhead, Killed by Death. Io voglio ricordare una cosa molto molto importante, perché ci sono persone che amano, ovviamente, anzi voi amate ascoltare Radio Rock, però puntini puntini puntini, c'è una grande novità per voi, perché Radio Rock la potete, sì certo, ascoltare, soprattutto però ora la potete vedere Radio Rock sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, e soprattutto lo potete fare in tutta Italia cliccando sul pulsante rosso dell'interattività e selezionando Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure se più vi piace ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. E questo perché Radio Rock, sì, è tutta un'altra storia, ma lo sapete, ma lo è anche in TV e soprattutto lo è adesso in tutta Italia. Vedi che ti dico.

0: fra le 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock torna anche un gigante della musica rock, la chitarra di Black Sabbath, Tony Iommi, insieme a Jorn Lande per questa World Alone. È la prima settimana per loro, però sta a voi, sta tutto nelle vostre mani. Andate sul sito di Radio Rock, radiorock.it, se volete votarli e farli stare con noi tanto tanto tempo. Francesco, sentiamo cosa mi vocalizza.
1: Grande Lollo, dai, abbiamo cambiato orario
0: e sto sostituendo un microfono d'oro.
1: Che bello, grandissimo, è sempre bello ascoltarti, ciao Lollo.
0: Grazie, grazie mille, grazie.
1: Super.
0: Mille, super, addirittura super, va bene, va bene. Poi ciao, sono Diego, il figlio di Alberto, ti volevo chiedere se potessi mettere Caparezza come la musica elettronica, che siamo andati a vedere il concerto a Genova, grazie. Io ti passo volentieri Caparezza, però tu devi promettermi che darai un abbraccio fortissimo al tuo babbo da parte mia. Patto.

0: vecchio.
1: E forse sono proprio queste le dediche più belle, perché è vero che tra fidanzati magari si chiama una radio per poter chiedere un brano, però quando te lo chiede un figliuolo per il papà, beh, insomma, dai, c'è tutto un altro sapore. Come la musica elettronica di Caparezza, o un abbraccio anche ad Alberto, che mi scrive cose che teniamo tra me e lui, a voi non importa, teniamo tra me e lui. Rammstein, Du hast, penultimo brano per oggi, poi noi ci risentiamo domani, ma vi spiego tutto.

0: Penultimo brano per oggi, questo Duo Hast di Rammstein. L'appuntamento con Soul Driver, gestito da me, è rinnovato a domani, ovviamente dalle 13 alle 15, sempre in sostituzione di Giuliano Leone. Vi sto per lasciare però in ottime mani. Sono quelle di Antipop, per altra musica e soprattutto tanto altro divertimento. Playlist che trovate pubblicata già sul sito di Radio Rock, ovviamente la trovate a nome Soul Driver. Quindi vi lascio con loro, vi lascio con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, e vi lascio anche con Rob Zombie, I'm a Rock and Roller, ma non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato
2: Soul Driver
1: a spasso con Leone
2: on Radio Rock.
3: When you go on the road, it makes you crazy.

0: rock and roll is here to stay.
1: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: lunedì 3 agosto 2026, questa è Antipop Venezia. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte. Emanuele Forte al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari. E ciao, Valerio ciao. Cesari alla cassettiera. Ciao ciao ciao, mandiamo un abbraccio al nostro maestro Giambiero,
0: sì,
1: che
0: non
1: ci
0: è
1: sta
0: morto,
1: godendo un po' di meritato.
0: Sto solo riposando.
1: Ci mancherebbe, ci sì. mancherebbe, come diceva il buon maestro Cesari, oggi è lunedì.
0: Sì.
1: Purtroppo inizia la settimana.
0: Quel giorno un po' di me.
1: Inizia la settimana, inizia Antipop che vi tiene compagnia, vediamo, fino sì. alle 18 mi pare, no?
0: Ragazzi, allora, se da
1: 3 agosto,
0: settembre fino a luglio compreso io posso starci, che poi effettivamente noi sì. rimaniamo fino alla fine. Ad agosto fino alle 18 è tutt'altro che scontato.
1: Oggi
0: che
1: restiamo, dichiariamo sono. Probabilmente dai. Alle 17 via.
0: Al andiamo. Più tardi proprio.
1: Sì, mettiamo un pezzo lunghissimo.
0: Tanta radio non se la sente nessuno ad agosto, ragazzi.
1: No,
0: dai,
1: bravo.
0: Basta. Vabbè, saremo con voi appunto forse fino alle prossime 3 ore, iniziando questo sicuramente sì con Michael Jackson e la sua Smooth Criminal.
2: Radio

0: Texas Mongol, Warrior Souls, Yahoo assieme a William Duval degli Alice in Chains. Valerio mi scrive: Piero, te la sei fatta la passeggiata di salute fino a Balos? Sì.
1: Che cos'è Balos?
0: Balos è questa spiaggia alla quale si arriva solo con la nave o col pullman, con la macchina anche, ma tu rischio e pericolo perché la strada è parecchio.
1: Non è il massimo.
0: Se è stata addirittura le compagnie che noleggiano le macchine ti mettono proprio la clausola che puoi andare ovunque ma non lì.
1: Ballone a Balos.
0: Esatto, perché non ti coprono a quel punto, perché è molto facile che tu fuori una gomma, tocchi magari col sotto della macchina e quindi la danneggi ulteriormente.
1: Allora, cose un bel qua. Posticino comodo.
0: Sì, tu arrivi in cima, tu immagini con l'autobus, sono 7 km, ci metti 40 minuti.
1: Ah, ok, perfetto.
0: Dopodiché arrivi in cima, parcheggio è poco, e devi scendere, fare un trekking pure abbastanza impegnativo per una mezz'oretta.
1: Non ti lasciano vicino.
0: No, quindi, alla spiaggia devi arrivarci e poi risalire al contrario, quindi.
1: Non è proprio il massimo. No. È vacanza. Io c'ho sempre...
0: Ecco, lì è una di quelle cose che quando ti viene proposta fai, vabbè, non staremmo qui per riposarci,
1: ecco,
0: per dire...
1: il punto secondo me può anche essere quello, cioè è vacanza quella?
0: Sì.
1: Cioè è... E la vacanza deve essere riposo o no? Questa magari potrebbe essere una domanda che rigiriamo ai nostri ascoltatori,
0: sì.
1: Cioè vacanze comode o magari vacanze scomode ma affascinanti?
0: Esatto,
1: più,
0: cioè qual è il limite
1: intriganti
0: della scomodità? Quindi non lo so, mezz'ora a piedi va bene in vacanza oppure già non è più vacanza?
1: Magari c'è anche quello, ma deve esserci tanto riposo,
0: oppure,
1: tanta comodità.
0: Mezz'ora a piedi, magno due volte fuori a cena, cioè non lo so, bisogna in qualche maniera bilanciare.
1: Come si chiama? Qui viviamo in una città dove il traffico è all'ordine del giorno, tu passi in macchina tutto il tempo. Che cazzo si ridono questi?
0: Non
1: c'è una cosa
0: questi
1: seria.
0: Sono di Milano.
1: Sono di Milano, questi, certo, gente e ridono. Tu magari sei lì tutto il giorno, il lavoro, la fatica, magari d'estate vai in vacanza.
0: Sì,
1: sì, il trekking me lo faccio.
0: Sì. Però se qualcuno mi porta in braccio,
1: esatto,
0: allora
1: cioè,
0: lì ha un senso.
1: Capito, quello è un po' il senso. Comunque dai, 3899-100-600, fateci sapere la vostra vacanza ideale.
0: Sì.
1: All'avventura.
0: Tutta riposo,
1: comodità,
0: minimo d'attività, un tanto un poco.
1: La città d'arte, oppure montagna, mare,
0: sì,
1: in natura.
0: Sì.

0: Emma Frankenstein, vacanza qualsiasi, scrive Zasette, basta che ci sia ovunque un bagno con bidet, che in Grecia non c'è, quindi...
1: quindi in Italia dove vai? Quindi lui gira soltanto, lui e lei gira soltanto l'Italia, perché effettivamente... Allora, stiamo parlando delle vostre vacanze ideali, quelle perfette, no? Per capire anche un po' i vostri gusti e per arrivare più agevolmente alle 18. Noi siamo stanchi. Valerio avrà delle vacanze, poi racconterà ovviamente.
0: Una cosa particolare da dire, non ora, ormai
1: è partito Ben Nil, però sulla rubrica le vacanze del dottor Cesari. La comodità mi sembra, dai messaggi che stanno arrivando, almeno vince al momento.
0: Per il momento.
1: Però non solo comodità. Torniamo dopo. L'argomento è questo: 3899 106 e 600.

0: D'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
5: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza, e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da INSS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora INSS è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre INSS.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: come fa tutto un po' più grosso?
9: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Da grande voglio guidare l'autobus.
15: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
16: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: You're listening to Antipop.
18: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è
19: di Pop, di nuovo in vostra compagnia dopo il suo primo break, quello delle 15:30 con i Supertramp. Arrivano anche loro con It's Raining Again.
20: Radio.

0: Cold, lei è Chelsea Wolf.
1: Bella raga.
0: Vai. Ciao.
1: Arpax. È come in Sardegna, se va a Cala Luna lì a Grotta del Bue Marino, da qua avanti lì. Lì pure è bello, ma te li fai sgarbinare.
2: È bello, ma non balla.
0: No.
1: Non so se ne è varsa la pena.
0: Sì.
3: Dai.
1: Per te, solo quello. Se ne è varsa la pena. Dai.
0: Beh, a Creta, a Balos devi andarci. Poi.
1: Non è una faticata, ma dai.
0: Comodissimo.
1: Okay. Sempre una vacanza.
0: Allora. Quindi lui la considera comunque vacanza.
2: Nel senso.
0: La camminata di 30 minuti.
2: Ti fai questa scarpinata, il viaggio, sali, scendi. Ne vale la pena a livello paesaggistico, a livello di sensazione? Sì, allora in quel caso è comunque una vacanza, cioè la fatica la senti meno, questo è vero. Però la vacanza non può essere solo quello, almeno come la concepisco personalmente. Immagino,
0: no,
2: anche
0: solo quello no. Ecco, se è l'unico modo per arrivare in un posto dove non puoi non andare, è un altro discorso.
2: Poi
0: però è l'eccezione che conferma la regola.
2: Sarà pure che quest'anno ho veramente faticato con le temperature. Io il caldo piace, anche quello torrido.
0: Sì, però qua andiamo oltre. Quest'anno l'autoconsunzione praticamente.
2: Quindi l'unica vacanza che riesco a concepire al momento è in montagna, a 15 gradi. Perché
0: sono d'accordo. Manco in collina, proprio sui Dolomiti direttamente.
2: E te dirò, se mi dici di fare le passeggiate, vediamo.
0: Pure lì, se mi muoro di freddo.
2: Vediamo
0: allora
2: sul momento. E comunque, allora, sono tanti messaggi. Sì. Adesso li recuperiamo. Quello del bidello abbiamo letto, tutto è partito da questa scarpinata del maestro Cesari
0: per
2: andare a Balos, no? Quindi devi, ricordiamo, partire con il pullman, arrivare sul cucuzzolo
0: e poi scendere così
2: per 30
0: come
2: minuti
0: al contrario per una mezz'oretta
2: prima. Quindi mezz'ora a scendere, mezz'ora a salire. Invece il tragitto con il pullman o con la macchina, insomma,
0: Tu arrivi, dov'è che stavo io con la macchina, sarà stato un quarto d'ora, no di più, una quarantina di minuti per arrivare al punto di incontro.
2: Ok,
0: li arrivi, paghi, sali sull'autobus che ti porta, che fa? Ti porta all'inizio di quest'area protetta, rispetto all'inizio della quale, dov'è che arrivi, sono 7 km.
2: Ok.
0: Che fai col pullman?
2: 40 minuti.
0: 40 minuti perché
2: piano
0: le strade
2: piano.
0: Sono particolarmente dissestate e quant'altro. E da lì poi, arrivato a questo, alla cima di sto monte o quello che è, dov'è che c'è questo parcheggio anche abbastanza piccolo, scendi per una mezz'oretta. E risali per altrettanto tempo.
2: Forse un po' di più, perché se scendi in mezz'ora sali.
0: Io a risalire mi sono preso una quarantina di minuti anziché mezz'ora. Perché dico, vabbè, dai, magari ogni tanto mi fermo, respiro, guardo, faccio qualche foto, scusa, e mi devo riposare. Però
2: dai, fateci sapere allora, vacanza comoda o all'avventura, lago o montagna, mare, quello che vi piace, insomma, così dai, cerchiamo di capire
0: come la preferite voi.
2: Sì, i vostri gusti.
0: Sì.

0: Save the Time, Dream Theater. Giustamente qualcuno sottolinea la citazione di Nuovo Cinema Paradiso che è all'interno di questa canzone, ovvero ora che ho perso la vista ci vedo di più. Citazione di quel film che è presente all'interno di questo pezzo dei Dream Theater.
1: Allora, messaggio di Marco invece sul nostro argomento di giornata: vacanza, solitudine, divano, aria condizionata, sputata in faccia, TV, PlayStation e moglie e figli fuori dalle palle.
0: Beh,
1: vabbè,
0: cioè,
1: può bastare
0: comunque
1: una settimana, ma meglio due. No, sulla durata secondo me invece una settimana è troppo poco.
0: No, una settimana ti serve per capire forse che stai in vacanza.
1: Forse che stai in vacanza.
0: Dalla seconda in poi te godi la vacanza.
1: Non è che stai già, cioè se una, solo con una settimana finisci e vai al lavoro, perché sono, cioè, dipende poi anche che turni fai. Se fai 5 su 7 sono 5 giorni di vacanza, perché,
0: Una settimana vera e propria, considerando che forse il sesto o il settimo torni, no? A Roma o comunque a casa, quindi.
1: Però ecco, il nostro Marco preferisce una vacanza casalinga invece che partire e fare roba.
0: Vabbè.

0: Rubber Band Man Mumford & Sons qui con Ozzy.
1: Belli, buonasera. Ciao. Ma ci andate in ferie?
2: Massa che palle però.
3: Guarda, potete mandare una mail di protesta infatti al nostro direttore, alla nostra radio. Mandate
0: a chi te pare. A chi te pare, i Vigili del Fuoco.
3: Antipop deve riposare, questo è.
0: Sentiamo magari troppa antipop.
3: Esatto, sì, in quel senso. L'anno non perché, perché abbiamo sicuramente c'è qualcuno che ci può sostituire degnamente, anzi sì, pure meglio.
0: Esatto, ma noi non vediamo l'ora, è sempre il discorso di qui sopra.
3: È sempre quello, dai, su.
0: Tutto!

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estest Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Anti-pop.
0: State ascoltando
10: Anti-pop,
0: la trasmissione che meglio è impossibile.
11: Seconda ora di Antipop di oggi, lunedì 3 agosto 2026, che si apre con i Cranberries di Dreams.
0: Radio.

0: Paradise, Brandon Flowers.
1: Ho appena sentito una barzelletta veneta al bar del baretto dello stabilimento. Dice, un francese entra in un bar in Veneto e fa: Bonjour mon ami. Mon ami, mon ati.
2: Mi sembra giusto in Veneto.
0: Fate
2: no?
0: meglio, secondo me.
3: Ma è l'amico che allega foto. Io vi ascolto dal Veneto, lago di Caldonazzo.
2: È lui che manda questo.
0: Sì, è lui che manda questo audio. Aggiunge anche la spiaggia nudista. Non l'ho trovata. Questo perché nei pressi sempre di questo stesso lago gli avevano regalato dei preservativi. Mi sa che serve di sapere dove andare, tipo sentiero segreto.
3: Sì, però non capisco.
0: Dove vedi la gente nuda, secondo me, la spiaggia dei nudisti.
3: Sì, no, un disco. Beh, quello mi sembra.
0: Non
3: cioè,
0: lo so,
3: gente nuda uguale nudismo. Sì. Potrebbe essere. Riusciamo anche a fare una trasmissione senza dover per forza parlare di scopare.
0: Sì.
3: A me fa ridere, sia chiaro, no?
0: Mi piace tantissimo.
3: Il merolone, sai?
0: Che parte Scatman,
3: ci vede il marsupio. Sì. Però stiamo parlando banalmente, no? Di vacanze, dove farle, dove non farle, quelle che sono un po' le vostre idee, no?
0: Avevo promesso che avrei parlato della mia disavventura, quindi a questo punto possiamo farlo.
3: Lo vuoi fare adesso o dopo i Metallica? Questa è una domanda.
0: Allora, lo facciamo dopo i Metallica, perché così facciamo gli auguri anche a James Hetfield, che oggi compie 63 anni, giusto festeggiarlo, perché insomma... Sono una band che più di altre passiamo e volentieri sempre, e quindi auguri anche a lui oggi, anzitutto a lui, poi magari anche
3: agli altri.
0: Sì.

0: Ride the Lightning, James Hetfield, ancora auguri per i suoi 63 anni oggi, però vi avevo promesso una bellissima storia di vacanza che accadeva proprio ieri, quando è che fondamentalmente mi sono svegliato per partire da Cania, Creta, in Grecia, dov'è che ero, per tornare qui a Roma, e nel mentre caricavo i bagagli in macchina, quella che avevo noleggiato, mi sono reso conto che questa stessa macchina non aveva nessuna delle due targhe.
1: Ora. Quando tu hai noleggiato la macchina,
0: ce l'aveva,
1: ecco, perfetto, quindi
0: altrimenti insomma
1: all'improvviso
0: sarei potuto girare.
1: Mancano le targhe,
0: io non comprendo, pensa, all'inizio di aver preso una buca, forse mi sono cascate sotto la macchina, magari le ritrovo nei pressi dell'appartamento dove è che stavo, niente,
1: finché tu, diciamo, parcheggi la macchina e le targhe c'erano.
0: No, perché poi capisco che fondamentalmente cos'è che succede. Per farla anche molto, molto breve, che non so se in tutta la Grecia o solo a Creta, se tu incorri in un'infrazione, quale che sia, quello che avevo fatto io era parcheggiare in un posto dove c'erano le strisce, travisando il cartello che c'era fuori rispetto a questo spiazzo dove si poteva effettivamente parcheggiare, che era riservato ai soli residenti del posto. Se tu fai una roba del genere, che in Italia è una multa, punto e basta, lì è una multa più ti tolgono le targhe. Quindi tu il giorno dopo devi recarti dalla municipale, dov'è che c'è l'ufficio, la centrale, come si chiama, più vicina, per fartele riconsegnare.
1: Cioè, tipo fai la camminata della vergogna, no?
0: Sì, anda lì, capito? Camminando sui ceci, sulle ginocchia.
1: Allora sì, a Creta e in Grecia, per gravi infrazioni.
0: Sì, ma non era grave, tra l'altro.
1: Come il
0: 30 euro di multa.
1: Il divieto di sosta o l'intralcio alla circolazione.
0: Infrazione.
1: Il sequestro di persona.
0: In Italia è uno sparanfronte per
1: la polizia stradale. Rimuove effettivamente le targhe dal veicolo.
0: Io ho scoperto sta cosa, vado dalla polizia municipale, quelli che erano, vabbè, non vi dico, una scena veramente tipo, loro erano i due carabinieri tipo Montesano e Verdone, quindi, ma sai, ma le targhe non sono qui, sono in un altro ufficio, solo quello che c'ha le chiavi, oggi è domenica, ripassare domani, ma io devo partire oggi, vabbè, lo so, è brutto, ma la legge è fatta così, questo non viene per tempo, aspetta che mocchiamo, nel frattempo questi escono, se fanno il caffè, io preda al panico, che dico, come ci torno a casa,
1: quindi, diciamo,
0: questa macchina la devo pure riconsegnare.
1: L'equivalente del carabiniere poliziotto greco, no? Di Creta.
0: Sì.
1: Che cosa ti ha consigliato?
0: Mi ha consigliato di guidare per 2 ore rotte, perché io in tutto questo ero a Cania, dovevo riportare la mia macchina nei pressi dell'aeroporto di Heraklion, che credo sia il capoluogo di Creta o qualcosa del genere, che era a 2 ore e 5 minuti da dove io partivo. E lui mi ha consigliato candidamente, io gli ho pure chiesto più di qualche
1: ma
0: volta, perché volevo capire che effettivamente mi stesse dicendo proprio quello, di guidare per 150 e rotti chilometri senza entrambe le targhe. Dice, tanto se te fermano, voi c'avete la contravvenzione, ora, i biglietti dell'aereo, lo sanno che è per quello.
1: Ti ha anche consigliato magari di farti un peroncino prima di salire.
0: Guarda, fa più scena.
1: Guarda, fatti una canna.
0: Tu, ti fai un joint, esatto, ma però che duri tutto il viaggio.
1: Cioè, non è
0: no?
1: Sì. Poi gli fai vedere al massimo, guarda.
0: A posto delle targhe appendi una cassa di birre.
1: In realtà il motivo qui serve ad impedire che i turisti o i conducenti con auto a noleggio lasciano il paese senza pagare la sanzione. Allora, in realtà è il contesto. A te ti ha detto vai, poi tu sei corretto, hai pagato la sanzione.
0: Cioè, se questo mi diceva pure ma la sanzione è il meno del problema. Cioè, capito? Per
1: che
0: dire.
1: Cazzo ti
0: cioè, 30 euro di sanzione mi toglie le targhe. A quel punto è il sequestro a tutti gli effetti della macchina, che dove vado io senza,
1: quindi,
0: le targhe,
1: infatti,
0: no?
1: Infatti è un po' esagerato. Poi qui parla di gravi infrazioni, ma il divieto di sosta non mi sembra così,
0: no,
1: così grave.
0: No, insomma, è la minore delle infrazioni.
1: Se andate a Creta, legate bene le targhe, nel
0: senso, o legate bene o ve le portate via ogni volta che parcheggiate, che può essere pure, insomma, una roba.
1: Certo, magari è scomodo che tu entri al ristorante con queste due targhe
0: però,
1: sotto braccio.
0: La sistemazione carina, sai, le borse quelle del mare gliela trovi.
1: Ma sì, dai, tutto sommato sì.
0: Oppure fate molta attenzione a dove parcheggiate, perché poi io effettivamente ho dovuto fare così. Ho guidato per 150 km senza le targhe, arrivando all'aeroporto di Heraklion da Candia, per riconsegnare la macchina
1: via
0: senza
1: Candia,
0: le targhe.
1: Praticamente,
0: via Candia, esattamente, per riconsegnare la macchina che ho noleggiato a quelli che me l'hanno affittata.
1: Mi spiegavi che effettivamente però lì a Creta i colori delle strisce non corrispondono.
0: No, perché
1: alle
0: lì
1: nostre.
0: Il bianco è effettivamente per i non residenti.
1: Fai come
0: anche
1: deve
0: per chi
1: fare.
0: C'ha la macchina noleggiata. Il blu non è paghi, è per i soli residenti.
1: Quindi striscia blu non ce la puoi mettere.
0: Ma
1: te.

0: anche perché poi c'è un livello ulteriore di complessità, perché che è successo? Che io avevo effettivamente parcheggiato la macchina all'interno di strisce bianche, quindi stavo tranquillo, e invece no, perché erano strisce bianche all'interno di un parcheggio riservato ai residenti. Però,
1: mi piace
0: fate pure, non lo so, metteteci pure un'espressione di quarto grado,
1: datemi anche una coltellata mentre parcheggio, ecco, una cosa del genere.
0: Sì, dai.

0: Surprise, That Girl. Loro sono le Gen, una band nuova che diciamo che seguiamo con interesse, dai.
1: Sì, adesso non spoileriamo, esatto. Però cioè, vabbè, vai, restate sintonizzati, seguite i nostri social, perché insomma ne sentirete delle belle.
0: Se vi va, se no ci sono tante altre emittenti.
1: Sì, però questo
0: c'è Spotify, che non so, queste cose qua.
1: Lo, credo lo sappiano,
0: cioè, che lo
1: si affidano a,
0: e nonostante questo continuano a sentire e a scrivere durante Antipop. Vabbè, va bene.
2: Oggi ho chiuso ufficialmente le mie ferie dell'anno 2026.
0: Aia.
2: Io sono a Cremona della mia compagna, la mia famiglia è della zona dei laghi di Varese. Io sono Grindecchi di Lac, si dice il dialetto di sotto la Svizzera. Abbiamo chiuso sotto questo weekend dopo una settimana al mare con la bimba, il cagnolino e tutto. È stato un manicomio, non è stato un relax manco per niente.
0: Te sei riposato.
2: Però abbiamo fatto poi il weekend a salutare i miei vecchietti con una carambata. Perché mia mamma ha una sorella che è emigrata in Venezuela, ha fatto dei figli, quindi i nipoti di mia mamma, che hanno fatto una sorpresa a mia mamma sabato venendo tutti, quindi i tre nipoti più i loro 6, 7, 8 figli,
0: una cosa
2: e solita, presentandosi a casa. Mia mamma a momenti gli piglia un infartone di quelli giganteschi.
0: La prima cosa che ho pensato è gli devo fatta mangiare, ovviamente.
2: E comunque abbiamo fatto questi due giorni qui parlando un po' spagnolo, un po' brasiliano, un po' portoghese, un po' inglese, un po' tutte le lingue dell'universo, come tutte le santissime volte che ci sentiamo per Natale. Mischiamo le lingue, ma ci capiamo perfettamente.
0: Vabbè, bella storia carina.
2: In Svizzera ti daranno una multa o la paghi col POS sul posto o arriva il caro attrezzo.
1: Così, quindi non, addirittura non, cioè non è che viene meno la targa, viene
0: no,
1: meno
0: però, la targa rimane,
1: la targa rimane, però ti smontano tutto. Sai che questa è un'altra cosa, vedevo con qualche amico, no, che ha due figli, tre figli, vanno in vacanza e li vedo disperati, cioè quando arriva la vacanza li vedo proprio disperati, perché effettivamente magari sai con la, cioè, ma già quando chiude scuola li vedo disperati.
0: Immagino che effettivamente se c'hai un figlio, tanto più se ce n'hai più di uno, cioè sogni di tornare un po' a quella dimensione che eri te e tua moglie all'epoca, la tua ragazza, e vi facevate vacanze solo voi.
1: Sì, si rovescia.
0: Eppure quelle erano impegnative, insomma.
1: Pure
0: quelle.
1: Si rovescia un po' la situazione dove quando finisce scuola prima eri contento, adesso no, perché quando viene che
0: a disperazione.
1: Sì, tipo.
0: Sì.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questo è Antipop,
4: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
5: Rock. 16:34, giro di boa, questo è Antipop, Lori Libertines di Time for Heroes.
6: Radio Rock, back in time.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Tonight, Social Distortion.
1: Ciao ragazzi, ciao. Comunque da genitori ormai le figlie hanno una 21, l'altra 14 anni, sì. Perciò sono grandi, mi rendo conto che tanti si caricano di roba veramente inutile, sia quando al mare che quando andare in giro. Ragazzi, un po' di esperienza, lasciate tutto quanto a casa, portatevi il figlio, un paio di pannolini e via. Basta. Tanto in giro li trovate i supermercati.
0: Vabbè, sicuramente.
1: Noi facciamo campeggio con la tenda da anni, vi posso dire che basta l'essenziale.
0: Basta l'essenziale.
2: Allora, il problema, poi io non ho figli, quindi non magari dico una solidarietà.
0: Ma possiedi un campeggio.
2: Ma possiedo un campeggio e possiedo figli non miei, no? Sì. Nel senso, no, a parte gli scherzi. E possiedo tanti campeggi. Ma non è tanto quello che uno deve portare, è proprio la gestione del tempo, della vacanza. Tu,
0: cioè, comunque, che non è una vacanza, è quasi un
2: se
0: impegno.
2: Se hai bimbi più o meno piccoli, devi comunque dedicare il tempo ai bimbi.
0: Devi stare attento.
2: Io penso a un figlio adolescente o comunque più in là, no, magari sì. 16 anni, sì, c'è
0: cioè qualche preoccupazione. Con te, ma si fa gli affari propri.
2: Esattamente, anzi, vuole stare con i genitori.
0: Fa di tutto per non venire in vacanza con i genitori.
2: Magari invece quando devi comunque, ma anche al di là della vacanza, stai a casa, la scuola chiude e tu hai un bambino che fa elementari e che deve giocare, lo devi tenere occupato.
0: Cioè, devi dedicargli del tempo.
2: È quello, dico, quindi magari conviene che la scuola sia aperta il più possibile.
0: Sempre, sempre.
3: Ti è Valerio, ce l'ho io la soluzione.
0: Che cos'è?
3: Se vuoi lo vendo, tutti i parcometri.
2: Ma di che cosa
3: entra è? E riesce.
0: Cioè, lui mostra una sorta di monetina, tipo quelle dei.
2: Allora, io spero che il messaggio non fosse quello. Vale, con questo fai finta di pagare.
0: No, anche perché tanto ormai sono tornato in Italia.
2: Quindi... lo so, però t'ho visto attento. Mo' che stai scrivendo.
0: Ho saltato il messaggio.
2: Dammi più info.
0: Ho scaricato il video. Me lo sono inoltrato, anzi.
2: Questa nuova band, mi ricordano gli Sprints. Sì, qualcosa, diciamo, cioè il genere.
0: La voce di lei,
2: più o meno
0: forse.
2: Quello. Ah no, scusate se parlo di musica con voi. Pensavo ci fosse ancora LOL. Certo, no.
0: Ah, però poi fateci le richieste, mi raccomando.
2: Domani LOL magari chiediamo se è disponibile a fare.
0: A fare
2: dalle
0: a
2: 13 alle 18.
0: Ah, noi se andiamo pure prima.
2: No, non veniamo
0: pure un'ora a meno.
2: No, lui si fa dalle 13 alle 18.
0: Ah, tutto? Non venivo proprio.
2: Sì, così parlate di musica e siete contenti.
0: Dai.

0: Rocket Queen, Guns N' Roses. Allora sentiamo ancora voi prima del break anche delle 17, ad esempio.
1: No, io parlo per me, sì. Non ho la pretesa di parlare per tutti, no. Però io ho la pelle tendenzialmente chiara, ho le lentiggini, anche sulle braccia, e mi abbronzo perché sono abituato, ho fatto 20 anni di trasferte da tutte le parti per lavoro, e quindi mi abbronzo, ma a me sta sul cazzo prendere il sole, non voglio stare sotto il sole. Però questa settimana con la bimba, era la bimba che faceva avanti e dietro la lassa, io dovevo correre dietro. Ho fatto, neanche al militare mi facevo così il culo, quindi non è stato un relax manco per niente. Poi sono tornato che mi hanno detto: ah, ma come sei abbronzato? Sono tornato come un beduino del Sahel.
2: Ti salutiamo, certo.
1: Nero, sì, effettivamente sì. La mia pelle si è abituata, però non volevo prenderlo quel sole.
0: Ok, e ma quanta, a farlo.
3: Quanta fatica hai fatto al di là del sole?
0: Cioè, che se percepisce che riesci, non è stata proprio una vacanza.
3: Riesci a goderti la vacanza, o meglio, puoi chiamarla vacanza? Questo è un po' il...
0: O è un'altra cosa, carina, che gli assomiglia, ma non è vacanza.
3: Giustissima, doverosa.
0: Magari si chiama Giovanna, che
3: lo
0: ne so.
3: Fai per il senso del dovere, per il senso, non perché ti rilassa farlo,
0: esatto,
3: quello è.
0: Esatto.

0: Rush Editor.
1: Lo so dal consiglio, non c'è andata il campeggio. Io ho fatto un anno all'isola d'Elba, non c'avevo niente, non organizzato, a parte non ho dormito una settimana. Ma senza averci niente, ho speso più in albergo a 5 stelle.
0: Come fai? Cazzo,
1: a donna a lavorare al campeggio.
0: Ma sono d'accordo. Calmati, allora. Ma com'è possibile che tu in campeggio abbia speso più che andando in albergo 5 stelle?
2: Ah, forse perché non eri organizzato, quindi andavi a pranzo e a cena fuori.
0: Sì, cioè, quindi ti hai riportato niente.
2: Io ricordo.
0: Paga la macchina, che ne so.
2: Per anni ho fatto un campeggio con gli amici in zona Abruzzo. Abbiamo girato un po' le zone lì, tutto abbastanza organizzato. Cioè, i campeggi erano organizzati, avevano le piazzole. Noi stavamo lì con il cucinino, le cose, quindi in realtà se tipo sai organizzare spendi poco, mi dirai, non è il massimo della comodità con 45 gradi in tenda.
0: Beh, sai, il campeggio magari gli aspetti quelli un po' più logistici possono essere ostici, però dipende anche dal camping che trovi.
2: Sì,
0: insomma,
2: ti posso anche dire,
0: adesso si parla addirittura di gambling, quindi no, il camping
2: che
0: quello è quello del lusso, no, c'è tutto un settore che va in quella direzione.
2: No, poi anche lì se tu vai in campeggio e dici dormo in un bungalow, non è campeggio.
0: No,
2: il campeggio è in tenda prevalentemente.
0: Sì.
2: Però a 20 anni sti cazzi, nel senso, mo non sta lì a formalizzare.
0: Sì.
2: È già dato che mangiavamo, quindi
0: che arrivavamo al giorno dopo, figurati.
2: Allora, messaggio interessante. Io quest'anno ho fatto delle vacanze così rilassanti che sono riuscito a sopportare addirittura del reggaeton alla radio per più di 5 minuti. Ero in pace con il mondo. Ce lo scrive Silvia. Silvia, che vacanza hai fatto? Però? Perché qui stiamo parlando un po' di questo, no?
0: Pace col mondo.
2: Ecco, il nostro amico che odia il campeggio non si è rilassato in campeggio. Tu magari sì, non lo so.
0: Sì, faccia sapere che hai fatto. Può essere uno spunto anche per gli altri.
2: Oppure no, come debba, tanto qua nessuno ci considera.
0: Ma è 3 agosto, dai.
2: Ma sì, dai.
0: Ma su.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Ins.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Esto es
1: Terza ultima ora di Antipop di oggi. Valerio ed Emanuele con voi ancora fino alle 18, che si apre con i Blink 182, che arrivano anche loro con First Day.
2: Radio

0: Wild Dogs, Nothing But Thieves. Altra novità anche questa, eh.
1: Allora, io ho una casa al mare, sì. No? C'ho una Fiat 16 e uno del 12,
0: sì.
1: Ma quella dei 16, quando andiamo in vacanza, si porta l'amichetta. Se fai beati cazzi sua,
0: vabbè, insomma, che fa così, cioè.
1: Niente, io sono costretto a passare l'estate o sul bagnasciuga a fare i tiri in porta.
0: Bello.
1: A lui che sta in porta nell'acqua,
0: sì.
1: Oppure viceversa con lui che fa i tiri a me,
0: sì.
1: E quindi mi ustiono tutte le estati.
0: Metti la crema,
1: e io sto pensando seriamente quest'anno di abbandonarlo.
0: Ma no,
1: che cazzo devo fare?
0: No, come? Cioè, trova un altro espediente,
2: no, che... Tiri in porta con il proprio figlio deve essere bellissimo.
0: Ma dai,
2: dai, su,
0: cioè, manco che ti viene a cercare qualcuno, già ce l'hai in casa, meglio di così.
3: Ma che starà a fare al lavoro?
0: Che sta a lavorare?
3: Guarda che vi siete inventati per far vedere la quattordicesima sotto il banco.
0: Ma funziona così?
3: Quando siete proprio ridicoli tutta la stagione
0: a fa che?
3: A delineare la retta via, no. Poi guarda come riducete.
0: Ma che cosa?
2: Qualsiasi cosa, c'è la mail del nostro esimio direttore,
0: esatto. Prendetevela con lui.
2: Non c'entriamo niente.
0: Non con noi, assolutamente.
4: Buongiorno Antipoppi, come stai? Tutto bene?
0: Abbastanza.
4: Come sempre, grazie alla compagnia, visto che vi farò tutto a Costa Milano, che mi piace. Io le ferie le faccio sempre in periodi strani, ma magari non vado via una settimana, me ne vado via due giorni, prendo zaino, tenda, reflex, a letto e me ne vado sui montagne in mezzo al niente.
0: Perché sei povero,
4: per starmi in silenzio nella natura, fare le foto alle stelle, trovo magari un lago che mi piace,
0: sì.
4: Oppure vicino a un fiume, così ho sempre l'acqua. E
2: tu l'acqua vuoi?
4: Va bene, sì. Così.
0: Bene, una bacinella.
4: O cammino. Quindi vado magari a funghi.
2: A funghi, vedi.
4: Ma ora lamponi.
0: Poi te li rivendi, no?
4: Vabbè, stiamo perde. E niente, raga, come sempre grazie alla compagnia, una braccione.
2: Ma braccione! Ciao, zozzone!
0: Grazie a te.
2: Sì. Si funghi di contrabbando come vanno, eh?
0: Cioè,
2: tutti a
0: immagino, un
2: l'acqua.
0: Tributo di scontrini, cose, sì, sì.
2: No, più che altro serve il tesserino per accoglierli.
0: Sì.
2: E non credo che
0: tu ce l'hai. Ma lasciamo stare, lasciamo stare.
2: Sì.
0: Ma che state a fare ancora a Roma?
2: Raga, stiamo a lavorare.
0: Ragazzi, cioè, a noi ce va.
2: Poi queste domande.
0: È da settembre che vediamo la stessa cosa.
2: Non le dovete fare a noi.
0: Dai.
2: Le dovete fare a chi di dovere. Allora, un altro messaggio divertente. Dov'era? Ah, sì. Sono andata a trovare una mia amica sull'isola di Samos. O Samos.
0: Ma che sa?
2: Vai a capire. Questa è la Silvia che ci chiama, che si era rilassata, il reggaeton.
0: Ecco.
2: Lei aveva anche preparato una playlist per i vari road trip che abbiamo fatto, e c'era anche del reggaeton.
0: Ah,
2: cioè, tu sei amica di una persona che
0: dai,
2: in una playlist road trip, cioè, inserisce del reggaeton.
0: Io quasi che ci faccio una vacanza con una che rischia di mettermi il reggaeton. Però, vabbè.

0: Hunger Strike, Temple of the Dog. Se non sbaglio, ci salutano anche dalla Puglia, mi pare, no? C'era un messaggio.
1: Ci salutano dalle Puglie. Il messaggio è del nostro. Adesso l'ho perso, eccolo qua. Salut.

0: ai nostri dai, ascoltatori, dai. Quindi sbrigatevi,
1: no, perché non ce la deve niente, eh.
0: No, questo pure è quello, però sì. Sbrigatevi, perché magari siete in tanti, arrivano
1: magari
0: tante richieste,
1: pure.
0: Esatto, arrivano tante richieste, poi ma non avete passiamo le prime che arrivano, quindi 3899 100 600, le vostre richieste musicali che passeremo dalle 17:30
1: che non abbiamo ancora suonato, mi raccomando, insomma, è importante, solo quello.
0: Forza, dai.

0: Jesus Lover, Rolling Stones. Allora, la nostra amica che al 3899106600 ci rivelava di essersi così riposata, di aver ascoltato addirittura il reggaeton.
1: Una storia vincente,
0: esatto,
1: questa, no?
0: Presente all'interno della playlist della sua amica. Scrive: era un suo lato che non conoscevo ancora, perché noi giustamente obiettavamo, ma certo, che va in vacanza con una che si sente il reggaeton. Lei è fenomenale, con tante E. Ha messo anche Fighe de Guinée, quindi ha compensato alla grande.
1: Ma fighe, cioè, nel senso, hai fatto quel gesto? Vale, però, dai,
0: no, io
1: cioè,
0: ho fatto questo.
1: No, dai, t'hanno visto. Dai.
0: Sarebbe questo.
2: Chi mi vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé non vou dizer quem è. Chi mi vinga da mandinga figa de Guiné.
0: Allora, questa
1: è fighe,
0: esatto, ma questa ragazzi, la canzone fa voglia di. Fa venire voglia di scrivermi ai terroristi, però insomma, mi rendo conto che sono io che sono difficile.
1: A me invece fa ridere perché dice figlie, culo,
0: sì,
1: sei un po'.
0: A te queste cose.
1: Le pecorine.
0: No, sì, sì, esatto, su, sempre su, quello. Su

0: Batman.
1: Allora sì, stiamo raccogliendo le vostre richieste, che dalle 17:30 in poi cercheremo di passare il più possibile, però tanto ci abbiamo tanto tempo, tutto agosto insieme. Sì.
0: L'importante è che siano band che esistono, perché vedo nomi assurdi.
1: Sì, esattamente. Quindi... Allora, ci riprovo con voi allora, perché è andato male con qualcun altro. Allora,
0: e noi siamo ripiego, no? Noi,
1: mi va di mettere qualcosa degli Sticky Fingers, non li ho mai beccati in radio, vediamo un po' se riusciamo.
0: Pensate, non esistono.
1: No, esistono, cercheremo magari di passarli, se non oggi, nei prossimi giorni, tanto ripeto, fino a fine agosto.
0: Stiamo qua.
1: Noi stiamo qua.
0: Sì.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le coppe Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Back to Antipop. Antipop.
0: State ascoltando
10: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile.
10: On Radio Rock.
11: Ultima mezz'ora di Antipop. Poi alle 18 con voi fino alle 21. Ma rumore. Intanto Audioslave, your time has come.
10: Radio Rock. Back in time.

Record, i Basement, prima di andare avanti con la prima richiesta esaudita, grande novità per Radio Rock, perché potete ascoltare ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia già da qualche giorno, cliccando il pulsante rosso dell'interattività e selezionando Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: Memento Mori, Lamb of God, ecco, tripudio, no, di festeggiamenti, altre 899 106 e 600, perché ce le hanno chieste con questa canzone in parecchi, e quindi li abbiamo accontentati incredibilmente, perché noi non lo facciamo mai, proprio mai, e c'è chi come me ad agosto, ci scrive qualcun altro, nello specifico lo fa Angelo al 3899 106 600, che allega pure una bella foto, invece di riposarsi si mette in testa di riprodurre olio su tela, questo sedè però, un dipinto enorme di Renato Guttuso, esatto, grande 2 metri per 2, richiede i ghost con lacrima.
1: Allora, ecco, bella richiesta, anche sì, poi presentata in un certo modo, quindi hai vinto il passaggio della canzone da te richiesta, sì, appunto, dai. Sì.

0: Lacrima ai Ghost, richiesta questa tra le tantissime arrivate qualche minuto fa al 3899106600 da Angelo, che sta dipingendo su tela.
1: Dal nostro pittore.
0: Sì, dipinto 2x2, 2 metri per 2, lui che non c'ha niente da fare, come giustamente da lui stesso ammesso, e quindi
1: Ringhio Guttuso lui sta
0: Ringhio
1: facendo,
0: Guttuso, no? Assolutamente, adesso allenatore della Lazio, certo, fino a qualche settimana
1: pittore
0: fa anche dell'Italia, assolutamente. Io metterei Marduk con un bel Panzer Division. Parliamo dei Marduk, il gruppo black metal svedese che non sentivo nominare, sarò distratto io, dal 2001 forse,
1: sì, sì, più o meno,
0: su queste frequenze.
1: Richiesta legittima.
0: Legittima, però insomma va in coda rispetto alle altre, tipo chi chiedeva gli Apostle Circle con Judith, e quindi chi siamo noi, no? Tanto più di 3 agosto per opporci a una band che comunque ci piace.
1: Soprattutto perché stiamo andando molto in ordine cronologico.
0: Esatto, esatto, il criterio è quello,
1: lo è
0: assolutamente.

0: So detta, professor Cole, altra richiesta pure questa esaudita. Attenzione.
1: Bella antipop. Ciao. Bello. Allora io posso richiedere una canzone dalle 17:30. Ormai. Vorrei sentire Patosfera di Caparezza.
2: Guarda,
1: grazie antipop. Buona ce la segniamo a voi.
2: A te, a te magari sì. per domani, perché sì. insomma adesso la puntata
0: sul nostro quaderno invisibile.
2: No, no, dai, ce la siamo segnata qui sulla macchina da scrivere invisibile.
0: Richiesta
2: no, no, no.
0: degli ascoltatori.
2: Non siamo ovviamente riusciti
0: con la penna replay,
2: a passare quella che... si cancella. Passare tutte. Recupereremo magari nei prossimi sì. giorni. Comunque continuate ad ascoltare Radio Rock, antipop sì. e tutte le trasmissioni del nostro bel palinsesto. Dai.
0: Allora. Kaiowas live dei Sepultura oppure Exciter live degli Strapping Young Lad, scelta vostra.
2: No, live no, perché li passa Giuliano Leone sì, e noi esatto. non facciamo quello
0: non
2: che facciamo.
0: Siamo Soul Driver,
2: Soul Driver, esattamente. Quindi
0: riusciamo a darvi retta da questo punto di vista. Vabbè, ce ne andiamo. Vai. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte ed Emanuele Forte.
2: Grazie ciao, a te, ciao, ciao. Valerio Cesari, grazie, grazie a te. Oggi silenziosamente sì. in conti. Lunedì 3 agosto, figa. L'appuntamento è sì. domani?
0: Sì,
2: pure domani.
0: Domani ai noi purtroppo ancora con voi come credo sarà fino più o meno
2: vediamo un po'
0: per tutto il mese dalle 15 alle 18 vi lasciamo con Marrumore con voi invece fino alle 21 ciao
3: avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787, libri16.it.
2: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Malrumore.
4: On Radio Rock. On Radio Rock.
5: 18 e 3 minuti, lunedì 3 agosto 2026. Inizia una nuova settimana di Malrumore, inizia un nuovo mese di Malrumore. Ben ritrovate, rockers di tutte le direzioni, da tutte le provenienze. Anche ben ritrovati, perché ho deciso di iniziare lasciando indietro voi che vi riconoscete nel genere maschile. Non si fa. Questo programma inizia in questo mese ancora più caldo, quindi c'è ancora più confusione. La prima cosa da dire è ovviamente grazie ai ragazzi di Antipop, Valerio Cesare, Emanuele Forte, che vi hanno portato fino qua. Una bella sbirciatina sul sito radiorock.it per recuperare la playlist e la musica che avete ascoltato insieme a loro. La seconda cosa più importante è no spoiler sul main event della seconda serata di SummerSlam. Se lo fate al 3899-106-600 vi banno per sempre dalla mia vita, dalla radio, dalla messaggistica, e poi mi muoverò anche per trovare altri nemici da lanciarvi contro, tra cui Sandro Canori, che sarà con noi ovviamente anche oggi. Iniziamo noi con la musica Strokes, The Adults Are Talking. Okay.

0: spazio davvero scansonato che continua anche con la novità di Matt Berninger, Martini, Mi Fazzo. Ma accendiamo i motori di questo marrumore, primo marrumore d'agosto, proprio così. Scaldiamoci.
1: SummerSlam. Dobbiamo mettere tante cose carine.
0: Perché Joe è diventato Penta, il Zero Miedo, no, vabbè, non possiamo dire niente, Sandro, perché io non ho chiesto uno spoiler sul finale della seconda serata di SummerSlam.
1: È il modo migliore per essere spoilerati.
0: No, voi a vostra volta mi dite, per favore, neanche spoiler sulla prima di serata, c'è ancora chi deve recuperare questo caldo.
1: Ma io minaccio a tutti.
0: Io, no, regà,
1: nel senso, se a me arriva, paga uno, pagano tutti, se a me arriva uno spoiler della serata, io vi spoilerò tutti i match. Quindi chi all'ascolto non ha visto pagherà le conseguenze, chi spoilerà me in maniera inconsulta.
0: Ma questo luogo è marrone,
1: se
0: arri-
1: no, è per forza così, perché tu ormai l'hai detto, è come, certo, i ragazzi, se tu lo dici poi dopo ti esponi, no?
0: Ma
1: e
0: tu non hai fiducia nei
1: nostri
0: amici.
1: Zero,
0: nella... io sì,
1: zero, nessuna. Quindi io apro, ma non nei loro confronti, nei confronti di nessuno,
0: dell'umanità, certo.
1: Quindi io faccio questa contro rilancio, capito? Se mi dovesse arrivare allo spoiler, io spoilerò tutta la card, quindi non pagherà quello che mi ha spoilerato, ovviamente pagheranno tutti gli altri, è come se faceva a scuola, no?
0: Quindi per favore fate i bravi al 3899 106 600, perché questo è il marrumore, il luogo del rispetto, del...
1: Anche se di verità manca solo il main event del
0: anche
1: giorno
0: 2,
1: okay. E non è che mi interessa proprio il risultato, chi se ne frega, cioè. Spero sia un bel match.
0: Beh, allora prima minacci tutti di cattiveria.
1: Questo è il principio.
0: Ah, ok, va bene, certo. Che è successo? Non siamo mai arrivati a questo punto della canzone.
1: È lo special.
0: Bella, bellissima questa gasolina. Quindi, non potendo parlare di wrestling, non posso mettere nessuna sigla d'ingresso, a meno che non vado io. Però tutto potrebbe sembrare un, no? Un wink wink, un assaggio.
1: Un
0: teaser di qualcosa che è successo. Invece no, assolutamente
1: plum,
0: no. Ma visto che hai già detto la tua, Sandro Canori, ben ritrovato.
1: Che cosa? Buonasera, amici. Ascoltatore, tu dici così, ancora qui, ancora vivi.
0: Vince di Undertaker, pezzi di merda, grazie. 3899 106 600, benvenuti a tutti quelli che ci scrivono
1: in
0: di qua
1: certo
0: e
1: senso.
0: Di là. In un certo, che cosa stai dicendo?
1: Niente.
0: Ape Maya, ci mandano un'ape vestita da Maya. Luigi, potrebbe essere visto anche questo come uno spoiler, chi può dirlo? Ma a proposito di cose che sono successe, Sandro, recuperiamo un attimo.
2: Sì. Fatti appresi negli episodi precedenti di Marrumore. Il futuro Daniele Minuccelli, o il robot, o in zoom. Microonde pesa 30 libbre, è un adulto di 7 anni e la sua forma ricorda il signore del piano di sopra. Se vai a pesca, attenzione al retto. La macchina del barbiere ha un nella bocca. A volte si aprono porte, a volte natiche. Tiziano Jackson non esiste e non è della Tina. Poteva essere un'imprecazione veneta, invece era papiciulo. Non sappiamo dire nemmeno nome, cognome e la parola baffo. Sandro ne ha fatto fuori un altro. Il figlio del signore del piano di sopra ha una relazione con se stesso. I Pixies sono fondamentalmente abbastanza vivi. Alan Tudyk era Steve, il cazzo di pirata, ok?
0: Ok.
2: Pultry Hulse è un cazzutissimo centauro robot demoniaco. Ma se impazzisce puoi sempre sparargli in petto. Ha una motosega come
1: questo
2: braccio
1: venerdì.
2: E coi moncherini è ancora più Satana. È la digievoluzione finale della Powmobile. Quello che apprenderemo questa settimana è ancora avvolto nel caos. Ha ora inizio Marrumore.
0: Benissimo, perché adesso abbiamo anche il recap settimanale, perché il demonio e il caos sono chiaramente dalla nostra parte. Sì, Sandro, questo è più o meno tutto quello che abbiamo appreso nell'ultima settimana di Marrumore.
1: Ah, che ho già sentito, però
0: alcuni pezzi, certo, sono esattamente.
1: Ah, un greatest hits.
0: È il recap
1: hits,
0: della settimana,
1: okay,
0: adesso inizia
1: hits.
0: Una nuova settimana.
1: Un greatest hits.
0: Una nuova settimana che preannuncia qualcosa di gustosissimo, il multiverso. Ci sono vari multiversi, uno proprio riguarda Marrumore, secondo me da vicino, perché va a toccare qualcosa che è nel profondo del mio cuore e qualcosa che è nel profondo del cuore di Sandro Canori. Ve ne parliamo tra poco, intanto...
1: Cosa? Non lo so manco io.
0: Sì, lo sai benissimo, ma piano piano ci arriverai anche tu. Intanto noi continuiamo con questa musica solare di Sandro, santo cielo! La musica solare di questo inizio di Marrumore. Sembrano felici,
1: solare,
0: ma non lo sono.

0: is Death Cab for Cutie, quelli che possiamo solo ascoltare, si fanno ascoltare anche abbastanza bene, ma è importante non tradurre mai quello che dicono per il nostro buon cuore. Al 3899 a proposito di... no, al 3899, 106, 600 magari. A proposito di spoiler, salutiamo Andrea che ci chiede se lui può spoilerare l'Odissea di Nolan. In che modo la vuoi spoilerare?
1: No, guarda che si può spoilerare, sembra, beh, magari è una battuta, certo. Però in effetti... cioè io per dirmi la sto spoilerata.
0: In che senso, Sandro?
1: Nel senso che comunque, allora, innanzitutto la cosa che è scritta da Omero ormai è data per certo già da decenni che non è così. Cioè probabilmente è un nome fittizio che è stato scelto a simboleggiare una tradizione orale. Quindi vabbè, serviva a fare questa manovra qua. Quindi già comunque quello che arriva a noi è una tradizione orale tramandata.
0: Certo.
1: Quindi è di per sé un'opera che teoricamente si presta a reinterpretazioni, no? E negli anni ne abbiamo viste 6.000, a parte le parodie dei Griffin, dei Simpson e quant'altro. Quindi in realtà c'è un modo per spoilerarselo, perché come ha interpretato Nolan l'Odissea? La parte divina c'è o non c'è? Ci serve o non ci serve? Ho tante domande che non ho visto il film, quindi ancora non ho risposta. Però delle cose ci sono. Ho visto delle critiche su una scena molto specifica e quindi delle cose me le so purtroppo spoilerate, ma voglio comunque andare a vedere per capire.
0: Ah, vabbè, certo, sì, è solo che è impossibile perché la maggior parte delle sale cinematografiche sono piene fino a tipo metà del mese. È una cosa.
1: Ah, sì?
0: Sì, effettivamente.
1: Vabbè, la FOMO. L'unica cosa che vende in questo momento sono la FOMO e l'effetto nostalgia.
0: Delle persone...
1: la smania di qualcosa che ti manca anche se non l'hai mai avuta, e l'effetto nostalgia, che è un altro ambito, non è quest'ambito.
0: Veniamo
1: e soprattutto
0: sempre qua.
1: Andiamo al cinema solo se partono i memini, se facciamo i trend di memini tutti vogliamo essere parte dei memini, e quindi le sale sono piene, ma noi sta FOMO serve o non ci serve? E allora con calma uno pazienta, e quando scemerà l'entusiasmo e nessuno ne parlerà più, noi saremo gli ultimi ad andarla a vedere.
0: E saremo
1: benissimo.
0: Contentissimi, almeno per quanto mi riguarda, totalmente così. Vampire Weekend, anche loro portano una brezza d'estate, un po' di buon umore all'interno di questo Un Mal Rumore, This Life.

0: Vedi, anche i Vampire Weekend cantano leggeri. Cosa stanno cantando? Dicono, beh, questa vita e tutte le sue sofferenze. E si chiedono anche, ma sono un buon a nulla? E queste sono domande importanti. Alle 18.27 sta per concludersi la prima mezz'ora di Marrumore di questa nuova settimana insieme. Ma Sandro, insomma, si incrociano le rotte in qualche modo, potremmo dire.
1: In che senso?
0: Praticamente lo hai visto e lo sai che cosa è successo. Fondamentalmente c'è un luogo dove si incontra Tavuglia e la rotta maggiore, si chiama così, la rotta maggiore?
1: Si chiama la rotta maggiore, sì. Quindi, dipende che vuoi dire, però sì, in teoria.
0: Entrare nell'ambito di One Piece, che tipo di riferimento avrei potuto fare, non lo so, chi può dirlo. Insomma,
1: la rotta maggiore è giusto.
0: È giusto, bene, grazie per questo entusiasmo. Valentino Rossi, nonché altri membri sia della sua famiglia che del giro dei motori, si sono presentati a una festa a tema One Piece. Ed è lui, il dottore, era vestito proprio da Trafalgar Waterloo. Si chiama
1: Room,
0: così?
1: Room, sì.
0: Room fa questo rumore
1: Room.
0: Qua.
1: Room, no, Room in giapponese. Room.
0: Ah, ok, va bene. E quindi questa cosa mi fa volare, perché nel mondo degli universi paralleli sono ormai mesi che notiamo come qui a Mar Rumore i nostri confini si blendano un po', come io diventi iraconda mentre tu diventi l'illuminato saggio, le passioni cambiano, insomma, le opinioni un po' girano e adesso il mondo ci offre questa cosa qui. Una festa a tema One Piece, dove colui che insomma è stato più fotografato e più girato nei media eccetera è stato proprio Valentino Rossi, perché ci sono cose legate al personaggio di cui...
1: Era una festa a tema One Piece, però sì. Evidente, vedendo le foto degli altri invitati o sì. Anche semplicemente quelli vicino a lui, quindi erano tutti vestiti, esatto, a tema One Piece. Era proprio un party a tema. Adesso non so quanto Valentino Rossi di per sé sia fan dell'opera, però sicuramente gli è arrivata all'orecchio quello che è un rumors abbastanza confermato, anche se non credo
0: non
1: che
0: Oda
1: sia arrivato mai direttamente da Oda la conferma, però è un suo modus operandi, nel senso sappiamo che tanti personaggi del suo manga sono ispirati a personaggi della vita reale. Alcuni lo sappiamo ufficialmente perché sono proprio identici, la reference è diretta, tipo, che ne so, Ivankov è palesemente Rocky Horror Picture Show, come i primi tre ammiragli sono palesemente tre attori giapponesi famosissimi in Giappone, perché è proprio lo stesso disegno, la
0: caricatura,
1: stessa faccia,
0: fondamentalmente.
1: Anche il nome lo richiama, quindi ci sono molte di queste reference più o meno ufficiali, perché semplicemente alcune sono state chieste e altre semplicemente sono talmente evidenti che nessuno ha chiesto. Una di quelle che sembra così evidenti che non serve chiedere è la somiglianza tra Valentino Rossi e Trafalgar Law, anche perché oltre ad essere molto simili, e tra l'altro so decenni che la community li accosta, li accomuna, forse perché evidentemente Oda magari qualcosa l'ha detta in qualche intervista che magari a noi non è nemmeno arrivata, chi lo sa da dove nasce questa cosa. Fatto sta che quello è The Doctor e il personaggio è un dottore, quindi diciamo che poi ci sono anche dei parallelismi, e i colori e il giallo, che è colore tipico di Trafalgar, se non sbaglio, insieme anche a un po' di blu, che comunque erano i colori di Valentino Rossi, quindi,
0: soprattutto la Yamaha in generale, sì, poi
1: la conferma ufficiale credo che non sia.
0: No, io ho fatto delle ricerche, pare di no, però chissà, insomma, mai arrivata, ma
1: fatto
0: totalmente
1: sta che è arrivato a lui questo rumors, dovendo fare una festa.
0: Se mi devo vestire, pensa se si vestiva da Chopper invece diventava una cosa divertentissima.
1: Spero che tutto questo arrivi
0: a Oda
1: direttamente, che magari finalmente penso potrà magari confermare.
0: Chissà, vedremo. Comunque ci sono un po' di dettagli che vogliamo darvi, quindi continueremo a farlo nella seconda mezz'ora di Mar Rumore, che inizierà dopo il break, a cui arriviamo con questa canzone che mi ha lavato il cervello tutto il fine settimana.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
2: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Fabbrica di Roma, via Falerina. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Questo è Malrumore. Malrumore on Radio Rock.
5: Il primo Malrumore d'agosto continua andando indietro nel tempo insieme ai Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.
4: Radio Rock, back in time.

0: Redeemer, questo urlo finale è proprio il titolo di questa novità targata Yard Act. La trovate sul sito RadioRock.it, totalmente da votare, una new entry della fine della scorsa settimana. Loro sono di Leeds, sono attivo dal 2019 e hanno dato le stampe il 17 luglio il terzo lavoro in carriera, You're Gonna Need a Little Music. Ci sarà bisogno di un po' di musica, è vero, non ho ancora recuperato l'ascolto completo, devo farlo perché anche questa secondo me merita, ha veramente delle cose molto molto Mary. Belle. Quindi Mary passeggiava nei segreti più scuri, giù come cose, sentieri. Allora, però, una cosa bellissima, sì. Ecco, che io vi ho detto l'altra volta, ma l'altra volta ero sola, non c'era il tempo, stavamo parlando
1: non
0: d'altro.
1: Male accompagnata.
0: Mai male accompagnata, dicevo, se vi piace questa dei Yard Act e riascoltate il finale di questa canzone di Robbie Williams, che vi ricordo è sempre attivo. Non so dove, la petizione, facciamo entrare Robbie Williams tra i classici di Radio Rock. Senti questo finale,
1: faceva molto ride.

0: e sono cresciuto qua per queste strade dove la sofferenza
1: Dead. Is officially dead, che non lo stiamo augurando a nessuno, ma veramente un dramma finale. Oh, che stavi facendo?
2: Stavo omaggiando il Muro del Canto.
1: Vabbè, effettivamente ha un qualcosa di Muro del Canto tra questo pianoforte decadente, ma ti dico anche il testo, perché questa parte finale legge così: ogni volta che volevo essere,
2: ogni volta che parlo,
1: è stata la cosa più difficile del mio mondo, il mio programma. Ogni volta che volevo essere, ogni volta che volevo andare via, ogni volta che tu mi hai detto di andare via, io invece volevo solo rimanere. Ogni volta che mi hai guardato e ogni volta che hai sorriso, mi sentivo così vuoto, mi trattavi come un bambino. Amo il modo in cui ridevamo, amo il modo in cui sorridevamo. Spesso mi siedo e ti penso per un po', poi mi passa e poi penso a qualcun altro. Penso che l'amore che abbiamo una volta avuto è ufficialmente morto. Sboom, fine, tragedia. E come dico sempre, 5 minuti e 9 secondi di singolo negli anni 90, tanta roba, signori cari. Quindi firma anche tu la petizione per tenere, che non c'è perché non l'ho messa da nessuna parte, ma qualcuno dovrebbe farla, mandarla ad Emilio Pappagallo per mettere anche Robbie Williams, almeno i primi due album all'interno.
2: Perché non c'è?
1: No, non c'è, ci sono gli Oasis, c'è Elton John, ci sono tante cose che no, eppure lo scrivete anche voi, bellissima questa di Robbie. Si può dire che Robbie Williams è la è Adriano Celentano inglese?
2: Oddio, riflettiamoci, dai. Guarda, è che dobbiamo trovare una risposta adesso.
1: Esatto,
2: dai,
1: Jacob,
2: un attimo.
1: Non me ne volere, la metto lì e ci penso, anche perché poi giustamente Nico si riaggancia a quello che dicevamo prima, nella prima mezz'ora, vale a dire festa a tema Twin Peaks, una festa privata di compleanno, non si è manco capito di chi fosse il compleanno in realtà, dove svariati motociclisti, persone insomma del mondo delle due ruote si sono presentati, ognuno con il suo costume. Abbiamo cominciato con Valentino Rossi, che si è portato, come si dice, si è portato da solo a questa festa.
2: Ma chissà se si è portato da solo,
1: qualcuno l'ha portato, ma lui si è vestito, anche qui si sarà vestito da solo, chi può dirlo, da un personaggio che da sempre nell'immaginario di chi segue One Piece è collegato proprio a The Doctor. E Nico ci dice: beh, quello vestito da Doflamingo, il povero Luca Marini, suo fratello, che non è stato riconosciuto da nessuno. Non è vero, dai, è uno dei più citati.
2: Come non è stato riconosciuto?
1: È stato riconosciuto.
2: Tutti, che è l'unico citato.
1: Marini,
2: in
1: no, Marinelli. Oddio, aspetta, qual è l'attore?
2: Non lo sai te.
1: L'attore come si chiama?
2: Marinelli.
1: Allora, Marini.
2: No, è stato. Anzi, è l'unico. Forse allora, non è citato da tutti, ma se ci sono citazioni di altri invitati, è l'unico citato.
1: È l'unico citato. È vero. E in realtà poi ci sono, a quanto pare, qua però mi devi aiutare tu, perché non tutti, poi tu magari riconosci i vestiti ma non riconosci il pilota. C'è il buon Bagnaia, che dovrebbe essere vestito da Zoro, con una possibilità al 95%, quindi è quello con la parrucca verde.
2: Io ho visto delle foto, ma non si vedono bene le facce. C'è uno Shanks, c'è un Ace, c'è un Chopper.
1: Uno Zoro l'hai visto?
2: No.
1: Strano, vabbè. Però pare avere questa fascia verde in vita, le katane, tre orecchini all'orecchio sinistro, insomma,
2: in
1: tendenzialmente. Poi una presenza confermata, ma non si capisce bene il personaggio, è quello di Franco Morbidelli, dove
2: lui è cattivo.
1: Lui è cattivo, sembrerebbe essere uno Shanks. Tu mi confermi appunto la presenza di uno Shanks?
2: C'è nella foto quella che ha girato di più, quella pigra, dico io. Perché poi ormai nessuno fa più il suo lavoro. Vedi come tutte le notizie ci danno il modo di criticare il lavoro degli altri. Bello, nessuno fa più il suo lavoro. Quindi e ricondivano tutti la stessa foto. Poi, e quindi io quella nei social la chiamo la foto pigra, perché io pure ho fatto social, ho gestito delle cose. E quindi so bene quanto è facile e quanto la foto pigra è per forza la prima cosa che ti esce. Certo. Ma poi so altrettanto bene che basta veramente poco per tirare fuori anche le foto, quelle che nessuno tira, ma nessuno, cioè a volte dici: ma è possibile che in 300 hanno fatto il post su questa cosa
1: questa
2: foto la sto pubblicando solo io? Perché la pigrizia vince
1: sempre,
2: su tutto. Quindi io ho visto tante foto e però non ho visto questo Zoro. E c'è la foto, quella più pigra di tutti, che è quella che gioca di più. Si vede una terza figura che è palesemente Shanks, perché okay, si vede un dettaglio del pantalone e la parrucca rossa, chiaramente.
1: Sì.
2: Però non si vede minimamente la faccia, perché la foto è tagliata.
1: Sembrerebbe essere c'è anche un ace, ma in questo caso non si sa di chi è stato interpretato. Ma se vedi bene anche nelle foto, come dicevi tu, oltre quelli con i protagonisti, vedi negli altri tavoli magari delle persone comunissime, ma anche loro vestite da vari personaggi di One Piece.
2: Vorrei, sì, tanto il tema era quello, evidentemente.
1: Chiaro. Vorrei tantissimo sapere chi si è vestito da Chopper, mi piacerebbe tanto.
2: C'era uno giù, ma pure i vestiti, che era ovviamente una festa tra amici.
1: Beh, Rossi si è impegnato, c'è anche il tatuaggio sul petto. Oh.
2: È impegnato, vabbè.
1: Vabbè, già ci assomiglia.
2: Ha messo un jeans, una canotta bianca.
1: E il cappello.
2: Ha rimediato una spada che vagamente ricorda. Perché in effetti la grafia è quella. Il tatuaggio, si è fatto il tatuaggio sul petto.
1: Beh, insomma, fatto anche bene.
2: Cioè, cappello, quello si rimedia pure a Romix, 20 euro credo.
1: Vabbè, cioè, poi sei Valentino Rossi, credo che tu non abbia. Fai così e arriva. Tu cosa guarda? Saranno arrivati direttamente dal Giappone. Saranno arrivati da casa di Oda i vestiti di Valentino Rossi per questa
2: sì,
1: festa.
2: Sì, però cioè, diciamo che il tema della festa era One Piece. Non è che a chi fa il vestito più bello, ecco.
1: No, certo, insomma, però uno cerca di fare anche bella figura, suppongo.
2: Vabbè, a lui e Valentino Rossi e sapessi da far Carlo. Penso che anche se faceva molto meno di quello che ha fatto già
1: andava benissimo,
2: certo.
1: Perché no, a me emoziona questa cosa, questo universo parallelo in cui dopo l'incontro tra me e te all'interno di questo contenitore che si chiama Marrumore abbiamo chiaramente spostato le energie del mondo, quindi le altre cose che noi amiamo per motivi diversi, epoche diverse, direzioni diverse, si ricongiungono in una festa di compleanno anonima dove però vedi One Piece perché
2: sappiamo che è un compleanno?
1: Sappiamo che è un compleanno, non sappiamo nient'altro, questo perché
2: vale. Valentino, scrivi.
1: Vabbè, Vale, tu che ci segui sempre come io ho seguito tanto te, 3899-106-600, raccontaci un po' la tua esperienza, com'è stata. Intanto non dire niente, sei stato bravissimo, Sandro, non mi hai fatto piangere, possiamo chiudere così questa prima ora di Marrumore.
2: Va bene, va bene.
1: Va bene? Grazie.
2: Anche
1: grazie.
2: Perché in realtà
1: Sandro!
2: Nella storia... Nella storia, dico, lui è... Cioè, nella storia da Falgarlo è Trafalgar la vittima, diciamo.
1: Dead Man Walking.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
5: Allora io penso al vino.
6: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: State ascoltando Malrumore on Radio Rock.
10: Se anche i tuoi desideri di autocombustione spontanea non si sono esauditi, non ti preoccupare, non sei solo, non sei sola. Malrumore è qui apposta. Tutta l'estate insieme, ragazzi, tutto agosto, sempre qui, stesso posto, stessa ora. Entriamo nella nostra seconda ora insieme con il My Chemical Romance. Radio.

0: Tornano di nuovo tra le nostre novità gli Interpol. Con questa Sea Out Loud sono un po' più riconoscibili. E il 28 agosto uscirà The Mirror Weighs a Ton, il titolo del loro nono album. Nono, chissà, non mi ricordo più, in realtà probabilmente no. Però insomma è stato anticipato da varie title, da varie track che sono entrate tra le nostre novità, inclusa la title. Quindi andate sul sito rock.it a votare questo singolo se vi piace come novità maggiore da far stare più tempo nell'alta rotazione qui su Radio Rock. Sandro, un aggiornamento importante delle notizie degli ultimi tempi: qualche settimana fa, durante il suo periodo di ritorno a terra, vi abbiamo raccontato le avventure di Neil the Seal, che hanno chiamato Neil la foca, anche se era un elefante, cioè è un elefante marino, però vabbè, fa parte della famiglia. Vabbè, in qualche
1: tutto
0: modo
1: Seal, va tutto bene, come no, dice Louis C.K.
0: esatto, alla fine it's tutto Seal, Seal. Tutto Seal. Il comune della Tasmania ha avuto, dopo che lui ha ripreso il mare ed è andato nella sua prossima tappa, come tutti gli anni lui arriva, insomma, se vi foste persi questa cosa, ma non credo, perché quest'anno ogni mese ha avuto un animale simbolo. E questi giorni non vi stiamo neanche parlando di Timothy, no? C'è stata la scimmietta orfana, poi c'è stato, non mi ricordo, un tasso che faceva qualcosa, poi c'è stato ogni mese un incredibile animale ha preso spazio all'interno delle notizie per levarci l'attenzione da tutto il resto delle brutture che stanno succedendo. Neil the Seal tutti gli anni torna sulla terra madre, dove è stato partorito, probabilmente un parto d'emergenza, perché ben lontano, a migliaia di chilometri da dove normalmente tutti gli altri leoni marini fanno tappa terrestre, lui torna tutti gli anni lì ed è un adolescente gigantesco di 800 kg che distrugge tutto quanto. Bene, il totale, Sandro, delle spese del comune è stato di $31,540. Quindi come fa il comune, a chi chiede i soldi? Nessun problema, in realtà
1: tutta pubblicità gratis,
0: tutta, esatto, ed è il motivo per cui è stato perdonato per exceptional cuteness, carineria eccezionale. Quindi c'è proprio, se tu cerchi su internet, c'è la bill, cioè c'è lo scontrino, c'è la fattura del comune, della City of Clarence, con proprio il numero di fattura, tutte le date, tutte le informazioni, tra cui la descrizione. Allora, lavoro totale $26,520, ovviamente australiani, tutta la strumentazione.
1: Quindi?
0: Che cazzo ne so. Tutta la strumentazione necessaria poi $3,608. Materiali persi: un cartello stradale, 10 come si chiamano, coni stradali, una sezione di un recinto per $1,297.70. Piante $114.75. Insomma, un totale di $31,540.53. Tutto quanto sotto credito, perché la descrizione del suo lavoro è stato ambasciatore del turismo, ha portato esposizione media nazionale e internazionale, gioia alla comunità, incredibili, incontabili interazioni sui social, migliaia di foto e soprattutto incredibile, adorabile cuteness, carineria. Quindi per tutti questi motivi,
1: vabbè, quello l'hanno messo per ride, dai,
0: per continuare a ovviamente cavalcare l'onda di questo leone marino, che per fortuna si spera sarà ben accolto anche l'anno prossimo, quando, se tutto va bene, ritornerà sulle sponde di questa
1: città.
0: Ma
1: non penso che loro vogliano questa cosa, però.
0: Secondo me no. Dopo, fino adesso sono stati fantastici. La copertura media non è il primo, insomma, adolescente, quindi è qualche anno che succede questa
1: appunto,
0: cosa.
1: Appunto, gioca bello finché, come si dice, dura poco. Ma dopo, scherzo, è bello finché dura poco. Ma che
0: finché
1: si
0: dura, non lo so. Gioco è bello.
1: Il gioco è bello quando dura poco.
0: No, finché dura.
1: No, gioco è bello quando dura poco.
0: Uno scherzo, com'era? 3899
1: finché dura, fa
0: verdura, e poi però
1: basta.
0: Vabbè, c'erano altre. Adesso cerchiamo di ricordarci i proverbi in questo pomeriggio di malrumore.

My Robot, che sembra veramente parlare di Zoom. A un certo punto Sherry Moon Zombie, però colei che da tanto tempo accompagna Rob Zombie non solo nella produzione cinematografica,

0: fa con gli anziani.
1: No, no, Sandro, non puoi dire questa cosa. Cioè, tipo adesso
0: ho detto che io lo farei, sto dicendo quello che tu
1: puoi
0: fare.
1: Me lo stai suggerendo? No, adesso, abbiamo male, abbiamo vinto.
0: Fastidiosissimo sto suono, tra l'altro.
1: Vero? Abbiamo, cioè, io ho tenuto a tutte le sue esigenze prima dell'inizio di Mal Rumore, e adesso alle 19:21 hai già deciso che hai di nuovo fame, hai di nuovo la gioia zero. Io non posso così, non è affidabile dare a me qualcosa che poi muore, mannaggia. Io sapevo, un bel gioco dura poco, bravi, era quello che cercavo di dire, Alex. Infatti la stessa cosa che vale per il Tamagotchi, credo, a questo punto, perché il gioco è bello finché dura, ma un bel gioco dura poco.
0: Fa
1: quindi
0: verdura, no.
1: No, poi Amy dice chi la dura la vince, finché dura fa verdura, la droga è bella perché buca poco, nel piatto cupo poco pepe pisto cape. Stiamo lanciando di nuovo la sfida per quanto tempo è che non facciamo gli scioglilingue in radio, perché non li abbiamo più fatti. Uno di quei giochi in cui non ti ho mai inserito, Sandro Canori, vediamo.
0: Io resterei così, a digiuno va benissimo.
1: Per sempre, nei secoli e nei secoli. C'è anche chi dice il gioco è bello quando non è Tekken contro Paolonia. È vero, c'è chi può testimoniare questa dura esperienza di vita. Va bene, ok, abbiamo capito anche i proverbi. Salutiamo Marco. Marco ci ascolta per una volta non lavorando, dice che è un'esperienza incredibile.
0: Bello.
1: Marco sembra anche un po' alterato, quindi forse il fatto non è ascoltare.
0: Tipo di arrabbiato.
1: Sì, mettiamola così. Marco, non essere arrabbiato, attenzione, non si fanno queste cose.

0: gennaio e camminare attraverso il fuoco, quello che è più o meno la sensazione di tutti in questi giorni andando in giro per le città italiane e non solo. La mia assicurazione mi ha mandato un'allerta meteo per oggi alle 17 dicendo grandi temporali previsti, forse ieri, signora assicurazione. In questo momento qui nella capitale tutto bene, ma a proposito di multiversi e di cose che si congiungono, ci sono tante cose che stanno succedendo intorno a X-Files, reboot, riprogrammazioni nuove,
1: effetto nostalgia di cui sopra,
0: esatto, effetto nostalgia che si manifesta

0: festa in totale violenza nel set Lego dedicato proprio alla serie cult degli anni 90.
1: I Lego stanno proprio, diciamo, attingendo,
0: mungendo tutto.
1: Sì, sì, ma totalmente a piene mani. Addirittura dopo anni di trattative sono arrivati anche sui Pokémon, con Netflix, anche su One Piece. Quindi Star Wars già era loro e già tante cose avevano fatto con i Simpson, Friends, chi più ha più ne metta. Diciamo che l'ultime cose che mancavano si sono presi anche quello, e quindi eccoci qua.
0: Esatto, in questo caso
1: la nostalgia
0: veramente
1: anche in politica funziona, hai notato?
0: Mamma mia, quanto in politica, forse ancora di più. Un set incredibile, diciamo, su tre livelli, quindi hai l'ufficio sottoterra, hai il bosco con l'alieno sopra e il disco volante a cappello di tutto quanto. È stata un'uscita un po' particolare, nel senso che prima, dal 1° agosto, c'è stata la possibilità di acquisto solo per il Lego Insiders, perché adesso in questa epoca dove ci si apre, però ci sono degli abbonamenti eccetera, vari gruppi piuttosto satanici stanno facendo, come la WWE, stanno facendo i club per tipo i mille miglia di nuovo, no?
1: Beh, è sempre la storia: più acquisti più guadagni punti e hai dei vantaggi esclusivi.
0: Esatto. E invece è diventata disponibile per tutti a partire dal 4 agosto, quindi credo siano da domani, vedi, quindi
1: però,
0: se volete,
1: vai scusa, finisci perché devo distruggere anche questo,
0: certo,
1: sistema.
0: È chiaro, anche secondo me dal 4 agosto da domani ci sarà questo set completo al prezzo di 199,99 euro.
1: Per questo io dico che i scalper sono vittime, complici e carnefici, perché il mercato sa bene e quindi crea sensazione di scarsità per attivare la FOMO e vendere il triplo di quello che venderebbe se tu avessi la sensazione che su quell'oggetto ci puoi arrivare facilmente. Loro ti danno la sensazione che su quell'oggetto tu non ci arrivi facilmente, in modo tale che molte più persone si lanciano sopra quella cosa, e poi gli ultimi che arrivano in effetti non ci arrivano facilmente. Ma perché? Perché vi hanno illuso che ci fosse la scarsità.
0: Certo.
1: Vi dicono la tiratura di quella roba, ve lo siete mai chiesta?
0: Sì,
1: sta cosa?
0: Qua c'è scritto? Ah no, qua non c'è scritto, ho detto la stupidaggine, volevo dire un'altra cosa. Però
1: dichiarano la tiratura, ragazzi, occhio, perché è l'illusione di quello che vi manca e che non avete mai avuto, ma in quel momento sentite che vi serve.
0: Io vi dico di
1: è
0: più:
1: è tutto finto.
0: Se stanotte a mezzanotte non avete nulla da fare, volete investire 200 euro su un rumore su Paolo Agnazzumo, mettetevi lì. Il set è il numero 21369. Ci sono 1478 pezzi, quindi me lo comprate, me lo regalate, lo montate e poi me lo date intero, perché a me non me ne frega niente. Però devo dire che la cosa più bella che hanno fatto è stato proprio il promo con Dana Scully, vale a dire Gillian Anderson, che dopo anni ritorna a interpretare, almeno per questo spot, il personaggio, mettendosi i guanti, con tutta una serie di reference che hanno inumidito i miei occhi, non posso nasconderlo. Ora, non fosse il mondo dei collezionisti matti, scalper e cattiveria varia, io questa cosa la vorrei, però insomma io...
1: No, ma ce la fai a prenderla?
0: Ma non ho 200 euro per dei mattoncini, ok? Siamo comunque adulti, nonostante vogliono farci vivere perennemente in quello stato di ricordo di quando eravamo bambini.
1: Ci fanno sempre pensare alla fessata, perché evidentemente il presente fa troppo più schifo.
0: Esatto, e noi ci caschiamo con tutti i piedi, perché? Perché il presente fa proprio schifo. Ricordiamoci con i Metallica che è molto pericoloso quello che desideriamo, dovremmo fare particolarmente attenzione. Questa è King Nothing per noi, fino al break.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

uscita a strada di questo malrumore di lunedì 3 agosto. Sono le 19.36. Paolonia Zumo, Sandro Canori e voi. It's a bizarre love triangle.

0: Allora, 10 giorni, 4 ore e 15 minuti, caro Marilyn Manson, perché uscirà One Assassination Under God Chapter 2, anticipata da questa Front Toward Enemy. Meno male che il buon Caos si ravvede e mette questa novità targata Radio Rock lì dove è di casa, qui a Marrumore, che prosegue. Siamo oltre la nostra metà strada, sono gli ultimi 15-16 minuti che abbiamo in compagnia di Sandro Canori, mentre un computer ci allerta di temporale e l'altro computer ci allerta del caldo. C'è della confusione nelle macchine, c'è della confusione anche nei nostri ascoltatori, perché salutiamo Alex che al 3899-106-600 ci dice: credevo che vi facevo fan dei Lego, ma noi, Sandro, abbiamo criticato i Lego?
1: No.
0: Abbiamo detto che non ci piacciono?
1: No.
0: Siamo privi di oggetti Lego?
1: Abbiamo detto che i Lego, come tutte le multinazionali, se pensate di essere più furbi dei Lego, i Lego vi hanno già fregato.
0: Esatto.
1: E come tutte le grandi aziende che sanno benissimo dell'esistenza di questa FOMO e degli scalper che comprano 10 per rivendere a 30, 40, 50, 60 il giorno dopo, stanno cercando di limitare il fenomeno alle aziende stesse, perché comunque poi si rendono conto che non è una grande pubblicità per loro e la gente si incazza anche con loro, perché dice: perché gli permettete di prendere 10 pezzi a botta sapendo che esiste questo fenomeno? Quindi si sta cercando un po' di arginare la cosa, però è ovvio che poi all'azienda, se sa che c'è tutta questa sta FOMO e tutta gente che vuole per forza comprare a nastro, perché dovrebbe impedire l'ingresso di tanti soldi
0: nelle sue
1: tasche? Quindi ci sono varie tecniche, tra cui la finta scarsità.
0: Esatto.
1: Vi ricordate Nutella Biscuits? No, tutti li cercano, tutti li trovano, nessuno li trova. E quello
0: poi
1: era un caso.
0: Ma sono buco.
1: Secondo voi era perché ce li compravamo tutti o perché ne mandavano volutamente pochi in modo tale che succedeva quello che poi
0: è successo?
1: Tutta pubblicità gratis, quindi ci sono vari metodi che usano poi queste aziende per far sì che possano vendere più di quanto già non vendano.
0: Quindi ci sono momenti in cui le grandi aziende, molto spesso i momenti sono che le grandi aziende fregano noi consumatori, soprattutto quando siamo quelli un po' più all'occhi. Ci sono volte in cui le grandi aziende spendono miliardi di soldi umani, pensate, su dei progetti, e l'idiozia umana gli fa lo sgambetto. È quello che è successo a Google, che ha investito miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale per aggiungere funzionalità di AI generativa in tanti dei suoi prodotti, tra Search, Workspace, Maps e Earth. E che cosa succede? Proprio venerdì arriva la notizia: è stato ritirato lo strumento AI di Earth per le immagini satellitari false. Sandro, che cosa bellissima, perché l'idiozia umana, no?
1: C'è.
0: Allora, è stata una funzione introdotta giovedì, levata venerdì, quindi già vi fa capire l'impatto.
1: Cioè, grande.
0: Quanto miliardi, ecco, è pronta, che tieni qua, è incredibile. Quindi subito venerdì hanno dichiarato di aver ritirato questa nuova funzione di generazione di immagini tramite intelligenza artificiale da Google Earth. Che cosa vuol dire? Vuol dire la possibilità di prendere un'immagine satellitare incredibile di qualunque parte del mondo, però poi adoperarci sopra l'intelligenza artificiale, quindi far vedere disastri ambientali che non ci sono, cose diverse, statue, qualunque modifica capace di uscire dalla mente idiota di un umano idiota che vede questo tool e fa: fammi fare qualche cazzata.
1: Che ci dobbiamo fare secondo loro?
0: Esatto, cosa pensi che l'umano faccia?
1: Ma poi pure fosse, ma chi se ne frega, no? Cioè, se rendiamo chiaro che è intelligenza artificiale, è che dobbiamo stare tutti attenti.
0: No, esatto.
1: Perché
0: in realtà
1: le esplosioni sono brutte, quindi poi nella vita vera esistono le esplosioni, e tra l'altro anche più del solito negli ultimi anni. Però guai a farle finte, Poi so gli stessi che magari non si fa niente per fermare quelle vere, ma intanto quelle finte non si sa mai, mai, non le vogliamo,
0: esatto.
1: Mi raccomando.
0: Però ovviamente il timore ovviamente è quello che le immagini generate artificialmente possano poi essere scambiate per autentiche immagini satellitari, e dici vabbè.
1: Quello è un problema quasi della politica, per assurdo.
0: E infatti qual è la paura più grande che è stata messa?
1: Non è che se loro chiudono sta cosa questo non è un problema politico,
0: esatto. Però
1: perché io vorrei ricordare che fino all'altro ieri c'è la Rai va tutto come se distingueva una fake news da una notizia vera,
0: capito?
1: Adesso andiamo verso un altro, siamo in un periodo in cui non è che quello che è scritto forse non è vero, è quello che vediamo forse non è vero,
0: esatto.
1: Quindi è un enorme problema politico, però continuiamo a parlare di altre cazzate, delle maratone,
0: sembra un problema politico
1: mondiali,
0: anche secondo
1: Pirlo,
0: il ricercatore di intelligence olandese Henk van Es. Lui ha subito sollevato preoccupazioni sullo strumento appena uscito giovedì, dimostrando, cioè lui ha fatto vedere come potesse essere utilizzato per creare, così a caso, un'immagine falsa di un impianto nucleare in Iran. Quindi capisci bene che diventa un problema politico. Quindi lui ha avvertito che paesaggi sempre più realistici generati dell'AI potrebbero rendere più difficile per giornalisti, ricercatori di intelligence e fact checker distinguere le immagini satellitari autentiche da quelle manipolate.
1: Secondo me è sbagliato anche parlarne come un problema del futuro. Secondo me è un problema di adesso. Cioè adesso ci sono tante persone convinte di tante cose più o meno gravi o importanti che in realtà era intelligenza artificiale.
0: Chiaro.
1: Quindi non è un problema di domani, arriverà questo pericolo.
0: No.
1: È già un problema adesso.
0: Esatto, e quindi sei un po' scoperto, signor Google, se mi pubblichi una cosa decretata, fatta, finita giovedì e poi venerdì dici ops, ti rendi conto di aver fatto una cazzata. Tra l'altro adesso, avendo investito i miliardi di dollari che vi dicevo, l'azienda sta cercando di dimostrare agli investitori che le ingenti spese nelle varie infrastrutture AI possano trovare il modo comunque di generare nuovi ricavi, aumentare di nuovo il coinvolgimento degli utenti. Nel frattempo però it's like that and that's the way it is. Noi godiamo di un pezzo che in qualche modo ci riporta al wrestling, perché loro sono i Pussifer e questa è The Undertaker.

0: Avevo detto, ce lo dice anche il nostro Maynard quotidiano con i Pussifer di The Undertaker. Sandro, per una volta devo dire sono triste, eh? Se Google avesse lasciato questa funzione un po' più a lungo, magari già oggi poteva rilevarla in maniera da avere un weekend di produzioni umane incredibili.
1: Mamma mia, subito avrei fatto la bomba sopra Radio Rock, quelle cose così subito.
0: Ecco, vedi, no, insomma, forse ecco, non avrei voluto vedere il tuo guizzo creativo, ma gli utenti che su internet riescono a fare ancora cose molto divertenti.
1: Che penso sono. Che chi pensa che, credo, questo occhio e croce, che chi lancia davvero le bombe sopra le cose non lo fa per finta su Google Earth, capito? Cioè tendenzialmente chi lo fa su Google Earth poi non lo fa nella vita vera, credo.
0: Sì. Ma la cosa che mi forse disturba di più è che il dubbio qui, la preoccupazione maggiore è il fatto che i giornalisti e i fact checker possano essere in difficoltà nel riconoscere una risorsa vera oppure una modificata.
1: Beh, certo, se però mettiamo in difficoltà i fact checker forse dobbiamo cambiare i fact checker.
0: Sì, anche perché siamo appunto in un'epoca che ha già dimostrato le sue difficoltà e andrà sempre peggio, e quindi forse tocca che ci svegliamo o che mettiamo in determinati ruoli o luoghi persone sveglie.
1: Ma non è un discorso di svegliasse, perché sappiamo tutti molto bene quello che stiamo facendo. Quindi non è un discorso di svegliarsi.
0: Senti, abbiamo ancora persone che tra le storie hanno condiviso quello che canta Michael Jackson a Latina, dicendo che era Tiziano Ferro, parlando dell'umiltà di Tiziano Ferro.
1: Ma quella
0: Ferro.
1: È la pagina, si chiama Elon Musk, che la, quello che lo svelo, cioè lo dico una volta per tutti, non è che lo svelo io, una pagina famosa. Si chiama Elon Musk e mette tutti i video amatoriali in cui delle persone fanno cose e queste persone assomigliano più o meno vagamente a dei personaggi famosi.
0: Okay.
1: Era come, ti ricordi all'inizio Lercio, no?
0: Sì.
1: Che comunque molti non capivano che non era Leggo.
0: Esatto,
1: no?
0: ci mettevano
1: giocavano
0: un
1: su
0: po',
1: quell'ambiguità
0: sì,
1: lì, no? E che molti la ricondividevano pensando fosse una notizia vera. Fa lo stesso giochino, ma con dei video amatoriali.
0: Okay.
1: Quindi delle persone che assomigliano, che so, vagamente a che ne so,
0: un VIP di turno,
1: esatto, che fa una cosa
0: strana in un posto strano e
1: fa
0: viene
1: ridere
0: ripreso.
1: Il fatto che in effetti se tu pensi che quello è quella persona sembra in effetti quella persona, ma è proprio
0: ridere.
1: Quello il gioco della pagina
0: e questo fa ridere. Ma se qualcuno prende questa cosa e la rimbalza e fa diventare la storia descritta di come Tiziano Ferro in giro Latina nella calca delle
1: io
0: persone
1: ho visto il post. Per visto i post così
0: c'è gente che ci ha creduto veramente, sì, sì. Capito? Il problema non è la pagina, mi fa ridere appunto Lercio, non è un problema, mi piace ed esplicito anche nel suo sto a dire una cazzata.
1: Stavolta era facile cadere perché comunque Michael Jackson e Tiziano Ferro sono entrambi di Latina, quindi cioè,
0: beh, certo, infatti, va bene Sandro, non so, a volte difendi l'indifendibile, ti scagli contro ciò che potresti lasciare in pace, ma ci piaci così.
1: Che non hai capito l'ho detto, perché che ho detto?
0: No,
1: è una battuta.
0: Certo. Senti, torni?
1: In che senso?
0: Domani?
1: Beh sì, penso di sì.
0: Tendenzialmente, ma il rumore tutto agosto sarà con voi, quindi cercate di fare lo stesso anche voi con noi. Ciao Sandro Canori.
1: Ciao ciao.
0: Noi prendiamo una mangusta e ci arriviamo al break delle 20, che poi sancirà l'apertura dell'ultima ora di Marrumore.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: Da grande voglio guidare l'autobus.
11: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
12: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Questo è Malrumore.
13: Inizia alle 26 minuti l'ultima ora di Malrumore per questo lunedì 3 agosto e come spesso succede questa fine inizia con i Creedence Clearwater Revival.
1: Radio Rock, back in time.

A quante cose bellissime ci riporta questa Knocking at the Sky dei Last Dinner Party, tra le nostre novità. Votatela sul sito radiorock.it perché merita, e merita quindi di tingere un po' anche le sonorità di questa nostra ora finale che inizia adesso. Ovviamente tra le prime cose, ma veramente sono tante, non sono neanche scontate, voce femminile sospirosa un po' più potente, quella di Melissa Aftermath. Questa è Taste.

dirci quanto ci stava bene dopo la novità Melissa Aufthermauer, che si è ritrovata insieme a Billy Corgan e gli altri soci alla Lollapalooza Chicago 2026. Un ritorno da headliner alla Lollapalooza proprio l'altro giorno, il 31 luglio. Hanno, diciamo, Billy Corgan e Smashing Pumpkins in totale hanno accolto delle persone particolari come Youngblood, Olivia Rodrigo, Melissa Aufthermauer, per arricchire la loro scaletta che ha proprio ripercorso tutti gli oltre 30 anni di carriera. E si è trattato della prima esibizione al Festival di Chicago dai tempi dell'edizione itinerante del 1994, e già all'epoca loro erano tra i nomi centrali della scena alternative statunitense. Quindi insomma, una fitta estate di live per gli Smashing Pumpkins, con anche questo appuntamento al Lollapalooza. E è stato particolare, diciamo che la selezione dei brani ha veramente spaziato tra i classici degli anni 90 fino al repertorio più recente. Questi ospiti si sono dati da fare, e con l'ex bassista Melissa Aufthermauer, ovviamente, no, la parte del concerto è stata dedicata all'epoca 99-2000, che ha visto l'uscita di Darcy Wretzky. E quindi bello, un bel ritorno. Hanno suonato insieme The Everlasting Gaze, sicuramente un po' di anni in più a vedere le immagini che sono arrivate fino a noi, ma un momento molto molto intenso. Un'altra band che per me va in questa direzione di mood sono Destroy Boys, mi piacciono tantissimo. Questa è Fences.

Siamo nella zona di Sacramento con i Destroy Boys, band formata nel 2015. In realtà produzioni interessanti da un po' che non si fanno sentire. Questa è Fences, qualche tempo fa sono state anche tra le nostre novità. Ma voci femminili sì, atmosfere di un certo tipo sì, ma la madre secondo me di tutte queste donne arrabbiate con questa intensità è una voce incredibile. È lei.

Ma che testo è? Non l'ha mai ascoltato nessuno. Ma che testo? Infatti ripete pure due volte nel tentativo di far arrivare questo dramma attraverso una canzone da discoteca.

che Gala e Molella, e in questo caso anche Phil Jane, i classici di Radio Rock. Ma le canzoni di Gala, i testi sono una cosa incredibile. Questa è Let a Boy Cry, un'intensità incredibile. Passo attraverso il rumore e il silenzio, cammino da sola, una bella giornata, piove e fa freddo. Riflesso sul pavimento bagnato, riesci a vedere cosa vedo io? L'immagine tremante dei miei occhi che sono ancora liberi. Aia, aia, ma che cosa fai? Mannaggia, Gala, stai buona con queste parole. Allora, noi abbassiamo, siamo in ritardissima, non ce la farò mai a fare tutto quello che voglio fare, ma abbassiamo un po' il tono, anche se tutto continuerà a essere un po' strano. Questa è English Teacher, A55, sentite che follia. Poi ci sarebbe un altro brano, vedremo come fare, qualcosa ci inventeremo.

sono English teacher, infatti ci siamo rispostati in the UK. Torniamo invece alla contemporaneità con il brano che ci porta all'ultimo break di Malrumore. Novità per i Blonde Redhead, particolare dai toni soffici ma anche psicotici in alcuni momenti. Questa si chiama Blood Spilled.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Est di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: McDonald's la disponibilità.
1: Ascoltando Malrumore on Radio
2: Rock. Ultimi 24 minuti di Malrumore iniziano adesso, in questo lunedì 3 agosto, iniziano con i Black Keys, un salto indietro nel tempo, Howling for You. Radio.

male come ultima novità, World Alone, da trovare sotto il nome Tony Iommi e Jorn Land, tra le novità targate Radio Rock, votatela assolutamente. Ma a proposito di ululare, questa è Wolf Like Me, Local H.

Un'ultima mezz'ora che è iniziata proprio con Oh Howling For You dei Black Keys non poteva che vedere anche questa, una delle mie canzoni preferite nella mia versione preferita, anche se non è loro originariamente, Wolf Like Me, Local H, tra le band più sottovalutate di tutto l'universo della musica, che più o meno suona così: prima voci femminili e recuperiamo anche Screaming Females, questa è Ripe.

Che bello farvi guidare dal sacro fuoco del rock and roll in questi nostri ultimi minuti insieme. Sto riempendo le vostre case, orecchie, macchine di rumore e lo farò ancora per qualche minuto. Smash It Up, The International Noise Conspiracy.

Non so voi, ma questo Smash It Up fa un po' effetto ricaccione da queste parti, ma questo è Malrumore, il programma dove uno lo cacci, uno lo ricacci, uno li mortacci e soprattutto dove non ti ricordi i tuoi stessi detti del programma, ma quello non è un problema. Mi sa che questa è la penultima perché il tempo è tiranno e sta per arrivare Bring On The Night con il suo Matteo Strano su un cavallo bianco. Chi

0: intensità in questo finale di Marrumore, Press Gang, Murder City Devils, penultima traccia della playlist che trovate pubblicata sul sito radiorock.it. Ci manca solo un pezzo da fare velocemente.
1: Fatti appresi in questo episodio di Marrumore. Trafalgar Rossi non esiste e non può eseguire una... Micronde anziano, ha fame e zero gioia. Forse solo Neil Desil può salvarlo. Mai tradurre i testi di gala. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos. E anche se i nostri sogni di autocombustione non si sono ancora esauditi, c'è sempre Marrumore.
0: Marrumore che torna domani, se tutto va bene, sempre 18:21. Vi lascio a Matteo Strano, Bring on the Night. Grazie a tutte e tutti, bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Bring on the night, bring on the night on Radio Rock.
0: Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock on Radio
5: Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come state? Come è andata la vostra giornata? Per quanto ci riguarda, prima diretta di questo agosto 2026, anche nel corso di questo mese saremo insieme all'interno della nostra trasmissione serale, che stasera inizia subito con una grandissima band.

che insomma per noi che rimaniamo a Roma anche ad agosto, che magari siamo ancora sul nostro posto di lavoro, insomma direi che ci siamo meritate un bel po' di regali dopo un anno passato ai nostri posti. In questo caso un gran regalo ce lo fa la nostra regia selezionando Brain Damage dei Pink Floyd, ottimo inizio per quanto riguarda la playlist di questo lunedì 3 di agosto. Da qui in avanti, se vi va, moltissime delle prossime canzoni invece le sceglieremo insieme. Vi ricordo allora i contatti che abbiamo a disposizione, iniziamo dal sito internet radiorock.it, passiamo poi alla nostra visual radio, anche da lì se vi va abbiamo modo di chiacchierare e di chattare in diretta, cosa che diventa poi ancora più comoda ed immediata attraverso Telegram e WhatsApp. Il numero per quei due contatti è il 3899 106 e 600, dove saluto con gran piacere il nostro amico Marco, che stasera ci sta ascoltando direttamente steso sul suo letto. Dice che bello, basta poco, e mi verrebbe da dire la consideri poco, una cosa del genere, che insomma, come detto, dopo un anno di lavoro insomma, ti sei meritato di sicuro una trasmissione di questo tipo. Cioè magari anche un filo d'aria condizionata, magari qualcosa di fresco da bere, nel caso fammi sapere, caro il mio amico, e noi come al solito anche oggi saremo insieme per le nostre consuete 3 ore. Di sicuro un grande abbraccio a Sandro e Paolonia, che vi aspettano domani con una nuova puntata di Malrumore, e fatti questi primissimi convenevoli, è già tempo di ascoltare qualcosa di nuovo. Brand new music right here.

Perché noi giusto qualche minuto fa avevamo iniziato la playlist e la trasmissione anche in una maniera abbastanza rilassante. Arrivano invece gli In This Moment con il loro solito stile a farci ascoltare qualcosa di un po' più carico. Di sicuro era un sacco di tempo non ascoltavamo questa band all'interno delle nostre rotazioni. Per il momento gira questo singolo intitolato Crawl, che come tutte le altre proposte trovate e potete votare attraverso il sito internet radiorock.it. Intanto un minimo di aria condizionata se la gode anche la nostra amica Isa. Vedo invece una fotografia scattata all'aria aperta, immagino proprio di fronte a casa sua, da parte del nostro amico Fabio. Lo vedo impugnare, lo vedo tenere in mano un disco di recentissima uscita. La didascalia di questa foto ne dice: l'idea di una copertina tutta bianca non mi sembra nuovissima, dove l'avrò già vista? Guarda, caro il mio amico, l'uscita di questo lavoro dei Bywater Call l'avevo intercettata anch'io nel corso degli ultimi giorni. Ammetto che però oggi mi sono concentrato su un altro tipo di band, quindi questo qui me lo tengo per domani, però di sicuro l'avevo notata anch'io questa copertina completamente bianca. Il riferimento nel messaggio di Fabio credo che sia immancabilmente a quel disco dei Beatles. Ci sono però tutte una serie di copertine più o meno del genere su una tonalità completamente bianca nel corso della storia della musica. Ve ne viene in mente qualcun'altra? Nel caso 3899 106 600, noi allora, prima di arrivare ai Beatles, prima di arrivare ai Bywater Call, ascoltiamo anche questo classico intitolato Rise.

Di questa band, The Public Image Limited, ne avevamo parlato anche settimana scorsa in compagnia di Alex. Questo loro lavoro, insomma, nell'ottica delle copertine completamente bianche. Stasera ci poteva far comodo sulla copertina del lavoro, come detto, di tonalità completamente bianca. C'era scritto semplicemente album, cosa volendo curiosa da notare che invece sulla versione di cassetta c'era proprio scritto cassette, come appunto sulla versione CD c'era proprio scritto compact disc. E giustamente c'è Marco che dice: la versione italiana dei Beatles, l'album bianco di Elio e le storie tese, aggiungendo anche: chissà perché ogni tanto agli artisti gli viene questa botta di arcobaleno, il Black Album per esempio dei Metallica, il periodo viola per esempio di Prince. Noi di sicuro quest'anno ci eravamo concentrati in una delle nostre serate sulle copertine, sulla tonalità del rosa, e devo dire che insomma era venuta fuori una bella playlist. Continuando a questo punto su una tonalità stasera decisamente chiara, questo qui era l'album degli Arctic Monkeys che era intitolato Suck It and See, usciva nel 2011. Questo qui è uno dei brani che ricordo con più piacere, quello intitolato Brick by Brick.

pezzo di playlist solo e soltanto sulla tonalità del bianco. Fra l'altro ammetto che gli Arctic Monkeys stasera li avrei comunque voluti mandare in onda, stesso discorso che potrei fare anche per i Beatles che stiamo per ascoltare, e neanche a farlo apposta questo gioco sui colori, insomma, mi è venuto comodo almeno per queste due band. C'è poi qualcuno di voi che mi segnala addirittura un disco dei Negramaro, insomma, sulla tonalità del bianco anche in questo caso ci siamo in pieno. Vedo qui anche una pecora, giustamente anche lei tutta bianca, sullo sfondo ancora una volta dello stesso colore. Siete poi una marea al 3899 106 e 600. Saluto anche chi ci scrive attraverso WhatsApp e saluto anche il nostro amico Chris. È vero, era un po' di tempo che non ci sentivamo, di sicuro contento di saperti all'ascolto. Detto dei Beatles, detto del loro White Album, così viene ricordato quel capolavoro, ascoltiamo Happiness Is a Word.

che fra l'altro proprio oggi, dando un'occhiata alla televisione intorno ad ora di pranzo, accendevo sulla Rai, in particolare su Rai 3, c'era Paolo Mieli, come al solito conduceva la sua trasmissione chiamata Passato e Presente. Oggi si parlava proprio di John Lennon, quindi cioè, mi sono fatto un po' prendere la mano e ho riascoltato diverse sue cose, diverse cose dei Beatles nel corso del pomeriggio. Passano un po' di ore e attraverso una vostra foto trovavo citato appunto proprio la trovavo citata proprio la copertina di questo loro grandissimo lavoro. C'eravamo arrivati però parlando di qualcosa di nuovo, c'era Fabio che ci segnalava questo Broken

Souvenirs, ultimo album dei Bywater e Cole. Mi fa piacere fra l'altro riascoltarli con voi anche stasera. Questa qui è una band che proprio negli ultimissimi anni ha trovato sempre più spazio nelle playlist di Radio Rock, tant'è vero che qualche mese fa all'interno delle nostre novità in rotazione avevamo ascoltato anche questo singolo fra le varie canzoni che apriva la strada all'intero album. E allora questa prima mezz'ora insieme la chiudiamo ascoltando proprio loro, proprio i Bywater Cole, con Ain't No Friend of Mine.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
4: Allora io penso al vino.
5: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: Bring on the night.
1: La serata di Radio Rock.
2: Bring on the night on Radio Rock.
3: Ascoltiamo un'altra voce femminile in questa primissima parte di playlist insieme. Questa qui, Emily, alla guida dei suoi Evanescence.
2: Radio Rock, back in time.

0: qui dallo studio, un po' anche i vostri messaggi al 3899 106 e 600 e di sicuro anche qualche scelta della nostra regia, partenza al femminile, si potrebbe dire partenza vagamente rosa dopo anche un po' di album dedicati completamente al bianco, però non so se siete d'accordo, diventa anche un po' stucchevole ed antipatico, non so, associare sempre e soltanto quel colore al genere femminile. Neanche a farla apposta, però continuiamo con un'altra band esattamente di questo tipo, tornando però in Italia, la seconda novità del nostro lunedì sera insieme qui su Radio Rock. Che ce la suonano Le Dilemma, il brano intitolato Empty Days.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Empty Days è il titolo di questo nuovo singolo delle Dilemma, dicono loro, di queste giornate un po' vuote. Il palinsesto di Radio Rock invece, per fortuna, ancora pienissimo di cose belle. Per esempio, il lunedì sera a quest'ora diamo sempre il benvenuto qui in radio ad Alex Righi e quindi caro Alex.
1: Siamo già arrivati.
0: Siamo pronti, più o meno.
1: Sì, oggi ho la cuffia farlocca.
0: Vabbè,
1: ma... Comunque, okay, poi ti sento perfettamente, tutta la cosa, sì, va bene. Bello agosto, signori.
0: Eccoci.
1: Faccio
0: qui,
1: un po'
0: arrivati.
1: Come Eddie Murphy in una poltrona per due. Bello agosto a tutti.
0: Grande citazione.
1: Lunedì 3 agosto, ci siamo, anche perché c'è gente che almeno tutta questa settimana se la deve fare a Roma, sì, per un motivo o per l'altro che non vi sto a raccontare, ma a me non dispiace venire qua il lunedì sera, c'è la riunione
0: peraltro, noi, sì,
1: e mettere due dischetti, perché se no sarebbe
0: un po' più complicato,
1: più pesante,
0: sì, decisamente.
1: Per quanto, vabbè, niente. Ormai tanto le ondate arrivano una dopo l'altra e non c'è in mezzo il rinfresco.
0: Infatti ha fatto un po' ridere come davano questa notizia. Prima ondata, seconda ondata, ma
1: È la quarta.
0: Questa è la quarta. Speriamo l'ultima.
1: Però è già arrivato il picco? Perché poi c'è anche questa cosa del picco.
0: Ce lo dobbiamo ancora scavallare.
1: Dobbiamo aspettare il picco o è già passato
0: Mamma
1: il picco?
0: Mamma mia, tremendo comunque.
1: Io a casa c'ho questi problemi. A parte che io ho un'ansia.
0: Uh-huh.
1: Io non sono meteorologo né climatologo. Mm. Però una cosa... la capisco.
0: Uh-huh.
1: Quando ci stanno settimane, mesi di caldo intenso senza nessuna pausa, tutta l'acqua evapora,
0: sì,
1: e i fiumi rimangono. Quell'acqua che è evaporata, prima o poi deve cascare.
0: Dovrà riscendere e scenderà tutta insieme,
1: scende,
0: magari.
1: Sarà una cosa molto violenta. Da qualche parte ci sono stati temporali in altre parti d'Italia,
0: certo.
1: Qui non ho visto piogge. Io
0: ormai
1: sono
0: un
1: stato
0: po'.
1: Pure a Genova, ma lì era pure peggio,
0: sì,
1: non so perché.
0: Posso
1: era
0: immaginare.
1: Come una vasca con l'umidità. E prima o poi quell'acqua che è salita in cielo deve riscendere e temo, ormai l'abbiamo imparato, lo farà violentemente.
0: Sì, no, questo nuovo termine delle bombe d'acqua.
1: Allora,
0: no?
1: Chiudiamo la pagina di climatologia.
0: Andata così.
1: Anche perché questa cosa come gli inglesi, no? Mm-hmm. Gli inglesi parlano del tempo.
0: Sì, me lo avevo raccontato.
1: Molti
0: questa
1: dicono
0: cosa.
1: Che parlano del tempo per non scoprire i loro veri sentimenti, per non entrare
0: diciamo,
1: in cose personali.
0: Una chiacchiera un po' fredda, un po' distaccata.
1: Parlano del tempo. Uh-huh. Perché lo trovano un argomento davvero interessante.
0: Proprio interessato, sono genuinamente appassionato.
1: Prima di noi. Ma adesso apriamo con una canzone estiva, divertente, di un grande personaggio italiano che si chiamava Lelio Luttazzi,
0: okay,
1: triestino, e morto 16 anni fa nell'estate del 2010, che era pianista, attore, cantante, personaggio televisivo per i più grandi, ma ci vuole gente della mia età, se non addirittura ancora più vecchi per
0: ricordarselo bene.
1: Comunque showman, conduttore, appassionato di jazz, pianista, cantante. Una volta in Italia era andata di moda una canzone estiva che si chiamava Legata a un granello di sabbia.
0: Ok,
1: di
0: non la conosco
1: ti
0: però.
1: Ti voglio cullare. Vabbè.
0: Così un po' suona.
1: Legata
0: però.
1: A un granello di sabbia, era un po' di retorica estiva così.
0: Quella storiella.
1: Lelio Luttazzi rispose con Legata ad uno scoglio.

0: insomma, si parlava del caldo, almeno una cosa piacevole dell'estate, sono anche magari ogni tanto ascoltare canzoni delle genere, insomma, di sicuro leggere e divertenti. Mi ricevi canzone quasi di risposta ad un altro brano?
1: Legata a un granello di sabbia è una cosa così idealizzata. Legata a uno scoglio invece forse sarà un po' scomodo, però l'amore è anche sacrificio.
0: Beh, giusto, voglio dare
1: la
0: torto.
1: Infatti il problema, la tipa legata a uno scoglio era consenziente o no?
0: Speriamo.
1: Non
0: di
1: lo
0: sì.
1: vogliamo sapere, però la canzone era divertente di sua, vabbè.
0: Di sicuro, sì.
1: Comunque, Lario Luttazzi ci lasciò nel 2010 e, aggancio spericolato,
0: sentiamo,
1: nel 2010, non c'entra proprio niente, è uscì il 14° e ultimo album dei Chumbawamba. I Chumbawamba erano questa, io... ho amato molto i Chumbawamba, anche ben al di là di Tap Thumping, che è l'unica canzone che conoscono tutti. Tap Thumping è quella che fa...
0: I Got No Down, no? se dico bene.
1: I Got No Down. Ok, vabbè. Ma erano una band di punk, folk, rock,
0: sì.
1: perché conoscevano bene il folk acustico, ma erano ed erano anarchici, tosti,
0: molto politicizzati,
1: molto impegnati politicamente, ma anche dotati di un certo senso dello spirito, di ironia e anche di autoironia.
0: Che
1: allora, perché
0: giusto.
1: La faccio così lunga? Perché il loro ultimo album nel 2010 si chiamava ABCDEFG.
0: Ok.
1: E c'era una canzone intitolata Torturing James Hetfield. James Hetfield,
0: quel signore lì,
1: per chi non lo sapesse, quel signore lì dei Metallica, molto famoso. Allora, che cosa era successo? Alcuni prigionieri a Guantanamo erano stati torturati,
0: certo.
1: facendogli ascoltare ad alto volume musica occidentale,
0: sì,
1: metal,
0: durissima.
1: E in particolare Enter Sandman dei Metallica.
0: Che...
1: E almeno all'inizio James Hetfield gli avevano chiesto qualcosa in merito,
0: chiaro, un'opinione.
1: Non aveva risposto niente, aveva detto no vabbè non mi interessa, io non ho interesse alla
0: a fare
1: politica,
0: loro
1: non voglio che... per cui Chumbawamba, invece di indignarsi, scrissero una canzone. Allora, capito, quello è vero, ben inteso. Che a Guantanamo usassero musica occidentale per cercare di abbattere le difese psicologiche dei prigionieri, era vero. Mentre invece, nella canzone di Chumbawamba, loro, i Chumbawamba, prendono prigioniero James Hetfield, lo legano nudo al freddo con le luci che lo abbagliano e dicono, dici tutto James. E lui non dice niente, anche perché che c'era da dire?
0: Dirà uno yeah al massimo.
1: E allora gli mettono gli altoparlanti ad alto volume, James, dici i nomi, James, just give us names. E allora provano a mettergli della musica, gli mettono i Simply Red non stop. E lui niente, tranquillo.
0: Potrebbe essere un inizio di tortura.
1: Finché non hanno un'idea, hanno un'idea che avrebbe fatto vacillare anche un sordo. Guarda che cosa ti abbiamo portato, il tuo disco preferito, i Chumbawamba, i loro più grandi successi. E il coro dice, there's only one, è una sola canzone.
0: No.
1: E alzano il volume.
0: Geniale.
1: E allora lui si mette a piangere come un bambino e gli dice tutto. Sapete che cosa gli dice? È stato Lars.
0: Vedi, vabbè. È un capolavoro.
1: Allora,
0: spiegata così è geniale.
1: L'idea di Chumbawamba è troppo divertente.
0: Sì.
1: E questa è Torturing James Hetfield.

0: Ci scrivono su Telegram: amo questi pazzi furiosi. E devo dire, come puoi definire in altro modo una band che si inventa una canzone, vabbè, del genere, che viene fuori anche comunque da una grande conoscenza dell'attualità, insomma, una, sì, denuncia politica, poi, e poi la riesce a declinare in questo
1: James
0: modo.
1: Hetfield, al quale è arrivata la canzone, ovviamente, abbia apprezzato, perché oltretutto è in qualche maniera contorta, è anche un omaggio.
0: Sì, sì, esatto. Perché insomma, non è... comunque ti citano e poi sicuramente si sarà fatto anche lui una risata sulla chiusura, è stato là.
1: Vabbè, e quindi questi erano Chumbawamba, che appunto stupidoso, dal 2010 semplicemente non esistono più.
0: Ma posso dire che immagino che stiano ancora campando dei diritti di Thump Thumping, probabilmente, insomma, con quella canzone si sono sistemati la pensione.
1: Beh,
0: e
1: pochetto,
0: via così.
1: Un pochetto, penso di sì. Vabbè, anche se appunto non ci sono diventati ricchi, poi
0: no,
1: hanno,
0: okay,
1: sempre... hanno sempre seguito dei percorsi che non sono quelli delle,
0: sì, cioè, grande delle coscienza,
1: rockstar.
0: Esatto, cioè, grande coscienza per quanto riguarda la band. A questo punto, come continuiamo? Se già sono curioso di solito, stasera ancora di più.
1: Qui ancora cose che mi sono sbucate in testa all'improvviso. Cioè, a me mi vengono in mente delle cose in momenti, tipo oggi era il compleanno di un mio amico,
0: okay,
1: più anziano di me, che è un bravissimo arrangiatore di jazz.
0: Wow!
1: Non solo. Cioè, lui,
0: cavolo,
1: una volta faceva l'arrangiatore per la banda della Guardia di Finanza in cui faceva il servizio militare.
0: Azzà.
1: E gli faceva gli arrangiamenti di Zappa,
0: wow,
1: o degli Steely Dan o di tutti e due, non mi ricordo, ma
0: vabbè,
1: insomma,
0: era incredibile.
1: Una volta sono andato a un concerto della banda della Guardia di Finanza e facevano delle cose fichissime,
0: strepitoso,
1: però figo. Questo non c'entra niente.
0: Ok.
1: E invece vi vorrei parlare di Feist, o meglio la cantante canadese Leslie Feist, nota peraltro con il mononimo Feist,
0: sì,
1: soltanto il cognome, che, diciamo la verità, è un po' la PJ Harvey canadese.
0: Ci sta, sì, ci sta.
1: Perché sia musicalmente che come personaggio, e anche il fatto che 4 volte su 5 il premio più importante dell'industria discografica canadese della cantante donna lo vince lei.
0: Beh, sì,
1: ormai da anni e anni e anni. E vabbè, questo non mi dispiace per niente, perché è brava, ha fatto delle buonissime canzoni. Io mi ricordo, ebbi la prima cognizione di lei con un disco che ebbe successo, che si chiamava Let It Die del 2004.
0: Okay.
1: Su Let It Die c'erano dei pezzi che si sono sentiti parecchio in giro. Uno si chiamava Masha Boom, che hanno usato anche in alcune serie televisive. E c'era una cover dei Bee Gees.
0: Wow!
1: Ah, poi vabbè, fico. Feist è amica di personaggi curiosi come Gonzales. Presente quello che si chiama solo Gonzales?
0: Mi sa di no.
1: Allora, un giorno parleremo pure di Gonzales.
0: Beh,
1: oggi non possiamo.
0: Beh, volentieri.
1: Ma comunque,
0: va benissimo.
1: C'era questa canzone dei Bee Gees che, tra parentesi, veniva da un disco super fortunato che si chiama Spirits Having Flown. Perché dico solo che era l'LP dei Bee Gees uscito subito dopo la febbre del sabato
0: e
1: sera.
0: Quindi, cioè, che già solo per l'onda lunga,
1: adesso fammi vedere
0: quanti,
1: vabbè,
0: milioni,
1: 20 milioni di copie
0: così, okay, buttati, vabbè, via.
1: Ma la cover di Feist è fichissima, cioè, wow, fichissima non è proprio un aggettivo da persona colta, ma
0: ci sta, ci capiamo,
1: anche per chi non ama i Bee Gees. È veramente eccellente e la canzone si chiama Love You Inside and Out.

0: migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
8: Questo è
9: Bring On The Night,
10: la serata di Radio Rock.
11: E questa qui è una di quelle band che ancora oggi ascoltiamo sempre con grande piacere. Sono i Beastie Boys. Stasera andiamo con Intergalactic.
12: Radio.

0: so, almeno a me viene sempre un po' da muovermi quando riascolto questi grandi classici dei Beastie Boys. Sta per arrivare intanto anche la novità delle ore 22. Un gran saluto a Giovanni che stasera ci ascolta dalla Freccia Rossa in direzione Napoli. E c'era anche Vivi che invece ci segue dalla più lontana Praga, che dice di aver scoperto anche grazie alle nostre trasmissioni i Blue Oyster Cult. Grande ascolto, insomma, ne stavamo parlando di questo messaggio anche in compagnia di Alex. Riprendiamo subito la playlist anche con lui, subito dopo i Wired nei Basement, che ascoltiamo con questa novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: dei Basement, li ascoltiamo con Wired all'interno delle nostre novità in rotazione. A questo punto, caro Alex, da dove riprende la nostra playlist insieme?
1: Allora, a questo punto la nostra playlist insieme va invece in territorio di proprio classic rock, okay, che più classic non si può. Senti, con una robusta dose di blues.
0: Bene, allora, molto bene.
1: Cominciamo alla larga, ma neanche troppo.
0: Ok. Pochi
1: giorni fa, 10 giorni fa, molte persone hanno ricordato l'anniversario della scomparsa di Amy Winehouse.
0: Sì, è vero.
1: Che era 23 luglio 2011, poi mi ricordo perché ero in Umbria,
0: uh-huh,
1: e compiva gli anni il figlio di certi amici miei,
0: okay,
1: suo figlio che ormai è più che maggiorenne,
0: immagino.
1: E arrivò questa notizia che comunque ne abbiamo parlato tutti.
0: E ci credo, comunque immagino anche appassionati di musica.
1: Stupiti, ma anche per niente stupiti.
0: Sì,
1: nel senso
0: sì,
1: che
0: era purtroppo un po' nell'aria la cosa, sì, purtroppo.
1: E comunque,
0: sì.
1: Amy Winehouse nel 2011, il 23 luglio, si unì molto in ritardo al famigerato Club dei 27.
0: Vero.
1: Vale a dire quei musicisti, cantanti famosi che sono morti a 27 anni. Che
0: è giovanissimi,
1: oddio,
0: ovviamente.
1: Diciamo subito, un grande chitarrista, Dwayne Oldman, è morto a 24.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: ha lasciato un segno indelebile, è morto a 24.
0: Beh,
1: e altri ancora più giovani,
0: Ian
1: Buddy
0: Curtis,
1: Holly. Vabbè, lasciamo
0: perdere. Sì.
1: Però, in effetti, il Club dei 27 è un'espressione che venne fuori all'inizio degli anni 70. Mm. Perché a 27 anni era morto nel 1969 Brian Jones, dopo che l'avevano cacciato dai Rolling Stones, sì, poco tempo dopo. E nel settembre del 1970 Jimi Hendrix, e meno di un mese dopo Janis Joplin.
0: Vero.
1: Già, questo è un 1-2,
0: sì,
1: terribile.
0: Sì, a mesi di distanza.
1: E poi nell'estate del 1971 Jim Morrison. E quindi
0: lì abbiamo proprio chiuso il giro, quasi, purtroppo.
1: Giro. Però spesso non viene ricordato uno che stava lì in mezzo, ma all'epoca è stato, mm-hmm, famoso. Ed era Alan Wilson, fondatore dei Canned Heat.
0: È vero.
1: Alan Wilson veniva chiamato Blind Owl, gufo cieco,
0: sì,
1: perché aveva la faccia un po' tonda, gli occhi grandi, un po' da bambino.
0: Ok.
1: E portava degli occhiali piuttosto spessi perché non era miope, di più.
0: Proprio, cioè, era proprio quasi cieco.
1: Cioè, veramente, senza occhiali, Alan Wilson era letteralmente ciecato.
0: Vedi?
1: Ma proprio i suoi compagni della band, uh-huh, dice, no, lui senza occhiali non riconosce chi gli sta accanto in quel momento a 2 metri che sta suonando.
0: Il basso e la chitarra.
1: Però sapeva, uh-huh, suonare la chitarra, molto bene l'armonica, cantava occasionalmente, comunque ha fondato una band che è stata importantissima perché è stato il primo caso di hippie appassionati di blues.
0: Vero.
1: Ma proprio veri hippie, ma proprio super appassionati di blues,
0: sì,
1: che non volevano fare cose originali, mm-hmm, volevano far conoscere il verbo del blues agli altri hippie, quelli,
0: bene,
1: che ascoltavano
0: così
1: cose più psichedeliche,
0: sì,
1: pop, so,
0: il folk psichedelico,
1: e
0: cose
1: ci
0: via
1: riuscirono, perché sono diventati importanti. La carriera discografica del povero Alan Wilson è durata 3 anni praticamente.
0: Pensa un po'.
1: Però appunto ha fondato questa band e ha cantato lui con la sua voce particolare, un po' la John Mayer, che non guasta.
0: Sì, vero, ci
1: ha
0: sta,
1: cantato
0: vero
1: un paio delle canzoni più famose del gruppo. La più famosa in assoluto era questa.

0: Però non è che dico nulla di particolarmente originale, ma io la trovo proprio irresistibile la musica che hanno detto, cioè questo movimento che ti fa proprio venire voglia di seguirla, ti mette sempre di buon umore.
1: Sì, perché era il loro modo di approcciarsi al blues. Insomma, Alan Wilson, che poi non cantava la maggior parte, la maggior parte delle canzoni le cantava Bob Hite, sì, detto The Bear,
0: esatto,
1: l'orso. All'epoca Bear non era una categoria dei locali gay.
0: È vero.
1: Nella subcultura gay, sì, l'orso è quello grosso, peloso.
0: Esatto.
1: Ma invece no, lì era, lo chiamavano The Bear perché
0: era proprio grosso.
1: Bob Hite aveva sempre la salopette, la barba lunga,
0: sì,
1: e cantava la maggior parte delle canzoni.
0: Il look era quello lì.
1: Mentre invece qualche volta veniva alla ribalta Alan Wilson, ma per esempio in On the Road Again, mm-hmm, quelle robe lì strane, quegli effetti particolari, l'armonica, eccetera, tutto lui ha fatto, compresa la voce solista, perché appunto ogni tanto veniva al proscenio. Il povero Alan Wilson soffriva di ansia e depressione, non gli piaceva andare in tournée, non gli piaceva prendere l'aereo, spesso arrivava il giorno dopo.
0: Vedi, viaggiava per conto suo.
1: Vabbè, forse arriva, forse e poi arrivava.
0: Per fortuna.
1: E però, appunto, a volte ci metteva del suo. Questa era sua, nei Can't Hit, e si chiamava Help Me.

0: Ancora i Canadit li abbiamo ascoltati con questa Help Me. Qui forse la matrice blues è ancora un po' più chiara rispetto a On the Road Again.
1: Beh,
0: per un classico
1: si
0: assoluto.
1: Assomigliano un pochino, sì, anche sì, perché sotto. Boogie with Canadit funzionava così. A parte che loro fecero un grandissimo omaggio a John Lee Hooker con un disco che si chiamava Hooker and Hit,
0: sì.
1: Dove peraltro un paio di facciate era solo John Lee Hooker.
0: È vero, è curioso quel disco. Ma
1: solo in alcuni sì. pezzi c'erano gli altri Canadit.
0: L'avevo notato.
1: Volevano
0: anch'io questa cosa.
1: Volevano rendergli omaggio perché gli piacevano un sacco di bluesman, ma John Lee Hooker era il loro mito assoluto, era ancora vivo, disponibile. E
0: quindi
1: allora
0: facciamo un disco.
1: John Lee Hooker, qualcuno lo ricorderà, appare brevemente come musicista di strada in Blues Brothers.
0: Come no? Sì.
1: Mentre fa boom boom boom boom
0: esatto.
1: per strada a Chicago. Vabbè,
0: perfetto.
1: Quindi, voglio dire, qui eravamo 15 anni prima.
0: Sì, beh,
1: 14,
0: un bel po' di anni prima. C'è Amy che su Telegram dice: in effetti questa voce che stiamo ascoltando l'ho sempre trovata un po' bizzarra e accattivante. È vero che ha un tono
1: sì,
0: accattivante, non un po' ti prende.
1: Sempre molto.
0: Sì, va, grande band.
1: E quindi il povero Alan Wilson, dicevo, ansia, depressione, non gli andava di prendere aereo. E un giorno del 1970 i Canadit dovevano fare dei concerti in Germania e come era accaduto altre volte loro partirono e lui no.
0: Wow.
1: E poi gli disse: vabbè, domani vengo anch'io.
0: Ma come? Con la nave? Come si era organizzato?
1: Con un altro aereo.
0: Ah, ok, a quel punto per forza.
1: E mentre invece il giorno dopo non andò perché lo trovarono morto a casa. Probabilmente credo che fosse un overdose di barbiturici che all'epoca andava in America e barbiturici ce l'avevano nell'armadietto
0: sì.
1: una quantità enorme, cioè,
0: per il mal di testa.
1: Ecco, questa è una cosa che hanno in comune Alan Wilson con Marilyn Monroe e tanti altri, effettivamente.
0: È vero.
1: Adesso non usano più, per fortuna.
0: No, proprio un nome che è scomparso dalle cronache, per fortuna.
1: Una volta ce n'erano parecchi. Quindi uno prendeva la boccetta intera
0: via.
1: No, magari uno era abituato a prenderne tanti e esagerava, ne prendeva un po' più dei tanti che poteva reggere, non lo so, non sono pratico di farmacologia ma sì. Ne sono successe
0: sì,
1: parecchie
0: sì, insomma.
1: E quindi involontariamente Alan Wilson il 3 settembre del 1970 entrò nel club dei 27 e morì a Topanga, quel posto. Sapete quei canyon fuori Los Angeles?
0: Sì.
1: Uno si chiamava Topanga Canyon.
0: Topanga Canyon.
1: È un nome molto figo, secondo me.
0: Sì, assolutamente.
1: Cioè.
0: Ma poi la storia della band, appunto detto anche della sua scomparsa, va comunque avanti o magari
1: sì,
0: la sua scomparsa segna un po' la fine?
1: Sì, erano molto bravi, il bassista Larry Taylor, il chitarrista Henry Vastin, che fu provinato dai Rolling Stones all'epoca di Black and Blue. Larry Taylor ha suonato con un sacco di altra gente, già noto come bassista. Insomma.
0: Io ammetto che poi mi sono fermato con la loro discografia al 71, Historical Figures and Ancient Texts.
1: Le robe importanti le hanno fatte fine anni 60, inizio massimo degli anni 70.
0: Quel periodo lì.
1: E quindi salutiamo nel Club dei 27, quindi quando è morto, niente, dopo Brian Jones, ma il problema è questo, vedi, 15 giorni prima di Jimi Hendrix.
0: Capirai.
1: Per
0: quindi.
1: Cui il mondo del rock era in lutto, però poi è arrivato un lutto più grosso ancora.

0: bella tutta anche questa dei Cane Ritt, ma la chiusura è veramente strepitosa.
1: Lui, Alan Wilson, all'armonica.
0: Che grande idea.
1: Gli hippie a cui piaceva il blues e stavano fra Topanga e Laurel Canyon, che sono due di questi posti fuori da Los Angeles.
0: Sì, incredibile.
1: Tra Topanga e Laurel Canyon, poi sono 35 km, che da quelle parti
0: è proprio un attimo, andiamo a prendere un caffè e scendiamo.
1: Non devi passare in nessuna zona troppo abitata, effettivamente. Nel 1968, quando Alan Wilson era vivo e vegeto con i Cane Ritt, il bluesman inglese John Mayall andò a farsi una vacanzetta a Laurel Canyon. Poi ci sarebbe andato a abitare negli anni successivi. Ma in quel momento era soltanto una vacanza. John Mayall va lì, entusiasta, e va a trovare la gente che abita a Laurel Canyon.
0: Comunque per lui deve essere stata un'esperienza incredibile, proprio di una specie di pellegrinaggio da pari, perché comunque John Mayall era già un grande artista.
1: Va a suonare a casa di Frank Zappa e lo fanno entrare.
0: Sono John Mayall, eccomi qui.
1: E va alla casa dove abitavano un po' da hippie, con una specie di comune, i Cane Ritt, giustamente. E lì poi trovano di avere molte cose in comune.
0: Tant'è
1: vero che quando torna in Inghilterra, John Mayall registra un disco intitolato Blues from Laurel Canyon, appunto disco registrato in Inghilterra ma basato sulle esperienze in California, e una canzone la dedica ai Cane Ritt, in particolare al cantante, quello lì, Bob Hight, detto The Bear. Da notare che all'epoca nel gruppo di John Mayall c'era ancora Mick Taylor, subito prima di entrare nei Rolling Stones.
0: Sì, è vero, qui c'è lui.
1: E l'intro della canzone, diciamo, che rende leggermente omaggio ai Cane Ritt, e si chiama The Bear.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Grigliata nel weekend? Hai visto le offerte alla Coop? Io ho già preso la carne.
5: Allora io penso al vino.
6: Fino al 12 agosto, grigliata mista di suino a 6,99 euro al chilo e vino Estes Test di Montefiascone DOC a 2,49 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia e c'è anche la partita di rugby.
8: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
7: Ma è quella in cui corre anche papà?
8: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
9: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
10: Questo è
11: Bring on the Night.
12: Bring on the Night.
13: La serata di Radio Rock
14: on Radio Rock.
15: Seconda metà di trasmissione aperta da un classicone di Bruce Springsteen, questa qui, Born in the USA.
14: Radio Rock, back in time.

0: classicone delle Boss, una di quelle canzoni che davvero non c'è nessun bisogno di presentare, Born in the USA da parte di Mr. Bruce Springsteen. Come sentite sotto la mia voce, questa qui è la base, queste bellissime note che amiamo utilizzare in compagnia di Alex. Siamo arrivati alla metà in generale della nostra trasmissione, siamo arrivati anche alla metà esatta delle due ore che ogni lunedì sera Alex ci regala. Quindi, dopo questa novità targata Strokes, torneremo ad ascoltare la musica che lui ha selezionato per noi. Intanto diamo un'occhiata a questo chiacchieratissimo nuovo lavoro della band americana, il singolo in questione intitolato Lonely in the Future.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: delle nuove canzoni degli Strokes la trovate linkata all'interno del nostro sito internet nella sezione novità. A questo punto, Alex, da dove riprendiamo la nostra playlist?
1: Riprendiamo la nostra playlist da Amy Winehouse, che avevamo citato perché 10 giorni fa era l'anniversario della sua scomparsa. E così ogni tanto mi piace parlarne, perché è stata una voce abbastanza unica negli ultimi 20 anni.
0: Vero, verissimo.
1: Ogni tanto dall'Inghilterra arriva qualche voce femminile bella, importante, interessante, però quella di Amy spiccava in qualche modo. Sì. Purtroppo, appunto, capimmo che non sarebbe durata a lungo.
0: Ma guarda, io lo raccontavo proprio in occasione della sua scomparsa. Lei doveva suonare in un festival dove anch'io e i miei amici avremmo partecipato. Poi 2 giorni prima arrivava anche a noi la notizia che non avrebbe suonato in quella data. E da lì, insomma, iniziamo a capire che le cose potevano andare come poi purtroppo sono andate. Un nome che anche a me di sicuro fa piacere ricordare. Allora sentiamo un po' che ti sei inventato per farlo.
1: Allora, per il suo primo album, Frank, nel 2003, Amy Winehouse aveva registrato una canzone intitolata Our Day Will Come, che poi non fu inclusa sull'album, è uscita postuma in quella compilation che si chiamava Lioness.
0: Sì, bella comunque.
1: Delle belle cose, oltretutto alcune mettevano in luce la sua passione per delle cose reggae, aveva fatto della roba anche degli specials.
0: Vero.
1: Tutte fatte molto bene. E tu ascoltavi la versione di Amy Winehouse di Our Day Will Come e pensavi che fosse di qualche oscuro gruppo reggae che non avevi mai sentito nominare.
0: Okay, sì.
1: Che era possibile, effettivamente. E mentre invece no, era una canzone di un gruppo vocale di rhythm and blues americano di Akron, Ohio, la città di Chrissy Hynde e dei Devo, per dirne due.
0: Insomma, comunque, ecco, che nomi.
1: E che si chiamava Ruby and the Romantics. Ruby and the Romantics nel 1963 avevano debuttato con questa canzone che diventò un grande successo. Poi non hanno fatto niente di comparabile come successo. Poi l'anno dopo è arrivata British Invasion e molti
0: quindi,
1: gruppi rhythm and blues
0: vita dura,
1: dimenticatoio. Ma la canzone non voleva essere reggae, anche perché nel 62-63 era difficile che un gruppo vocale americano facesse un pezzo reggae. Però tirava in quella direzione involontariamente. Era tra rhythm and blues e bossa nova nelle loro intenzioni.
0: Interessante.
1: Ma era molto carina la canzone. Questo è l'originale di Ruby and the Romantics, Our Day Will Come.

0: Non la conoscevo nella sua versione originale, questa canzone è molto bella, molto elegante, vero. Molto
1: poi
0: bello.
1: L'accompagnamento strumentale è un po' bossa nova, con l'organo Hammond un po' tipo colonna sonora di Piero Piccioni per Alberto Sordi in quegli stessi anni, sì. Però cantata bene, la canzone è deliziosa, ripresa in chiave più simpaticamente, marcatamente reggae, da okay. Amy Winehouse, che come è noto nel 2006 ebbe il suo successo mondiale con Back to Black, sì. Ma il debutto di 3 anni prima, Frank, era un disco molto bello, un po' più jazzato, c'era del rhythm and blues, sì. C'era del soul, c'era anche proprio del jazz, ma da notare che oltretutto la povera Amy era anche autrice o coautrice di praticamente tutte le sue canzoni,
0: sì.
1: Una delle mie preferite sul suo primo album Frank era questa, intitolata Take the Box.

0: arrivano messaggi dei nostri amici che ci ascoltano dedicati ad Amy Winehouse. Devo dire che almeno per me è sempre emozionante comunque riascoltarla. Non so, veramente un personaggio bello, importante della musica di questi ultimi 20-25 anni.
1: E poi il fatto che sia ricordata così da vicino, che uno manco se lo ricorda 15 anni fa.
0: Inizia a essere passato tempo, mamma mia. Pensava.
1: E peraltro ci hanno aiutato a ricordarla i Rolling Stones, perché sull'ultimo album uscito 20 giorni fa,
0: guarda, era il 10 luglio,
1: quindi manca un mese, sì, 20 un giorni mese. Fa, praticamente Foreign Tongues, hanno fatto una cover di Amy Winehouse. Questa era proprio una canzone scritta da lei, è stato uno dei singoli di successo, uscì dopo Rehab, ma prima di Back to Black. Quindi insomma, canzone di una certa importanza.
0: Decisamente.
1: 20 anni fa è uscita.
0: Sì, veramente tanto, tanto tempo. Io, lei è uno dei nomi che proprio leggo banalmente alla mia gioventù. Insomma, ero ragazzino a sentire le cose ed era sbucata Amy Winehouse. Contento
1: quindi,
0: di parlarne.
1: 20 anni dopo l'originale, Rolling Stones, You Know I'm No Good.

0: Stavamo chiacchierando con Alex mentre andavano in onda gli Stones con la loro versione di You Know I'm No Good, che insomma mi colpisce il fatto di Mick Jagger di essere proprio così camaleontico, qualsiasi cosa si metta a fare.
1: Indossa pure Amy Winehouse, no,
0: incredibile.
1: Come se fosse roba sua, come sì. Ha fatto con tanti altri, con il blues, sì. Con i Temptations, con chi ti pare, veramente.
0: Incredibile.
1: A questo punto una sola di 50 anni fa, esatti, agosto 1976, Good Singing, Good Playing, dei Grand Funk Railroad,
0: fighissimi.
1: Che peraltro all'epoca si erano sciolti.
0: Ah,
1: nel 76 si erano sciolti i Grand Funk, però Frank Zappa, che incredibilmente apprezzava il gruppo, li convinse a registrare un disco prodotto da lui.
0: Dice,
1: com'è, come non è. Non diventò uno dei grandi successi, però era sempre un bel gruppo
0: energico, sì.
1: Proprio down to earth. E questo era un pezzo di estrazione Rhythm and Blues, appunto, produzione Zappa, Grand Funk Railroad, si chiama Can You Do It?
2: LSD Duck Blind. All right. Wait a minute.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: You're listening to Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
1: Bring on the Night on Radio Rock.
3: Questi signori qui è un po' di tempo che non li ascoltiamo, brava la nostra regia che ci fa recuperare Just Because, classico dei Jane's Addiction.
1: Radio Rock, back in time.

0: Molto brava la nostra regia, contento di aver recuperato anche loro nel corso di questo lunedì sera. Jane's Addiction li abbiamo ascoltati con uno dei loro brani più celebri. Saluto intanto Sonia che ci mandava un messaggio attraverso Telegram. Noi ascoltiamo un'altra voce femminile all'interno della nostra playlist, poi ancora qualche minuto da passare per fortuna anche in compagnia di Alex.
1: Brand new music right here.

0: Bella, secondo me, anche questa novità di Chelsea Wolfe intitolata Cold. Ma ascoltando un brano del genere, qualcuno potrebbe pensare: a questo punto ci potrebbe stare proprio bene recuperare una chitarra, magari una chitarra elettrica, magari suonata da qualcuno di molto bravo.
1: Andiamo a recuperare la chitarra elettrica di Ray Cooder.
0: Eccoci qui.
1: Mi sto andando di traverso. Ray Cooder è un'enciclopedia della musica non soltanto americana, perché è America, ma anche Africa, il Mali,
0: Messico, forse le Hawaii, che comunque America geograficamente, politicamente.
1: Un sorso d'acqua, comunque.
0: Vero.
1: Le Hawaii, Cuba, sì, le Antille,
0: personaggio fighissimo.
1: Ma in particolare in Nord America, blues, folk, country, rock, rhythm and blues, roots rock in generale,
0: sì,
1: americana come lo chiamano, e quindi ci sta un disco degli anni 80 che si chiamava Get Rhythm, che conteneva una cover di Chuck Berry, una di Johnny Cash e una pure di Elvis Presley.
0: Ho fatto proprio l'enciclopedia,
1: un pezzo
0: davvero
1: proprio di Elvis Presley, periodo classico 1957, che all'epoca era il pezzo forte di questo disco Get Rhythm, perché iniziava con una chitarra bella distorta, Ray Cooder, ed era All Shook Up.

0: insieme come al solito quando parliamo di Ray Cooder. Forse un Elvis suonato in questa maniera così acida, direi anche così aggressiva, è raro da trovare.
1: Roots lo stesso, però con lui ha detto distorciamo, perché esatto. Poi sa suonare la slide, la chitarra acustica, il mandolino, qualunque cosa. In questo caso voleva l'elettrica così,
0: sì, quella bella cattiva,
1: survoltata. Vabbè, perché Ray Cooder può fare queste cose e altre. Quando Ray Cooder aveva 17 anni e già suonava meglio di molti,
0: vabbè, sì, ci credo.
1: Aveva formato una band in California con il poco più grande, poco più di 20 anni, Taj Mahal. Mm-hmm. Che poi come si chiama? Aspetta, il nome di Taj Mahal. Era uno che aveva un bel nome, Henry Sinclair Fredericks Jr.
0: Bello, sì.
1: Un po' lungo, se vogliamo.
0: Sì, magari come nome d'arte.
1: Un giorno decise di chiamarsi Taj Mahal e non l'ho mai approfondito, sì, non ho mai letto una biografia di Taj Mahal che spieghi perché un afroamericano nato a New York che si mette a fare blues rock in California, perché si deve chiamare come un tempio indiano?
0: Guarda, sono andato al volo su Wikipedia, per quanto può essere attendibile questa cosa. Dice: Henry ha scelto il suo nome d'arte Taj Mahal dopo aver sognato Mahatma Gandhi,
1: sì,
0: e la sua non pacifismo, non violenza e cose del genere.
1: Comunque,
0: spettacolo.
1: Comunque, Taj Mahal aveva questo gruppo, il Rising Sons, con il giovane Ray Cooder. Poi Ray Cooder va per gli affari suoi. Taj Mahal prende un bravissimo chitarrista nativo americano che si chiama Jesse A. Davis,
0: sì,
1: e comincia a fare dischi nel 1968 con ottimo, anche perché Taj Mahal faceva blues, poi anche lui ha deviato musica hawaiana,
0: vero,
1: e roba del genere,
0: vero.
1: Cose per qualche motivo sono sempre rimasti in contatto, lui e Ray Cooder, e però il suo pubblico è stato quello del rock, perché è proprio il circuito, cioè
0: sì,
1: lui era nel giro e andava a fare i concerti nei posti, e quindi è un musicista rock che ha sempre fatto blues, vogliamo dire così?
0: Sì, è una definizione, ecco, che ci può di sicuro stare.
1: Il primo album di Taj Mahal del 1968 iniziava con un pezzo di Sleepy John Estes, quindi blues veramente
0: duro,
1: sotterraneo,
0: duro e puro,
1: intitolato Living Trunk.

0: cosa importante. Ha cominciato a apparire in spettacoli teatrali, ha fatto delle cose con la grande Odetta, ha cantato nei cori su alcuni dischi del fratello,
1: ci stava,
0: una cosa abbastanza
1: benissimo.
0: Normale che le ha presentato altre persone, ma in realtà non faceva la cantante di mestiere, finché a un certo punto, ma aveva già una quarantina di anni, andò in Francia. E
1: ma
0: in
1: dai.
0: Francia ha cominciato a fare sul serio. Allora, i francesi possono essere stronzi,
1: tutte quelle
0: però tutti i jazzisti, bluesman, eccetera,
1: sì.
0: possono testimoniare che
1: benissimo.
0: Mentre in America li consideravano
1: sì.
0: artisti di serie B, in Francia gli davano seriamente importanza.
1: Beh.
0: Per esempio Dexter Gordon nel film Around Midnight si vede molto questo fenomeno.
1: Sì, è vero.
0: In America era un nero che suonava il sax,
1: sì,
0: in Francia era un artista, e questo è successo a molti altri. Insomma, Carol Fredericks va in Francia e lì inizia una carriera musicale con un gruppo che si chiama Fredericks Goldman Jones, e poi va in Africa. In effetti morì per un attacco di cuore in Senegal, a Dakar, ma il suo primo disco suo, a suo nome, lo fa che c'ha 45 anni circa.
1: Bene, guarda, la sua storia non la conosco per
0: ed
1: niente,
0: è un disco che si chiama Springfield. Non ha a che vedere con i Simpson, ma
1: okay.
0: con il fatto che lei era nata a Springfield nel Massachusetts.
1: A posto.
0: Niente di particolare. E comunque, guarda, vabbè, da quella famiglia non poteva venire fuori
1: una scarsa.
0: E poi aveva aspettato tanto, e quindi era brava anche lei, Carol Fredericks. Questa si chiamava You Had It Coming.

0: You Had Coming era un duetto, Carol Fredericks con voce armonica del fratello più famoso, Taj Mahal.
1: Perfetto.
0: Ma quello che volevo dire, la cosa lì, i francesi possono essere stronzi, ma. Puntini puntini. Lei morì a poco più di 49 anni a Dakar in Senegal per un improvviso attacco di cuore,
1: sì.
0: Ed è stata sepolta a Montmartre dietro richiesta del ministro francese della cultura.
1: Wow.
0: Cioè, tu pensa, cioè, in Italia, sì, se una cosa del genere sarebbe concepibile.
1: Figuriamoci.
0: Cioè, questa aveva conquistato un suo ruolo, il ministro della cultura ha detto no, questa merita di essere celebrata
1: come si deve, come un artista che è.
0: No, questo lo possiamo tranquillamente invitare.
1: No, sottolineiamolo. Vabbè, di sicuro. Ecco. Roba del genere, non la conoscevo per niente la sua storia. Insomma, fra i mille grazie che ti devo per questa stagione, insomma, aggiungo di sicuro anche questa qui.
0: E niente, per finire, l'abbiamo citato come chitarrista del Taj Mahal. Era un grande session man, ha suonato con mezzo per pochi anni, ma suonava dappertutto. Sì. Jesse Ed Davis, grande chitarrista nativo americano, qui in duetto con Eric Clapton. E quindi basta e avanza, ci lasciamo con Washita, Love Child.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Questo è Bring On The Night,
6: la serata di Radio Rock.
7: Ringrazio anch'io davvero di cuore Alex, gli diamo un appuntamento nel corso dei prossimi lunedì di questo agosto, perché tanto l'avrete capito, Radio Rock non si ferma di sicuro anche in questo mese. Per quanto ci riguarda, ancora un po' di minuti a nostra disposizione, questo mi sembra un ottimo punto di partenza. Ascoltiamo qualcosa dei Motorhead.

0: Davvero molto bene così, ottimo punto di partenza per questi ultimi 20 minuti che abbiamo a nostra disposizione ascoltando qualcosa delle grandissime Lemmy e dei suoi grandissimi Motörhead. Questa qui ovviamente Overkill, avremo però ancora un po' di tempo per scegliere musica insieme e quindi se vi va 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, dove intanto saluto Sony e dove pochi minuti fa c'era Spike che ci mandava questo messaggio vocale. Caro
1: buonasera,
0: amico,
1: buonasera,
0: come stai?
1: Ma ascoltando il pezzo di Ryder prima mi avete fatto venire in mente gli Zeppelin, anche durante i loro concerti,
0: sempre giusto,
1: anzi alla fine dei loro concerti, dopo aver fatto i loro pezzi iniziavano ad andare avanti a improvvisare su cover di ogni genere, e soprattutto quasi sempre chiudevano i concerti con Elvis,
0: e con poteva mancare
1: 2000 altri bluesmen più o meno datati. Che ne dite di qualcosa da BBC Session?
0: Volentieri.
1: Tipo The Girl I Love, She Got Black Long Wavy Hair.
0: Bella idea, caro il mio Spike, contento intanto di saperti all'ascolto. Quello lì è un disco bellissimo da parte degli Zeppelin che è un po' di tempo che non mandi in onda, quindi ci aggiorniamo subito dopo questa novità.
2: Brand new music right here. Brand.

davvero tutto da ascoltare, l'ultimo lavoro degli Yard Act che sta venendo recensito anche in una maniera particolarmente positiva, disco da ascoltare possibilmente anche con i testi a portata di mano, che insomma il ragazzo che guida la band ha di sicuro una bella penna. Ed è uscito il terzo lavoro nella loro carriera, anche un po' più pesante, un po' più ansiogeno dal punto di vista della musica. Insomma, sta venendo fuori davvero un'altra gran bella realtà della musica inglese, e noi di sicuro nei prossimi minuti leggendarie band inglesi le ascolteremo in un luogo, mi permetto di dire stavolta, iconico di quel paese e della sua scena musicale, vale a dire la BBC. Intanto, grande novità per noi di Radio Rock, che sono contento di potervi raccontare, perché potete ascoltarci, ma soprattutto vederci, anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super Six, canale visibile in tutta Italia. Arrivate proprio al numero 833, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e a quel punto dal menu che vi viene proposto potete selezionare Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci. Potete anche ascoltare Radio Rock Italia sempre da lì. Questo qui per noi è un bel modo, per un bel modo in più, ancora in più, per rimanere connessi anche nel corso di quest'estate, ovunque vi troviate nel nostro paese. E quindi ormai lo sapete bene, Radio Rock è tutta un'altra storia anche in televisione.

0: Bravo davvero al nostro amico Spike. Questo qui è un lavoro degli Zeppelin, come detto, registrato alla BBC lì in Inghilterra, che riascolto sempre con gran piacere. Era un po' di tempo che non mi capitava fra le mani e banalmente, e a livello solo e soltanto personale, un disco che di sicuro mi viene anche un po' da legare ai primissimi anni qui in diretta su Radio Rock. Insomma, lavoro che mi era capitato di sicuro più e più volte di proporre, ma andavo proprio sul facile, no? Le Zeppelin dal vivo alla BBC si gioca decisamente in casa. Insomma, sapete bene che esistono una marea di lavori del genere registrati in quegli studi. Mi era venuto in mente, mi era venuta voglia di ascoltare con voi anche qualcosa dei Dire Straits. Mi rendo conto che sto per fare proprio la scelta più banale che ne si può, ma intanto perché non riascoltare un brano di questo livello? E se c'è una cosa che mi piace è quando gli artisti nel corso dei loro concerti presentano da soli, ci raccontano proprio con due parole anche il significato, la genesi della canzone.
1: Ok, let's have a go at the single. It's a song about a jazz band, partly. A song called The Sultans of Swing, because the band, that's what the band was called, The Sultans of Swing. Ok.

0: giocano in casa anche Dire Straits, anche loro li abbiamo ascoltati live alla BBC. Si poteva pensare anche ad un'esibizione un po' più composta e un po' più elegante, invece viene fuori una versione di questo classico assoluto, magari anche un po' più sporca ed aggressiva di uno di quelli, di quello che uno poteva immaginare, ma così, insomma, giusto per condividere l'ultimo ragionamento insieme all'interno di questo lunedì 3 di agosto. Con la prossima canzone che affidiamo ai Thin Lizzy ci salutiamo, in attesa poi di risentirci domani. Quindi per il momento un saluto e soprattutto un ringraziamento a tutti voi, vi lascio in compagnia della musica e della notte qui su Radio Rock.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Progetto nato da due sorelle, si chiamano Katie e Allison Crutchfield, nato negli Stati Uniti, fresco, appena uscito proprio il disco, ma appena nato anche il progetto, insieme a due musicisti turnisti, diciamo così, che non fanno parte a pieno titolo del progetto Snowcaps, si chiamano MJ Landerman e Brad Cook. Il genere è un indie rock folk con radici americane e sensibilità punk, questa è la definizione ufficiale. Il disco è uno solo, si chiama Snowcaps, quindi come il nome della band, è un album omonimo uscito proprio da pochissimi giorni. Le due sorelle non collaboravano insieme dai tempi della loro band giovanile, avevano una band che si chiamava P.S. Elliot. L'album pubblicato al volo, quasi a sorpresa, il progetto è volutamente misterioso, pochissimi concerti annunciati, ma stanno comunque piacendo moltissimo con questo appunto progetto Snowcaps, disco omonimo quindi, che porta lo stesso nome, dal quale però ascoltiamo questa Heathcliff.

0: questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.
2: Listen well. 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
3: I like it.
2: Questa è Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

0: Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah, good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando?
1: Radio Rock.
0: Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.